0: Le radio della Resistenza. L'anno scorso si è parlato di queste radio sottratte alle macerie, scampate ai bombardamenti, nascoste, costruite, autocostruite, portate in modi misti, nascoste in varie forme, nelle buste della spesa, nelle valigie, nelle strade, e poi anche le rocambolesche avventure delle radio italiane durante la liberazione e anche le riceventi clandestine nei radio, nei campi di prigionia, dove venivano costruite delle radio con gli strumenti artigianali che venivano trovati, carte di chewing gum, dinamo sottratti alle bici dei nazisti, mine graffite dalle mine dei lapis, eccetera, insomma, barattoli, no, per fare i riceventi e così via. Tutto questo è stato discusso, insomma, è stato raccontato e avevano curiosamente nomi femminili perché non fossero cifrati in qualche modo le conversazioni a proposito delle radio che venivano fatte ad alta voce fra i detenuti, fra dei campi di prigionia, che magari sembrava che stessero parlando di una donna, quando in realtà stavano parlando della radio che stavano costruendo per ricevere le comunicazioni dall'esterno. Di tutto questo era stato raccontato l'anno scorso in Belli Radio, le radio della Resistenza. Io quest'anno, appunto, nel primo incontro, che era quello delle 19 del venerdì 3 luglio, Brutti Radio, le radio del fascismo, mi sono riproposto di andare avanti su quello e vedere l'altra parte, quella brutta, per questo Brutti Radio, no? la parte fascista, e come i fascisti si sono posti nei riguardi del mezzo radiofonico, in particolare nel periodo bellico, ma non soltanto, perché ho pensato di iniziare dagli anni 20, poi quelli 30, e vedere come piano piano il regime si sia appropriato del mezzo radiofonico fino a farne il suo anche principale strumento di propaganda, e poi come durante il periodo bellico le vicende sono state molte, intrecciate, eccetera. Ho parlato di questo, ma niente, di tutto questo che ho comunque sintetizzato in un'ora, mi ripropongo anche di parlare qui a questi microfoni, a questi di Meta Radio, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E dopo la cena è stato fatto un altro incontro, invece condotto in questo caso da Andrea Borgnino. Vabbè, non ha bisogno di presentazioni, penso, per chi mi sta ascoltando, anche perché già se ne è parlato e qualcosa di lui è stato trasmesso. Comunque, insomma, anche in onde riflesse precedenti c'è sempre stato, credo tranne l'anno scorso, un suo incontro, che ha raccontato della guerra di oggi, della presenza delle radio nelle guerre di oggi, dell'uso tattico ma anche psicologico che ne viene fatto, passando per l'Ucraina, per Gaza, per quanto è successo negli anni 90 nei Balcani, facendo vedere come comunque quello strumento sia assolutamente centrale e decisivo in un momento emergenziale. Per esempio, ne racconto giusto un paio così per accennare, veniva raccontato, ma l'avevo già sentito questa cosa in un incontro fatto sempre da lui al Gabri in occasione del compleanno di Radio Blackout a Torino. Il ventilatore che mi sembra stia facendo un rumore pazzesco, ormai ci ho pensato adesso, ho iniziato la registrazione, vabbè, continuerò così, spero che non sia troppo forte, ma tanto è così, Meta Radio, la radio alla radio, fa caldissimo qua dentro, c'è il ventilatore, è così. No, dicevo che comunque ha raccontato di come ad esempio nel conflitto ucraino, la prima settimana di guerra sia stata subito distrutta la principale antenna radio di trasmissione FM di Kiev, con bombardamenti russi, e come il governo ucraino abbia risposto rimettendo in funzione le antenne AM che erano già state chiuse, ma non dismesse, erano fisicamente ancora presenti, e la risposta data dal governo in emergenza è stata data attraverso le onde AM, che sono quelle sulle quali ovviamente anche noi trasmettiamo, e attraverso tre o quattro, non mi ricordo, stazioni di trasmissione in punti diversi dell'Ucraina, su frequenze diverse, si davano aggiornamenti su cosa stava succedendo, in particolare nei momenti in cui si andava nei rifugi o mancava l'elettricità, e quindi la radio AM diventava lo strumento principale di comunicazione nonostante fosse stata chiusa, era stata immediatamente riaperta, e poi nelle settimane dopo sono stati ripristinati tutti i collegamenti, anche internet, eccetera, però anche le stesse onde medie, internet, il satellite hanno difficoltà ad arrivare in alcuni luoghi, come sono per esempio i bunker, cosa a cui sopperiscono invece le onde medie. E forse anche per smettere di parlare così fittamente, metto una base che è la base che ha per titolo queste, che sono le nostre onde preferite, le AM radio. Dai.
1: Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recordings.

Dicevo, stessa cosa che fra l'altro è successa in altri posti, in altri conflitti. E non ultimo in Israele, il quale anche, ovviamente, no, non serve nemmeno dirlo, l'illegittimo canaglia, genocida, stato sionista, teocratico di Israele, il quale comunque nel momento in cui i rifugi sono stati assai frequentati, come negli ultimi anni, ha ripristinato le comunicazioni in onde AM, le quali aveva cessato di agire. Significativo così, per curiosità, per dato, al di là delle riflessioni che se ne possono trarre, il fatto che l'Italia le ha del tutto smantellate, tranne una stazione emittente, no, volevo dire dov'è, ma temo di sbagliare quindi, ma comunque una soltanto ne è rimasta. Non è ovviamente in funzione, si spera di, mi è stato detto, di venderla a scopo bellico in realtà. È soltanto una trasmissione, una stazione. Vai, mi pare che sia in Toscana, però ora mi periterò di controllare. Vabbè, ma no, soltanto di questo. Comunque si è parlato, ora lo riconducevo un attimo al discorso delle AM. Comunque, Radio e Guerra, questo incontro interessante condotto da Andrea Borgnino, autore di libri e di podcast. Non serve nemmeno che lo presenti molto, anche perché qualcosa di lui dirà nell'audio che poi rimanderò nelle prossime puntate, che è l'unica cosa che è stata registrata di tutto questo fine settimana, previo permesso ovviamente chiesto.

invece la sera è stata conclusa dai 10 minutes. I 10 minutes sono stati un momento di incontro fra le radio partecipanti, lì presenti, che in 10 minuti si raccontavano, o meglio, si rispondevano a delle domande che da sé si erano poste, che erano all'incirca, vediamo se non sbaglio, una cosa che prima funzionava e che adesso non funziona più, e o viceversa. La cosa più divertente o migliore che ti è successa in questo ultimo anno, e la cosa peggiore che ti è successa in questo ultimo anno. Credo fossero queste le domande o qualcosa di molto simile. Comunque, le radio che c'erano si sono raccontate a vicenda, a partire da questo. È iniziato il sabato con Gattabuia. Gattabuia perché ascolta Radio Wombat, non serve si dica alcunché al riguardo. Comunque, insomma, per chi magari non lo sa lo stesso, è una trasmissione anticarceraria, raccoglie contributi prodotti da noi, fatti da altre trasmissioni qua e là in giro, e li ripropone in una trasmissione settimanale rivolta idealmente, intenzionalmente, come primo ascolto all'interno del carcere. Insieme alle altre radio abbiamo visto come si fa e si è cercato di capire come si poteva anche curare assieme, meglio di quanto in realtà non stiamo facendo noi già da sole. Successivamente si è continuato sul discorso sull'ascolto in carcere e anche nei CPR, un confronto su come sono le varie città che c'erano, le varie radio, su come si ponevano nel riguardo del tema, che comunque era sentito da tutte, sull'ascolto in carcere, i feedback, gli esiti a proposito di questo. Ora non mi dilungo, do soltanto un paio di consigli, anche questi, insomma, immagino siano ben conosciuti. Comunque, scarceranda, l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa, e inviata gratuitamente ai carcerati, sui quali fra l'altro c'è anche segnato per Sollicciano, il carcere fiorentino e sollicianino, il Gozzini, la frequenza 1359 AM, sulla quale trasmettiamo noi, anche Gattabuia. E poi io direi un paio di trasmissioni da Radio Blackout, che mi sembra che siano le più attive, le più interessanti al momento che ci sono. Sono Aria, che va in onda oddio, il venerdì, mi pare, controllo al volo. Sì, dalle 16. Sì. E invece anche che va in onda il lunedì dalle 11 alle 13, bello come una prigione che brucia. Ci sono i podcast su, non sempre, ma quasi sempre, soprattutto di Bello come una prigione che brucia, su Radio Blackout. L'ascolto è senz'altro molto molto consigliato da parte nostra, oltre che certamente di Gattabuia.

Abbiamo parlato di onde medie, ora per introdurre il talk, no, come si può dire, l'incontro che è seguito, io cambierei di nuovo base, anche perché non di onde AM, ma di onde FM si è parlato. E allora, via.

questa canzone parla di un'automobile che ha un sacco di problemi, ogni tanto funziona, ogni tanto no, eccetera, eccetera. Soltanto la radio invece non dà mai problemi, tutto funziona ed è bellissimo là dentro, la radio. Non così racconta invece il talk, che l'incontro che si è svolto il pomeriggio, quello regia analogica o digitale, perché era invece la spiegazione di come funzionano i due principali approcci di radio FM. Che sono nate con l'FM, che quindi sono arrivate prima del digitale. Come funzionano, che cosa è successo per una radio che ha cambiato il suo modo di trasmettere, passando a un controllo da analogico, diciamo, a digitale, svolto appunto da un computer, è stata raccontata l'esperienza, i limiti, i pregi, eccetera. Anche quello è stato un confronto assolutamente interessante, ha fatto rendere conto anche dei modi differenti esistenti attualmente in corso nelle possibilità di trasmissione delle radio che siamo, a fare il ponte radio, a organizzare onde riflesse, a trasmettere anche in altre forme, a essere più o meno vicine le une con le altre, insomma. E anche si è cercato di dare qualche indicazione su come dovrebbe necessariamente, a partire dalle condizioni date, svilupparsi in futuro un'organizzazione. Diciamo così, tecnica più comune, ecco. Oddio, come l'ho detto male. Nel mentre il laboratorio di stampa con Tetra Pak e Nonna Papera, che era, io non l'ho fatto, però era un laboratorio di stampa con la macchina della pasta, sulla quale veniva stampato con Tetra Pak, che è stato molto bello, gli esiti stupendi, chi ha partecipato è stato molto contento e quindi evviva. Frattanto, nel frammentre, anzi, si parlava delle trasmissioni musicali. C'erano contributi da Radio Wombat, da Radio Blackout, da Radio Neanderthal, che con delle voci che raccontavano delle loro esperienze di conduzione di trasmissioni musicali, con tagli anche parecchio diversi, tematici per alcuni, di ricerca anche antropologica per altri, oppure molto storici, con contributi insomma messi nel tempo, fatti da altri ancora. È stato molto interessante questo confronto, vedere come ci si approcciava nei riguardi della selezione musicale, nella creazione di trasmissioni musicali. Fra l'altro, una cosa che sta succedendo da un po' di tempo, qualcuna magari se ne è già accorta, è che sulle radio che siamo, insomma, anche qua su Radio Wombat, non poche volte ci sono contributi fatti in diretta da voci che anche avete magari sentito su alcune delle nostre altre radio sorelle. Si è parlato degli stili di conduzione, delle forme di autocensura o meno che ci poniamo, delle attenzioni politiche, eccetera, eccetera. A seguire si è parlato di come si rompe il ponte radio, il solito ponte radio del venerdì che mandiamo in onda ormai da quasi circa, insomma, 2 anni. E sì, insomma, però come funziona? Ci siamo soffermate sui problemi che il ponte radio dà, che sono di ogni tipo, dal famosissimo ormai per noi interne loop della morte, nel quale ci arrovelliamo e escono dei suoni sperimentali, involontari. Forse, sì, in realtà sì, forse ieri ho bevuto troppo, che è una cosa che pure capita, si è collezionato un po' tutti i modi di romperlo, da quelli più tecnici a quelli più sociali, si è fatto un appello, si è dato una possibilità di soluzione, si è visto tutto quanto assieme. Per adesso io invito all'ascolto del Ponte Radio. Sono 7 radio, Radio Neanderthal, Radio Wombat, Radio Blackout, eccetera, eccetera, in onda ogni venerdì dalle 13 alle 15. A proposito di cose che non funzionano, si sono nel frattempo imparati a riparare i cavi audio. C'è stato un laboratorio che insegnava a distinguere i cavi audio, i connettori, capire cosa c'era di rotto e come fare a capirlo, come saldare e come riparare. Ecco, io non ho guardato a che ora ho iniziato, quindi non so quanto tempo ho ancora a disposizione, quindi vi lascio un po' la base e lo guardo. Sì, perché non abbiamo un orologio che ci registra esattamente il tempo e ce lo segnala, quindi devo andare sulla cartella delle registrazioni e vedere l'ultimo file salvato a quale ora è principiato, quindi è un po' macchinoso.
Fra l'altro, un po' di tempo fa, racconto anche questa, c'era successo che avevamo mancato l'aggiornamento dell'internet, quindi era rimasto fisso una data e per un sacco di tempo sul nostro computer qua di una delle regie di Radio Wombat avevano continuato a sovrascriversi tutte le cose nello stesso giorno, nella stessa cartella, non capivamo come mai. Fortuna ha voluto che non abbiamo mai trasmesso le stesse cose, abbiamo iniziato a trasmettere allo stesso giorno, allo stesso orario e allo stesso secondo, perché minuto e secondo, perché altrimenti sarebbe successo che avremmo sovrascritto. Per fortuna che abbiamo messo nelle impostazioni di registrazione di lasciare anche i secondi nel nome del file e poi abbiamo messo tutto a posto.

Non è vero che abbiamo messo tutto a posto. Abbiamo solo mandato avanti di un giorno e quindi tutta la stessa cosa che stavo raccontando è iniziata a risuccedere il giorno dopo.

Allora, se ho contato bene, perché secondo questo computer è lunedì 15 giugno e sono le 2:42 del mattino, ho iniziato 24 minuti fa, ho circa 6 minuti per concludere, quindi volerò raccontandovi come si fa un radiodocumentario. O meglio, non ve lo racconterò io, ve lo racconterà Andrea Borgnino, che ha fatto un incontro interessantissimo di un'oretta circa, anzi in realtà un'ora e un quarto, e per questo sarà spezzettato in tre tranche. Nelle prossime tre puntate qui su Metaradio, che racconta la storia e la pratica dei radiodocumentari, a cominciare dai primi, fatti durante il fascismo, non anticipo niente, veramente interessante, fino a quelli più contemporanei prodotti negli ultimi mesi. Sono stati fatti degli esempi, infine dati dei consigli pratici per chi, come noi qua a Radio Wombat, vorrà cimentarsi nel tentativo di realizzare un radio documentario. E poi la sera è stata conclusa, dopo cena, da Radio Soler, la proiezione del film uscito quest'anno, a proposito di Giorgio Lolli, che è stato l'ex operaio sindacalista bolognese che poi ha vissuto tutta la sua vita in Africa, da autodidatta, costruendo un sacco di emittenti, più di 500 in tutta l'Africa, dal Togo al Mali, Senegal, Burkina Faso, con un'impresa, con un'azienda Radio Soler, che si era preoccupata di installare piccoli ripetitori FM a bassa potenza, che hanno permesso di bucare i monopoli di Stato che in quel momento effettivamente erano quasi totali in tutti quei paesi nei quali ha iniziato ad agire. È stato interessante, erano le prime radio libere dell'Africa in gran parte, ne abbiamo parlato con i registi che poi dopo hanno svolto anche con noi un dibattito, un incontro raccontando delle loro ricerche e delle questioni aperte. E il programma si è concluso la domenica con un'assemblea importante la mattina, tutti assieme, eravamo fra chi era rimasta, insomma, fino alla domenica, ovvero quasi tutte, apposta perché appunto questi giorni così sempre si concludono. L'invito è ovviamente al prossimo anno, però anche nel frattempo ad ascoltare le tre puntate che seguiranno, che sono la riproposizione della registrazione dell'incontro, come si fa un radiodocumentario, condotto da Andrea Borgnino. Saranno queste le prossime tre trasmissioni qui di Metaradio, e successivamente poi, insomma, secondo me dopo diventa agosto, e quindi io direi che successivamente ci si interrompe per un mese, ci ribecchiamo a settembre, iniziamo con Maria Luigia Buoncompagni, Ines Viviani Donarelli, la storia femminile fino a che il fascismo non ha imposto altrimenti della radio italiana. Soltanto un avvertimento per chi ascolterà, la registrazione, l'audio è venuto così così, c'era un ventolone che ci faceva un po' di caldo, le cicale, come si dice, che facevano il loro verso fortissimo in sottofondo, dannazione, frinivano se non sbaglio in sottofondo, credo, e poi anche comunque l'ho registrato da una sola cassa, la quale era montata, le situazioni erano un po' arrangiate, comunque si sente bene, non si sentono così bene gli audio che sono stati trasmessi, ma la voce di Andrea Borgnino è assolutamente decifrabile. L'invito è all'ascolto e alla prossima. Nessuna canzone oggi è tardi e forse nemmeno le prossime volte. Wombat.

rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della

scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia. Minore dementa, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: cazzo! Brava che hai mentito!
1: Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
2: Auguri, mi risposi!

0: Palestina, 175esima trasmissione su Radio Wombat. Promosso da Rete No Bavaglio insieme a Presenza e con Ambamed, il 30 luglio si è svolto un incontro online per comprendere le conseguenze del DDL antisemitismo sulle varie attività e realtà della vita democratica in Italia, con interventi tra gli altri di Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle, Laura Boldrini del PD, Ugo Giannangeli, avvocato penalista. Tutto l'incontro di oltre 2 ore è registrato e riascoltabile su riunioni online sul DDL antisemitismo del 30 luglio 2026. Troverete comunque il link sulla pagina blog di questa nostra trasmissione di oggi. Nella trasmissione odierna ci limiteremo a trasmettere ciò che riguarda gli aspetti di incostituzionalità del DDL, chiaramente illustrati in una parte dell'intervento di Alfonso Colucci. Da Gaza, Palestina a Supino è un progetto di Assopace Palestina che si è tenuto al centro Bab el Shams, la Porta del Sole, a Supino, in provincia di Roma, dal 16 al 23 agosto di quest'anno. A Supino, al centro di Assopace Palestina Bab el Sham, dal 16 al 23 agosto 2026, 60 studentesse e studenti di Gaza che hanno ricevuto una borsa di studio da diverse università italiane si sono incontrati per conoscersi, scambiarsi idee, essere di aiuto l'uno all'altro, per condividere la loro situazione e le necessità che hanno avuto ed esprimere le rivendicazioni da presentare al nostro governo. Ce ne parla Elisabetta Norci di Assopace Palestina. Proibito parlare di Gaza a scuola. Il professor Massimo Sabatini del Liceo Vivona di Roma invia una lettera su Gaza agli ex studenti e subito scatta l'ispezione del Ministero su professori e studenti, coinvolgendo oltre 30 persone della scuola. La deputata Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle il 4 agosto convoca una conferenza stampa con la testimonianza del professor Sabatini, incriminato, e il collega Salvatore Bullara del liceo Righi. A seguito della conferenza stampa è stata depositata una interrogazione parlamentare. Ascolterete parte della conferenza stampa con l'intervento del professor Sabatini, del collega, seguito dal commento di Stefania Ascari. Prima di passare alla consueta rassegna stampa a cura di Claudio, vi trasmettiamo una notizia dell'ultima ora.
1: Da oggi, 31 agosto, al prossimo 4 settembre, Alleanza Verdi a Sinistra sarà in Libano con l'eurodeputata Benedetta Scuderi, che insieme alla portavoce di Assopace Palestina, Luisa Morgantini, terrà la missione Occhi in Libano, organizzata anche dal vice capogruppo dell'AVS alla Camera, Marco Grimaldi, che, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, seguirà dall'Italia. Dopo aver attraversato la Cisgiordania con Occhi in Palestina ed essere arrivati 2 volte alle porte di Gaza a Rafah, questa volta una delegazione dell'AVS visiterà Beirut e altre aree del paese, dove la guerra di Netanyahu e Trump non dà tregua alla popolazione civile. L'obiettivo è di essere, per quanto possibile, occhi e voce di ciò che non sempre viene mostrato e raccontato. Diversi gli incontri che la delegazione ha previsto con chi opera in quel teatro di guerra, tentando di ricucire ciò che viene distrutto.

Sono Claudio per una rassegna stampa, questa volta molto limitata ma mirata. Infatti, l'evento a luglio, Immaginare la pace, quello promosso da NOAA a Firenze, ha finito per smuovere le acque più di quanto non si potesse prevedere. Da noi, infatti, dubbi e sospetti sull'evento Immaginare la pace hanno acceso un dibattito che sta proseguendo in relazione alla manipolazione dei termini, il linguaggio usato dai media, la forma e la qualità dell'informazione, le fonti di informazione e l'influenza della Hasbara, la propaganda israeliana, su tutto questo. Siamo al corrente, infatti, della moltiplicazione degli investimenti israeliani nella propaganda e nell'immagine. E ci chiediamo dove questi investimenti si stanno infiltrando. E dunque su questi argomenti che segnaliamo articoli in questa breve rassegna stampa, articoli di cui potete trovare i link sui blog di questa nostra 175esima trasmissione. Allora, titolo, Il linguaggio della negazione che autorizza le atrocità. L'articolo è di Daniel Blattman, storico dell'Olocausto e del genocidio. Documenta come gli eufemismi non si limitino a nascondere i crimini, ma permettano alla gente comune di conviverci. Titolo: Il sionismo ha deformato il linguaggio e quindi ora le parole sono armi utili. È di Marcella Ward, giornalista del Middle East Eye. Titolo: lo studio che nega il genocidio a Gaza è tutto tranne che indipendente. L'articolo parla della campagna Gaza Ginolai, che sarebbe a dire bugie sul genocidio, che si presenta come un'analisi indipendente promossa da un cartello di 40 organizzazioni della società civile e del mondo legale per confutare le accuse di genocidio a Gaza. Sotto la patina della neutralità, in realtà si nasconde una fitta rete ideologica e finanziaria legata a Tel Aviv, alla destra americana e al sostegno alle colonie illegali. Titolo: come i media complici hanno cercato di vendere il genocidio. Vengono indicati nell'articolo due libri pubblicati di recente negli Stati Uniti. Uno è La lente complice, la copertura mediatica al genocidio di Gaza, e il secondo libro è Come vendere un genocidio, la complicità dei media nella distruzione di Gaza. Sono due libri recenti che meritano di essere ampiamente raccomandati e citati, anche se non ancora disponibili in italiano. Titolo: Non chiamatela pace, verità, giustizia e il dovere di nominare la realtà. Si tratta qui di una lucida disamina dell'evento di NOAA, Immaginare la pace, quello di Firenze. L'autore è Nabil Salameh, giornalista italo-palestinese. Ultimo articolo è quello 22 domande sul 7 ottobre, domande che dopo quasi 3 anni ancora non hanno risposta. L'articolo elenca questioni irrisolte su cui Israele tace o mente, limitandosi invece a produrre almeno una volta l'anno vistosi e voluminosi rapporti in cui ricorda e ribadisce periodicamente le efferatezze attribuite ad Hamas il 7 ottobre e dopo. Questo nell'evidente tentativo di giustificare le proprie di efferatezze. Conviene ricordare che Israele ha sempre impedito che sui fatti del 7 ottobre indagasse una commissione internazionale indipendente. Riguardo al 7 ottobre, nel 2025, Israele ha pubblicato il rapporto Dina,
presentato al Senato a cura di Fratelli d'Italia e dell'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, mentre nel 2026 ne ha pubblicato un altro di rapporto, un analogo, dal titolo Non più ridotti al silenzio. E poi ha prodotto il film, proiettato già in scuole italiane, dal titolo Noi danzeremo ancora, tutto di produzione israeliana. Con questo concludo e vi lascio alla prossima.

0: proibito parlare di Gaza a scuola. Il professor Sabatini del liceo Vivona di Roma e in solidarietà il professor Bullara del liceo Righi, sempre di Roma, e della docente Marina Boscaino hanno partecipato alla conferenza stampa voluta dalla deputata Stefania Ascari. La deputata Stefania Ascari scrive su Facebook:
1: ho fortemente voluto questa importante conferenza stampa alla Camera con il professor Massimo Sabatini, la professoressa Marina Boscaino e il professor Salvatore Bullara, il professor Dario Furnari, nonché componente dell'esecutivo nazionale del USB Scuola. E poi, con gli studenti Tommaso Marcon di OSA, Opposizione Studentesca d'Alternativa, che ringrazio particolarmente per la collaborazione nell'organizzazione, Adriano Cerri, studente del liceo Vivona, rappresentante di istituto e di Consulta, e la giornalista Chiara Sgreccia. Se un insegnante viene messo sotto ispezione per aver parlato di Palestina, di pace, di diritti umani, vuol dire che si sta mettendo in discussione la libertà di espressione di una cittadino, cittadina e la libertà stessa della scuola. Il messaggio è chiaro: attenzione a quello che dite, attenzione a quello che insegnate, ed è estremamente pericoloso. Ho depositato interrogazioni parlamentari al governo perché non possiamo accettarlo, non possiamo normalizzarlo. È già successo in più scuole che chi ha parlato di Gaza e di pace sia finito sotto ispezione e sotto attacco, e in uno stato di diritto questo non è ammissibile. La scuola non è solo trasferire nozioni, date o formule, è soprattutto insegnare a pensare, a scegliere, a non girarsi dall'altra parte, a diventare persone con una coscienza critica, capaci di mettersi nei panni degli altri. La scuola prepara cittadini e cittadine e deve restare un luogo libero, uno spazio dove si può parlare, discutere e anche e soprattutto dissentire, perché senza la libertà di insegnamento non c'è vera educazione e senza educazione non c'è democrazia.
0: Ascoltiamo ora l'intervento del professor Sabatini alla conferenza stampa voluta dalla dottoressa Ascari il 4 agosto alla Camera.
2: La vicenda mia non è per niente importante in sé, finirà come finirà, non ci sono i presupposti giuridici per una sanzione disciplinare, perché io ho inviato un messaggio privato a persone private con il mio mezzo privato, senza canali istituzionali. Sicuramente l'intenzione iniziale era quella di combinare una sanzione, se no non si capisce perché è stato messo su tutto questo carrozzone con un'ispezione che ha coinvolto tra docenti e studenti quasi 30 persone. C'entrano qualcosa gli ordini venuti dall'alto? Non si può sapere, però in quell'articolo del Tempo del 24 luglio, forse una voce dal sen fuggita della giornalista Francesca Musacchio un indizio ce lo dà. Fa un breve riassunto: uno studente informa la nostra redazione della lettera spedita dal docente dopo gli esami di maturità. Noi la pubblichiamo. Il ministro dispone un'ispezione. Queste sono parole scritte da Francesca Musacchio sull'articolo del Tempo il 24/7. Il ministro dispone un'ispezione. Nessuna condanna, nessuna sanzione già scritta, un accertamento. Da quel momento però parte la rappresentazione, il docente comincia a fare la vittima, eccetera. Quando nella poesia proemiale disse questo è un uomo, Primo Levi dice queste parole: voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, sono parole che abbiamo letto tutti, perché spero che a scuola questo ce l'abbiano fatto leggere sempre a tutti. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, questo voi siamo noi. Siamo noi oggi, non è solo questione di noi nel 1945, siamo noi oggi. E quando Primo Levi dice meditate che questo è stato, ci dà un ordine, e infatti maledice chi non lo farà. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, ripetetele ai vostri figli o vi si sfaccia la casa, vi si sfaccia la casa. Io queste parole di Primo Levi le ho lette la prima volta a 14 anni, questa è la data in cui ho comprato il libro, massimo 1979-80, facevo il quinto ginnasio, e questo libro, che è uno dei libri più importanti della storia dell'umanità, un libro in cui il capitolo centrale si intitola I sommersi e i salvati, che è poi il titolo che Primo Levi darà all'ultima cosa che lui ha scritto prima del suicidio, I sommersi e salvati. Questo libro io l'ho fatto sempre leggere, sempre, in ogni anno scolastico, che insegnassi italiano, storia, geografia, latino, greco, perché non si può prescindere da quello che è contenuto in questo libro. E io vorrei ricordare l'ultima scena del film La Tregua. L'ultima scena del film La Tregua, Primo tornato a casa, interpretato da John Turturro, bravissimo John Turturro, con quegli occhi un po' spiritati, fa colazione, no? Spezza il pane, c'è un primo piano sulle mani, spezza il pane, lo inzuppa nel caffè latte, smette di mangiare, va in un'altra stanza, si siede al tavolo e comincia a scrivere queste parole. Mai dimenticate.
0: Il professor Sabatini ha citato Primo Levi, sopravvissuto ad Auschwitz, che pubblicò Se questo è un uomo nel 1947. Capolavoro letterario, forte e tragica testimonianza della sua esperienza nei lager, da cui è stato tratto il film La Tregua. Sempre dalla conferenza stampa alla Camera del 4 agosto, ascoltiamo ora l'intervento della professoressa Marina Boscaino, seguita dal professor Salvatore Bullara, il professor Dario Fornari e dalla deputata Stefania Ascari.
3: Ecco, io penso che a tutte queste domande noi dovremmo esigere tutti quanti insieme di ricevere delle risposte, perché qui si sta trattando di un'incursione in una scuola della Repubblica Italiana, che la chiamiamo audizione, che la chiamiamo ispezione, è da questo punto di vista lo slittamento del campo semantico che loro hanno cercato progressivamente di alleggerire per rendere meno indagatorio l'atteggiamento, ecco, è invece un fatto assolutamente stigmatizzabile. Io credo che Massimo Sabatini abbia irrorato di sangue buono, di sangue sano, i suoi studenti, come tutte e tutti noi dobbiamo cercare di continuare a fare, con la consapevolezza che l'unione fa la forza. Quello che mi ha spiegato questa situazione è che bisogna andare all'attacco quando c'è un minimo di illegittimità, quando c'è qualcosa che non ci torna, perché siamo in tante e tanti e ce la possiamo fare.
4: Grazie.
5: Io ho dato la mia solidarietà subito al collega che è stato toccato da questa forma repressiva. Chiaramente però questo non è il primo caso, come sappiamo. Posso dire, forse diciamo, è difficile proprio studiare nel dettaglio la cronologia degli eventi, ma posso dire che il mio caso sia stato forse il primo. A Righi, 2023, delle pressioni sioniste da dentro la scuola, genitori sionisti, e anche da fuori, comunità ebraica col presidente che comunica col ministero, col preside, eccetera, eccetera, e che pretendono la testa dal preside e dal ministro. Scatenano un putiferio mediatico, un linciaggio mediatico, come è successo col collega Sabatini. All'inizio non fanno il nome, ma tutti sanno che sei tu, quindi diciamo la diffamazione esiste.
6: Perché quello che è successo al Vivona, a Righi, ma in tante, tante altre scuole, istituti scolastici, anche nel mio territorio, in Emilia Romagna, è inaccettabile, inaccettabile, inammissibile. La scuola è veramente un organo vitale della democrazia e per persone come me è stata un'ancora di salvezza da situazioni nelle tenebre. Lo studio, il pensare, il saper scegliere, avere una coscienza critica, l'empatia. Il creare empatia e non essere indifferenti di fronte a 80.000 esseri umani massacrati. E questo vuol dire tantissimo, tantissimo. Per questo io avrei veramente voluto avere insegnanti come il professor Massimo Sabattini, la professoressa Marina Boscaino, il professor Salvatore Bullar, che ringrazio veramente della vostra presenza, e spero che mia figlia Virginia possa incontrare insegnanti davvero come voi lungo il suo percorso scolastico, lo spero. Chiudo dicendo che abbiamo presentato delle interrogazioni parlamentari, è nostro dovere, noi prestiamo un servizio allo Stato e lo Stato deve tutelare la scuola e tutti coloro che appunto ne fanno parte. Interrogazioni parlamentari perché purtroppo io credo che il messaggio che è stato dato è estremamente pericoloso perché è stato un messaggio chiaro, attenzione a quello che dite, attenzione a quello che insegnate. E questo è un principio di veramente di censura, di ritorno alle tenebre che non possiamo in alcun modo consentirlo. Noi siamo qui per dire che la scuola deve restare un luogo libero, uno spazio dove si può parlare, discutere, anche e soprattutto dissentire un diritto. È un diritto. Io stessa sono prima firmataria di una legge per l'introduzione di percorsi di educazione affettiva e sessuale, perché vi sia all'interno delle scuole uno spazio neutro, imparziale, di confronto e ascolto reciproco, perché se questo non c'è le risposte vengono trovate altrove, quell'altrove è molto pericoloso. Senza libertà di insegnamento non c'è vera educazione e senza educazione non c'è e democrazia, e per questo noi la democrazia, la nostra libertà la dobbiamo difendere. E dico a Tommaso e a tutte e tutti voi che questo è un primo passo verso tanti, tantissimi altri incontri di spazio, di democrazia e di libertà, in cui veramente si deve capire che chi scrive le leggi lo deve fare con gli studenti, con le studentesse, con gli insegnanti e non dall'alto, senza ascoltare nessuno. E se la politica non ci arriva, sono i cittadini e le cittadine che entrano qua dentro e lo fanno capire. Grazie.
4: Fast in the dark of early morn, British soldiers came marauding, wrecking little homes in scorn, heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, beating sons while helpless mothers watched the blood pour from their head.
7: Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man will stand behind them, behind the wires.
8: Not for them the judges

0: Supino, incontro con gli studenti palestinesi arrivati in Italia. Gazawi a Supino potrebbe essere il titolo di un film ed è invece ciò che si è vissuto in questo piccolo paese dal 16 al 23 agosto, dove oltre 50 ragazze e ragazzi palestinesi provenienti da Gaza hanno trovato ospitalità per circa una settimana nel centro di Bab el-Shams, che sarebbe la Porta del Sole, sede dell'associazione Asso Pace Palestina. L'associazione ha attivato immediatamente la sua rete nazionale e locale, coordinandosi con le numerose sedi e organizzazioni territoriali, ciociare, ma non solo, per accogliere le ospiti e gli ospiti. La risposta solidale è stata fantastica. Da Supino, Ferentino, Colleferro, Acuto, Sora, Isola Liri, Frosinone, Ceccano, Anagni, ma anche Roma, Bologna e Firenze. Anche singole persone si sono offerte con raccolte alimentari, donazioni, supporto, anche solo morale, per questa iniziativa. E si sono messi a disposizione per ogni necessità ed assistenza. I giovani palestinesi sono stati accolti dal sindaco di Supino, di Ceccano e di Anagni. Poi sono stati ricevuti dall'ambasciatrice palestinese a Roma e a seguire hanno effettuato un giro turistico nella capitale con il supporto di alcune guide locali che gratuitamente li hanno accompagnati. E hanno potuto poi ammirare il litorale di Sabaudia, sulla cui spiaggia hanno trascorso una giornata spensierata e colorata, lontana dai traumi vissuti e cullandosi nella speranza di un ritorno al mare di Gaza. Il 19 agosto i Gazawi si sono offerti di realizzare una serata in piazza con la cittadinanza per far gustare ai cittadini di Supino la cucina palestinese, che, come per l'Italia, ha grande importanza nella loro cultura. Di questo evento ascolterete la testimonianza di Elisabetta Norci, di Asso Pace Palestina, che ha affiancato Luisa Morgantini nell'accoglienza ai giovani.
1: Il progetto Palestina Supino 2026 è stato fortemente voluto da Asso Pace Palestina e nasce da un'idea di Luisa Morgantini, che di questa associazione ne è fondatrice e presidente. Qualche mese fa Luisa si è recata a Parma nell'ambito di una delle iniziative sostenute appunto da Asso Pace Palestina e si è incontrata con il professor Massimo Pietroni, che è un docente di fisica all'Università di Parma e fa parte anche di Docenti per Gaza. In quell'occasione erano presenti alcuni ragazzi e ragazze Gazawi.

E così è nato questo progetto. L'idea di farlo a Supino perché, allora, Supino è un piccolo centro sui Monti Lepini, in provincia di Frosinone, e in questo piccolo paese si trova anche il centro Bab el Shams, che è la sede fisica di Assopace Palestina e che già in passato ha ospitato iniziative di questo genere. Per cui l'invito è stato diramato sui social e la risposta è stata veramente numerosissima. A un certo punto abbiamo dovuto porre purtroppo un limite perché non riuscivamo più a far fronte alle numerose adesioni che sono arrivate in pochissimi giorni. Diciamo, il numero complessivo a cui siamo arrivati era 60, ma le domande erano molte di più. E è stato anche diramato un invito, diciamo una chiamata da parte di Luisa sui social e sui vari canali per chiedere appunto un aiuto, un sostegno da parte della popolazione e delle varie associazioni presenti sul territorio. E devo sottolineare che la risposta è stata veramente straordinaria. Noi siamo stati sommersi di messaggi, di chiamate, sia di associazioni, diciamo, note sia di movimenti che si sono formati in questi anni, a partire dal 7 ottobre del 2023, e che in tutti questi mesi e anni si sono impegnate sul territorio per sensibilizzare le coscienze delle persone su quello che stava accadendo e che sta tuttora accadendo a Gaza e in Cisgiordania. E sono tantissime veramente le persone che ci hanno contattato dandoci la loro disponibilità. Sono state fatte raccolte alimentari, raccolte fondi, e le persone si sono messe veramente a disposizione con le proprie macchine per portare i ragazzi. È stata una risposta veramente straordinaria. Diciamo, la settimana è stata appunto quella del 17 al 23 e i ragazzi sono stati ricevuti dal sindaco di Supino al loro arrivo che li ha accolti e dato loro il benvenuto e nei giorni successivi hanno ricevuto anche la visita del sindaco di Ceccano. Ceccano è una cittadina limitrofa la cui amministrazione si è impegnata in una raccolta alimentare, per cui quando ci hanno portato i prodotti che erano stati raccolti, il sindaco è venuto personalmente perché, insomma, ci teneva a salutare i ragazzi e a dare loro proprio il benvenuto su questo territorio. C'è stata una visita a Roma, presso l'ambasciata palestinese, e in occasione poi di questa visita i ragazzi hanno avuto modo anche di fare un giro turistico nella capitale, grazie alla presenza di un gruppo di guide turistiche, di guide per Gaza, che gratuitamente si sono messe a disposizione per portare i ragazzi, diciamo, per far vivere loro delle vacanze romane, diciamo così, di poche ore. C'è stata poi una visita alla città di Anagni, che è una città a una ventina di chilometri da Supino, una città molto, diciamo, storicamente importante, e anche qua sono stati ricevuti dal sindaco nel palazzo comunale, insieme all'amministrazione, e anche qua abbiamo avuto la presenza di alcune guide che li hanno accompagnati nella visita alla cattedrale e alla cripta, che è veramente meravigliosa. Alcune associazioni locali hanno organizzato un pranzo, per cui i ragazzi hanno trascorso una giornata particolare, diciamo così. Diciamo che l'evento fondamentale è stato, secondo me, il mercoledì 19, quando è stata organizzata una manifestazione in piazza la sera, che noi abbiamo intitolato Saperi e Sapori dalla Palestina. Durante la quale i ragazzi hanno preparato, si sono divisi in gruppi, hanno preparato dei piatti tipici della cucina palestinese e anche egiziana, che sono stati poi offerti alle persone presenti. Devo dire, la piazza era gremita, sono venute veramente tantissime persone. È stata una serata partecipata, ma soprattutto è stata una serata emozionante. Ci sono stati canti, balli, poesie, ci sono stati alcuni artisti locali che sono venuti a sapere di questa cosa e si sono offerti di partecipare e dare il loro contributo pro bono.

0: diciamo così. E è stata una cosa veramente importante. Abbiamo fatto anche altre escursioni, una volta al mare sul litorale pontino, vicino alla città di Sabaudia, e sulle montagne qui, sempre in territorio ciociaro. I ragazzi in questi giorni, sono andati in giro per il paese, Subino è una realtà molto piccola, per cui alla fine si gira molto facilmente a piedi, e hanno avuto anche dei momenti in cui si sono riuniti e hanno, diciamo, si sono scambiati veramente le opinioni su quello che su quello che stanno vivendo. Io credo che questo progetto sia stato veramente importante, innanzitutto per i ragazzi e le ragazze che hanno avuto modo qui di incontrarsi e conoscersi, provenendo dalla stessa terra, da Gaza, dalla Palestina, e vivendo adesso qui in un altro paese, però lontani. Invece in questo luogo sono riusciti a ritrovarsi, a condividere le loro esperienze attuali sulla base anche di quelli che sono i loro trascorsi, anche se noi abbiamo cercato in qualche modo di far dimenticare a loro i traumi e le sofferenze che hanno vissuto in questi anni. È stato importante per noi come comunità, perché veramente ci siamo uniti, siamo stati solidali, a dimostrazione del fatto che si può fare veramente tanto. Questo progetto è stato messo in piedi in pochissimo tempo, veramente. Luisa Morgantini ci ha creduto fin dall'inizio e ci ha spronati per portare avanti una cosa che è stata certe volte più grande di noi, però alla fine siamo stati tutti quanti noi in questo progetto. E ci auguriamo di poterlo rifare nuovamente, migliorando sicuramente alcuni aspetti dell'organizzazione, perché qualche problemino c'è stato, nel senso che ospitare e gestire 60 persone in una realtà piccola come quella di Supino, insomma, presenta dei problemi. Però noi siamo andati avanti, siamo andati oltre e speriamo di farlo nuovamente. Perché diciamo siamo noi che dobbiamo dire grazie agli studenti, alle studentesse Gazzawi per essere venuti, perché ci hanno fatto scoprire quello che siamo. Cioè, io dico, noi siamo in questo frangente, ci siamo riscoperti una umanità umana, veramente, che forse fino adesso era un po' latente, ecco, era un po' nascosta, però adesso l'abbiamo ritrovata tutta. Ah, devo anche aggiungere che nell'ambito degli incontri istituzionali con i sindaci di Supino, Ceccano ed Anagni, Luisa Morgantini ha più volte ribadito la necessità di far seguire delle azioni concrete anche alle parole che vengono dette in queste occasioni, e cioè ha fatto richiesta di gemellaggi da parte di queste cittadine con villaggi e comunità della Cisgiordania che da sempre subiscono l'occupazione da parte di Israele, e in quest'ultimo periodo stanno veramente subendo violenze
1: Mother, do you
0: di ogni
1: think they'll
0: tipo
1: like this
0: e la
1: song?
0: completa violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Per cui, insomma, noi ci auguriamo anche che le promesse che sono state fatte in pubblico,
1: Mother,
0: dagli
1: do you think
0: amministratori
1: they'll try to
0: vengano
1: break
0: poi
1: my
0: mantenute
1: bones?
0: successivamente.

alcune considerazioni finali. Queste ragazze e questi ragazzi che sono stati con noi a Supino ad agosto ci hanno sicuramente comunicato la loro voglia di vivere, soprattutto la loro volontà di studiare qui in Italia per costruirsi un futuro da riportare in Palestina. Loro vogliono tornare e ricostruire la Palestina, ma ci hanno anche comunicato, ci hanno trasmesso il loro senso di colpa per trovarsi qui in una situazione di sicurezza, diciamo così, avendo lasciato le loro famiglie invece a Gaza sotto le tende, in una situazione assolutamente drammatica. E questo è un motivo in più per continuare a parlare di loro e a fare le cose per loro, ed è quello che sta facendo anche Luisa Morgantini, che in queste ore, mentre sto parlando, è in partenza per il Libano con una delegazione di Alleanza Verdi Sinistra per continuare ad essere occhi e voce di popolazioni oppresse. Sappiamo tutti che cosa sta succedendo in Libano, anzi lo sappiamo relativamente perché non tutto passa sui nostri media. La missione di Luisa di Assopace Palestina insieme ad AWS è proprio quella di portare a conoscenza di tutti ciò che non sempre viene detto e si vede.

0: Trasmettiamo ora una parte dell'intervento di Alfonso Colucci, deputato Movimento 5 Stelle e coordinatore del settore legale, all'incontro online del 30 luglio sul DDL Romeo promosso dalla rete No Bavaglio. Trasmettiamo in particolare la parte che riguarda gli aspetti di incostituzionalità del DDL. Buon ascolto.
1: Circa invece la proposta di legge, che poi è il motivo del nostro incontro stasera, sul cosiddetto antisemitismo. Ecco, io ho proprio qui sott'occhio le proposte emendative presentate. Quindi prima di, se voi siete d'accordo, di fare una trattazione più specifica della proposta di legge, e vi dico che arriva in seconda lettura alla Camera, che oggi è decorso il termine per la presentazione degli emendamenti. Abbiamo presentato le nostre proposte emendative, di cui vi parlerò successivamente, e il provvedimento verrà discusso a settembre. Ora non ci sono i tempi tecnici nell'ultima settimana di lavoro del Parlamento per, diciamo, discutere questo provvedimento, ma io ho notizie informali da parte della maggioranza che ritengono che questo provvedimento sia chiuso. Lo vedremo nella discussione degli emendamenti cosa andranno ad approvare. Ora, entrando più nello specifico nella materia di cui stiamo parlando stasera, e già però in anticipo mi scuso di dovervi dire che dovrò poi lasciare questo intervento perché dovrò tornare io stesso alla Camera, e di ciò mi dispiace, di non poter sentire le interlocuzioni e le relazioni da parte dei partecipanti, da parte dei giuristi, ma da parte anche dei colleghi, la collega Boldrini e il collega Zaratti, se potrà lui collegarsi. E vi dico che non è certo in dubbio che oggi sempre più forti e diffusi si manifestino sentimenti di ostilità, se non addirittura di odio verso gli ebrei, e questo è assolutamente inaccettabile e deve trovare la nostra fermissima condanna. Tuttavia, noi riteniamo che bisogna distinguere nettamente il semitismo e il sionismo tra di loro, perché non si può in alcun modo legare un atteggiamento razzista, qual è l'antisemitismo, alla critica verso il governo di Israele. Non possiamo accettare un'equazione per la quale difesa di Israele diventa uguale alla difesa degli ebrei. Sono due concetti da distinguersi nettamente tra di loro. In termini generali, il rispetto dell'essere umano prescinde del tutto dalla presenza o meno di uno Stato. Questa PDL contiene la definizione di antisemitismo, richiamando quella che è stata la definizione dell'IRA, veniva citata prima nell'intervento che mi ha preceduto. Quindi rinvia nella definizione di antisemitismo alla definizione dell'IRA, e questo non è, dal nostro punto di vista, un rinvio soddisfacente, perché questo rinvio non è in grado proprio ad operare quella distinzione netta che a nostro giudizio deve essere operata tra la critica verso lo Stato e il governo di Israele dalla discriminazione nei confronti del popolo ebraico. Gli 11 esempi che fanno parte integrante di quella definizione dell'Iran, in quegli 11 esempi si ritrova anche la tutela delle istituzioni comunitarie ebraiche, e ciò è sufficiente per dire che quegli 11 esempi spostano il focus dal razzismo alla geopolitica e rendono quella definizione non adatta ad essere recepita in una norma giuridica, qual è una legge ordinaria dello Stato italiano, con la funzione di definire, con funzione definitoria dell'antisemitismo. Quegli esempi identificano gli ebrei con Israele, li uniscono in un destino comune e in ciò riecheggiano le teorie del sionismo politico di fine Ottocento. La funzione di quella definizione era essenzialmente operativa e non può essere utilizzata, come già vi dicevo, in funzione definitoria di parametro normativo dell'antisemitismo. Nella PDL sull'antisemitismo proposta dalla maggioranza si legano l'antisemitismo e il pregiudizio verso la religione ebraica alla matrice culturale nazista. E questo è proprio indicato nella relazione illustrativa. Quindi si lega l'antisemitismo alla matrice culturale nazista. Questo è un grave errore storico e culturale, perché l'antisemitismo ha origine da una molteplicità di fattori. Si dimentica, con questo richiamo ad esempio, tutta quell'ampia letteratura sull'antigiudaismo che è purtroppo, e dico purtroppo, una delle componenti del pensiero occidentale, anche illuminista e anche razionalista. Peraltro, questa PDL lega l'antisemitismo e il pregiudizio verso la religione ebraica alla persecuzione nazista e si dimentica in questo modo, ed è una dimenticanza assai grave, che i forni crematori riguardarono anche altre etnie, come quella Rom, come quella Sinti, altre categorie, come quella degli omosessuali, le persone con disabilità, gli intellettuali oppositori politici, gli slavi, le popolazioni definite, lo dico tra virgolette naturalmente, inferiori, le minoranze etniche. E allora viene da chiedersi se il legame con la persecuzione nazista se si vuole stabilire questo legame con la persecuzione nazista, perché si dimenticano le altre vittime dell'orrore nazista?
0: Sì.
1: E vi chiedo, non stiamo in questo modo, o meglio, non stanno introducendo una tutela che è selettiva, e in quanto selettiva è in sé discriminatoria, è in sé portatrice di quello stesso germe, il razzismo, di quello stesso germe, il razzismo che si vorrebbe invece combattere. Ma se questo è vero, dunque, non si introduce, a vostro giudizio, una discriminazione sistemica che è latamente, forse neanche latamente, che è violativa del principio di uguaglianza? Veniva ricordato prima l'articolo 3 della nostra Costituzione. Si riferisce alla persecuzione nazista e mi chiedo, e perché si dimentica anche quella fascista? Perché mai non si cita anche la persecuzione fascista? Forse in Italia le leggi razziali non sono mai esistite? O forse oggi si vuole, in un'operazione di riscrittura storica, che le leggi razziali del fascismo in Italia, quella vergogna, non siano mai esistite? E perché non si tiene conto anche della pluralità dei bersagli del fascismo? In questo modo non si vuole favorire anche un'operazione di riscrittura del fascismo e del nazismo in una visione che, oltre che antistorica, è anche assolutamente riduttiva? E allora, io dico che questi temi non hanno solo una valenza storica e culturale, ma hanno anche un profondo significato politico e anche sono di primario rango costituzionale. La critica ad un governo, qualsiasi governo sia, rientra nell'esercizio della libertà del pensiero, che è un valore, anzi, ancor più, è un diritto costituzionale che non può essere in alcun modo limitato. E quindi, se il confine tra l'antisemitismo, che deve essere vietato, così come deve essere vietata ogni forma di razzismo, se dunque questo confine deve essere chiaro, il confine tra l'antisemitismo e la critica al governo di Israele, non è ben chiaro Se questo confine non è ben chiaro, si viene ad attuare una inaccettabile compressione di una libertà fondamentale, di un diritto fondamentale della persona che ha il suo fondamento nella nostra Carta Costituzionale. Non si può in alcun modo confondere la lotta all'antisemitismo, alla critica, all'ideologia sionista, altrimenti qui si trasforma la lotta al semitismo in una difesa acritica del sionismo e per estensione della politica dello Stato di Israele, qualunque essa sia. E questo è inaccettabile. La formulazione del testo, così come proposta, rischia quindi di legare insieme l'antisemitismo religioso e quello razziale. E in Italia c'è davvero un problema di antisemitismo, ma c'è più in generale un problema più ampio, che è quello del razzismo. Perché ci dimentichiamo dell'islamofobia? Perché ci dimentichiamo dell'antiziganismo che riguarda le etnie e la cultura rom? E allora, se tutto questo è vero, come a me sembra sia vero, noi non possiamo in alcun modo essere favorevoli a questa proposta di legge che il Movimento 5 Stelle al Senato ha votato in modo assolutamente contrario. Noi abbiamo votato contro e voteremo contro anche alla Camera nei termini in cui vi dirò. Ora, in questa PDL numerose disposizioni risultano formulate in termini generici e indeterminati. Ad esempio, si parla di rischio potenziale, si parla di strumenti idonei, di richiami impliciti. Voi capite la gravità di questo? È la compressione dei principi di legalità, di prevedibilità, di proporzionalità. L'articolo 3 di questa PDL consente il diniego preventivo di manifestazioni pubbliche sulla base di una valutazione di rischio potenziale legata all'uso di simboli o di messaggi. Bene, voi capite che questa è una disposizione particolarmente problematica alla luce del disposto degli articoli 17 e 21 della nostra Costituzione. Del resto, la giurisprudenza costituzionale ha escluso che limitazioni preventive fondate su valutazioni meramente ipotetiche possano essere conformi alla nostra Costituzione. L'articolo 2 di questa proposta di legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri ampi poteri e coinvolge l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella rimozione di contenuti online, senza però definire contestualmente in maniera puntuale i criteri, le garanzie procedurali, le forme di controllo giurisdizionali, e questo espone l'intero testo al rischio di un eccesso di discrezionalità da parte dell'esecutivo e da parte dell'autorità amministrativa. Inoltre, particolarmente delicata è la previsione relativa alla verifica dell'utilizzo di simboli da parte dei partiti politici. In assenza di un organo terzo indipendente e di criteri stringenti, tale disposizione può entrare in tensione con l'articolo 49 della nostra Costituzione e con il principio del pluralismo politico. Allora, noi riteniamo, ma veniva già detto prima, che questa definizione operata da questa legge per rinvio alla definizione dell'IRA, come vi dicevo, non sia accettabile. E per questo noi abbiamo presentato un emendamento che definisce l'antisemitismo attraverso il recepimento della dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, quella che è stata pubblicata nel marzo del 2021 dal parte di un gruppo internazionale di studiosi. Questa definizione definisce l'antisemitismo come l'odio, la discriminazione, l'ostilità o la violenza contro gli ebrei in quanto ebrei o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche. E questa definizione è stata oggetto di un emendamento unitario da parte del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e dell'Alleanza Verdi Sinistra, così come insieme con queste altre forze di opposizione progressiste, abbiamo condiviso una parte degli emendamenti che tentano di correggere le storture di questa PDL e di rettificarne l'impianto. Ora vedremo nel corso dei lavori parlamentari, lo vedremo già, diciamo, lo vedremo a settembre naturalmente, se in commissione questi emendamenti saranno approvati, se verranno recepiti nel testo e come sarà la postura della maggioranza. Vedremo se la maggioranza andrà a recepire questi nostri emendamenti, queste nostre correzioni, ma se alla luce dell'esperienza di questi ultimi 4 anni e della postura che il governo ha avuto e la maggioranza ha avuto in Parlamento, se come immagino ciò non dovesse avvenire, la maggioranza non dovesse recepire le nostre correzioni e se come immagino la maggioranza dovesse perseverare nel proprio atteggiamento che è arrogante e prepotente, allora ve lo dico con chiarezza, la nostra opposizione sarà fortissima. Noi ci faremo sentire assai forti sia in Parlamento sia nelle piazze per far valere i valori fondativi della nostra Costituzione che vedono il pluralismo e la libertà di espressione del pensiero quali elementi costitutivi della nostra democrazia. Vi ringrazio per l'attenzione.
0: Era questa la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 16 settembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

Altrimenti potete andarle a cercare sul sito Mezz'ora d'aria. Oggi ascolteremo alcuni contributi di puntate passate, ma qualcun'altra che è stata invece fatta apposta. Sentiremo parlare di tortura al carcere di Foggia e nei carceri, israeliani. Ci sarà anche un'intervista a Sonjay. Il cui libro Il diario di un invisibile è uscito per Sensibili alle Foglie, in cui parlerà della sua esperienza al CPR Galeria e quindi ci parlerà di razzismo di Stato. Parleremo anche di Alfredo del 41 bis e una corrispondenza dal presidio che c'è stato un paio di settimane fa a Bologna a maggio. E insomma, diamo la parola alle compagne e ai compagni di Mezz'ora d'aria. Buon ascolto!

Un saluto a tutte le detenute e i detenuti in ascolto. Siamo qui con questa puntata speciale della Bandita per sostenere le lotte dentro, per portare dentro le lotte fuori e per dare voce alle prigioniere. Ricordiamo che La Bandita è una rubrica all'interno di Mezz'ora d'Aria, nata di recente, dove condivide aggiornamenti e approfondimenti contro guerre, frontiere e galere, ma anche per rompere l'isolamento carcerario e trascorrere momenti di leggerezza ascoltando un po' di musica insieme. A tal proposito lasciamo l'indirizzo Mezz'ora d'Aria presso Radio Città Fujiko, via Zanardi 369, 40131 Bologna. Scriveteci per raccontarci la vostra storia, per condividere la vostra esperienza o anche solo per esprimere le vostre preferenze musicali, cosa vi piacerebbe ascoltare. La

0: Ricordiamo a tutte e tutti anche il numero di telefono 350 155 0853. Solo messaggi WhatsApp e Telegram per chi volesse far arrivare un pensiero alle detenute e ai detenuti, dedicare una canzone o salutare qualcuno. Lo ripetiamo, 350 155 0853. Mandateci le vostre dediche e le trasmetteremo affinché possano essere sentite dentro. Nella puntata di oggi ripercorreremo la mobilitazione a Bologna in solidarietà alla lotta di Alfredo Cospito contro la tortura del 41 bis, per rimettere al centro una lotta anticarceraria ancora da finire. Nella ricostruzione di oggi useremo alcuni stralci delle scorse puntate. Partiremo da chi è Alfredo, passando per la mobilitazione a Bologna contro il 41 bis e la repressione che ne è seguita. Ricordiamo che il 12 giugno, presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, è prevista l'udienza per il ricorso contro il recente rinnovo di 2 anni del regime di 41 bis per Alfredo.
1: Partiamo ricordando chi è Alfredo Cospito. Alfredo è un compagno anarchico in carcere dal 2012. Inizialmente arrestato e condannato per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, ora sta scontando una condanna a 23 anni di reclusione emessa nell'ambito del processo Scriptamanent, in riferimento a 2 bombe carta esplose senza feriti né vittime fuori dalla scuola allievi carabinieri di Fossano, Cuneo, nel 2006, in cui sono stati imputati, e alcuni tra loro anche condannati, vari anarchici e anarchiche. Dal carcere Alfredo non ha mai smesso di esprimere le sue idee attraverso testi e pubblicazioni. Così, dalla primavera del 2022, lo Stato ha deciso di tentare di tappargli definitivamente la bocca, rinchiudendolo nella tomba per vivi rappresentata dal regime di 41 bis. Alfredo, però, dalla voragine del 41 bis, con una tenacia di ferro, ha intrapreso uno sciopero della fame durato 6 mesi. E grazie anche all'energica mobilitazione internazionale che ha accompagnato la sua iniziativa, ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'aberrazione di questo regime carcerario e della condanna a morire in carcere rappresentata dall'ergastolo ostativo. La finalità del 41 bis è chiara: annientare fisicamente e psicologicamente gli individui che ci finiscono. Fin dalla sua nascita, con le legislazioni speciali degli anni 80 e 90, il 41 bis si è palesato come l'ennesimo strumento di ricatto per costringere le detenute a collaborare con la magistratura. Le condizioni inumane previste da questo dispositivo legale prevedono l'isolamento in celle di pochi metri, gravose restrizioni dell'ora d'aria, la sorveglianza costante e addirittura la limitazione o diretta abolizione dei colloqui con i familiari. Qui si aggiungono il controllo della posta e la limitazione degli oggetti in cella, incluse penne, quaderni e libri. Un progressivo annientamento ai danni del corpo e della psiche delle detenute. In merito all'ergastolo ostativo, aumentato a 30 anni di pena scontata, la posizione dello Stato è che non debba sempre prevedersi la possibilità di libertà condizionale e di altri benefici, a meno che la persona condannata non collabori con gli organi inquirenti. L'ergastolo, assimilabile alla pena di morte, vuole lo Stato come un padrone dei nostri corpi, che decreta se, come e quando restituire dignità di vita alle detenute. Mentre la Procura Generale aveva chiesto l'ergastolo, la Corte d'Assise d'Appello di Torino, il 26 giugno 2023, dopo anche la dilagante mobilitazione, ricalcolò la pena in 23 anni per Alfredo e in 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino, coinvolta nello stesso processo. Attualmente le sue condizioni di detenzione sono oggetto di una progressiva limitazione, già nelle esigue possibilità di vivibilità stabilite dall'infame regime in cui si trova: blocco della corrispondenza da e per l'esterno, impossibilità ad accedere alla biblioteca interna, autorizzazione peraltro che Alfredo aveva avuto dalla direzione. Blocco dei libri regolarmente acquistati in libreria tramite il carcere, come prevede il regime di 41 bis, e di altri beni come farina o indumenti di uso quotidiano.

A Bologna, come in tutta Italia, la mobilitazione contro il 41 bis ha visto azioni dirette, momenti di piazza, presidi, cortei, incontri, letture, street parade. Insomma, anche qui, come in molte città, persone e collettivi provenienti da esperienze politiche diverse, ognuna con le proprie pratiche, si sono mosse per rompere il silenzio sulla tortura del 41 bis. La risposta dello Stato non ha tardato ad arrivare. A giugno del 2023, sei tra compagni bolognesi e trentini ricevettero un avviso di apertura indagini per associazione sovversiva con finalità di terrorismo, l'articolo 270 bis. Un dispositivo giudiziario volto a spezzare la solidarietà e a colpire chi lotta per un mondo senza galere. Contestualmente alle indagini, a novembre del 2023, ci furono perquisizioni a 19 compagni. 11 per 270 bis, 8 per reati di piazza, con richiesta a dicembre 2023 di prelievo coattivo di DNA per tutte. A maggio del 2024 vennero disposte inoltre misure cautelari a carico di tre persone indagate, obbligo di firma per due persone, revocato dopo 3 mesi a seguito di un'istanza al GIP, e obbligo di dimora con rientro notturno e obbligo di firma per una persona. 6 mesi fino a scadenza. L'articolo 270 bis, associazione con finalità di terrorismo, riuniva fatti diversi avvenuti durante la mobilitazione sotto un unico disegno. Un attacco a dei ripetitori di telecomunicazioni, un tentato danneggiamento a dei camion della ditta MAR, ditta che si occupa del vitto del cibo in carcere, un blocco stradale tramite danneggiamento di cassonetti, l'interruzione di una messa, l'occupazione di una gru in centro a Bologna e il contestuale presidio sottostante con manifestazione non autorizzata. Il disegno associativo è poi caduto in sede di riesame, settembre 2024, e l'udienza preliminare ad aprile 2025 si concluse con l'assoluzione di 11 compagne e il rinvio a giudizio a marzo per 6 compagne per 3 reati specifici. Il danneggiamento dei ripetitori di telecomunicazioni, il danneggiamento a una rete durante l'occupazione della gru, l'interruzione di una messa.

0: La prima udienza del processo si è tenuta il 18 marzo. In questa occasione, le imputate hanno letto in aula una dichiarazione che riportiamo di seguito.
1: I fatti per cui oggi veniamo portati al banco degli imputati riguardano la campagna di solidarietà che si attivò su scala internazionale a cavallo tra il 2022 e il 2023 in sostegno ad Alfredo Cospito, prigioniero anarchico rinchiuso nel regime di 41 bis dal maggio 2022, che intraprese uno sciopero della fame di 6 mesi contro questo istituto detentivo e l'ergastolo ostativo. Condannato a 23 anni insieme ad Anna Beniamino, condannata a 18 anni per strage politica, il reato più grave previsto dall'ordinamento italiano, pur in assenza di morti e feriti. Diversamente da quanto accaduto per Piazza Fontana, 17 morti per la stazione di Bologna, 85 morti per Piazza della Loggia, 9 morti e 102 feriti. Per gli innumerevoli attacchi razzisti, ricordiamo in particolare quello di Castel Volturno del 2008, 8 morti. In nessuno di questi casi la strage politica è comparsa tra i capi di imputazione. Non è mai stato scomodato questo reato per le migliaia di morti sulle coste mediterranee o per le centinaia che ogni anno si verificano sul posto di lavoro. Queste sì, vere e proprie stragi prodotte da decisioni politiche deliberate e omicide. E perché? Non certo perché i fatti non si accordassero al codice. E semmai questa è la conferma di una verità ben nota, che il codice è strumentale, proprio come le stragi, quelle vere e indiscriminate. Entrambi strumenti a intensità diversa con cui uno Stato ipocrita colpisce chi lotta o spaventa la popolazione, riducendola a chinare la testa, a non partire, a lavorare in silenzio, ad accettare le strette autoritarie. La contemporaneità bellica e le conseguenti strette repressive di cui siamo testimoni ce lo rendono sempre più evidente. Ecco perché per noi continuare a lottare è più che mai necessario. E lo facciamo prendendo parola in quest'aula, perché vogliamo dare ancora voce a chi lo Stato vorrebbe mettere a tacere, attraverso un regime carcerario di tortura, la cui natura è stata resa evidente al mondo intero grazie alla lotta di Alfredo. In quei mesi tanti prigionieri e prigioniere aderirono allo sciopero della fame di Alfredo. Altri mostrarono la loro solidarietà rinunciando a benefici o come era loro possibile. Questa coraggiosa lotta ha fatto emergere un ampio e determinato movimento di solidarietà anche fuori dalle carceri. Raramente negli ultimi decenni il sistema carcerario, i suoi dispositivi punitivi, la sistemica violenza di cui è permeato e l'arbitrarietà delle sue regole sono stati analizzati, criticati e contestati anche fuori dai contesti militanti. Questa mobilitazione, invece, ha coinvolto un ampio settore di società, la mobilitazione studentesca, come la presa di parola e la partecipazione attiva di organizzazioni, associazioni e soprattutto di migliaia di individui, che hanno rappresentato un'assunzione di consapevolezza con pochi precedenti. L'obiettivo da parte di questa molteplicità di voci non era fare pressione per spingere a riformulare le basi giuridiche di un istituto detentivo, bensì sancirne la fine. L'eterogeneità di pratiche con cui questo corpo in mobilitazione si è speso è evidente, non serve un tribunale per stabilirlo. Il dato che conta, e che non si può cancellare, è che ha fatto vacillare chi si era così zelantemente prodigato nel rendere giuridicamente possibile l'applicazione del 41 bis ad Alfredo. Come scrivemmo in un volantino in quei mesi, da una cella di 41 bis un anarchico fa tremare lo Stato. Niente di più vero e nessuna risposta diversa da ciò che ci si poteva aspettare. Lo Stato ha mostrato i muscoli e ha azionato la ghigliottina. Se in tutta Italia è stata attivata la macchina repressiva contro moltissime voci e azioni che hanno accompagnato la lotta di Alfredo Cospito, è perché i motivi di quella lotta sono particolarmente scottanti per lo Stato italiano. L'Istituto dell'Antimafia fa parte dei miti fondativi della Seconda Repubblica e le sue declinazioni pratiche vengono raramente messe in discussione, nonostante l'evidente fallimento nel contrastare un sistema che resta profondamente intrecciato a quello dello Stato. Sistema sia di potere che economico, al nord come al sud. All'interno dei dispositivi di ingiustizia, arbitrarietà e violenza di cui si è dotato il sistema punitivo della giustizia italiana, il 41 bis e l'ergastolo ostativo sono due strumenti di tortura. E non si tratta di un artificio retorico, ma di un'analisi sostanziale dell'utilizzo di questi istituti, partendo proprio dal significato letterale del termine che, citando la Treccani, si riferisce a varie forme di coercizione fisica applicate a un imputato allo scopo di estorcere una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, dei quali si debba tener conto nel definire il giudizio. L'esempio principe del mafioso che scioglie il bambino dell'acido, fonte di giustificazione populistica di infinite nefandezze, ci parla chiaro. Il responsabile, condannato anche per altri omicidi, restò in regime di 41 bis per 4 anni, per poi essere liberato. Perché fu liberato? Perché scelse di collaborare con lo Stato. Tuttora, e dai primi anni 90 ad oggi, diverse centinaia di detenuti sono in 41 bis, sottoposti all'isolamento quotidiano e affettivo, allo stigma sociale che ricade anche sui loro affetti, alla deprivazione sensoriale e a molti di loro al fine pena mai. Una condizione cinicamente e scientificamente pensata e realizzata al fine di annichilire la persona. L'origine geografica di coloro a cui viene prevalentemente applicato il 41 bis, inoltre, ci dice chiaramente cosa significhi, oltre le statistiche, il mai estinto approccio coloniale nei confronti del Sud Italia. Un ragazzo d'Italia difficilmente entrerà in questo regime carcerario, al quale invece verrà quasi sicuramente sottoposto un suo coetaneo del Sud, già dalla fase di arresto cautelare. Ma sarebbe ingenuo limitarsi alla condanna di tale approccio coloniale senza evidenziare il profondo, inscindibile legame esistente tra gli apparati dello Stato che si servono di questa gente, dal pesce piccolo al pesce grosso, e il sistema di cui essi fanno parte. Il 41 bis nasce come discarica in cui lo Stato getta tutti i pesci che deve fare fuori dopo essersene servito, la tomba per vivi in cui rinchiude chi non deve più poter parlare e da cui si può uscire solo sancendo un patto di collaborazione con il proprio aguzzino. La natura intrinsecamente violenta di questo regime carcerario, squisitamente democratico, trova poi la sua estensione nella possibilità di essere applicato al nemico interno, ossia ai prigionieri politici, siano essi comunisti, come Lioce, Morandi e Mezza Salma in 41 bis dei primi anni 2000, o anarchici, come Alfredo Cospito. Per loro, ricordiamolo, l'unica via d'uscita da questo regime di tortura è l'abiura delle proprie idee, cioè dei propri percorsi di lotta e di vita, sostanzialmente di se stessi. A tanto arriva la democratica violenza dello Stato, deprivare il fisico e la psiche del prigioniero, per minare le sue convinzioni qualora esse non siano allineate con il pensiero unico o, ancor peggio, dichiaratamente sue nemiche. Con la stessa facilità con cui il genocidio del popolo palestinese è passato dall'essere un evento mainstream a un rimosso collettivo, anche la violenza del 41 bis, seppur in scala 1 a 100 a confronto, è velocemente tornata sotto il velo di silenzio in cui giaceva prima della mobilitazione a cui abbiamo fieramente preso parte. Sintomo dei tempi? Fa paura. A fronte dello stato di guerra e di polizia in cui stiamo precipitando, pensare alla possibile ulteriore estensione di questo istituto detentivo. Non serve essere antagonisti, anarchici o chi che sia per prenderne coscienza. Sarebbe molto spiacevole dover affermare un giorno «l'avevamo detto». Proprio per questo non siamo disposti a chiedere scusa per aver lottato al fianco di Alfredo e affermiamo con decisione la nostra simpatia, complicità e solidarietà verso qualunque azione fatta nel mondo in quei mesi di sciopero della fame al fianco di Alfredo Cospito e degli altri prigionieri e prigioniere per contrastare il 41 bis. E la nostra solidarietà verso il popolo palestinese, che con estrema tenacia resiste e trova nella resistenza la sua ragione d'essere. Imputate e imputati.
0: Il 18 maggio al Tribunale di Bologna si è svolta la seconda udienza, in cui sono stati sentiti diversi testimoni e, tra loro, ha potuto prendere parola anche lo stesso Alfredo. La sua emozione, unita a quella della trentina di compagni presenti in aula, è stata fin da subito palpabile. Alfredo ha esordito con queste parole. In questo momento, per me, è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare la mia solidarietà a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro. Per anni e anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è stata questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla, uomo morto che cammina. La stessa cosa è qui. Mentre cammino nel corridoio, che è nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano, prima, seconda, perché tu, mentre attraversi il corridoio, non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai visto in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 celle sole e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento, con delle sbarre di ferro, che non vedi neanche il cielo. La cosa che mi ha veramente colpito, che mi ha portato a fare lo sciopero, è vedere le persone qui dentro, per le quali veramente l'ergastolo è l'ergastolo. Sono persone che da 20 anni, qui dentro, davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo d'erba. È una sensazione realmente terrificante. La censura è totale. Nel mio caso, la censura, il senso del 41 bis, è proprio non farti parlare, non farti scrivere e neanche leggere. Ovviamente devo fare processi su processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica, ci ho messo 2 anni per ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni esaltanti il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare la musica e non farmi leggere i libri. Credo il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. In realtà è durato dal 20 ottobre 2023 al 19 aprile 2023, quindi circa 180 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era piena di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro in carrozzella, con il catetere, si pisciavano e cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso quasi la certezza dell'ergastolo ostativo. E grazie alle

perché è più facile poi. Una volta che mettono me, iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato. E in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro, per motivi anche abbastanza futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima. Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali, fatte in un determinato periodo, che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più una democratura, perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato, nei confronti dei compagni delle BR, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui. Stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna. Sardegna già militarizzata, vogliono costruirne altri. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo, però anche gli stessi giuristi lo dicono, che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo per attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno rischiando mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente che valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante, perché è un'arma micidiale in mano allo Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui, cos'è la democrazia? È chiaro, lampante. È una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti non vengono neanche rispettati, perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso, per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri, ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri, per posta, non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che vanno a comprare loro stessi in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi, chiaramente, c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP, e questo governo che, chiaramente, fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41, perché è fondamentale. Rispetto alla mobilitazione, dice: nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho una pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso, qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri, che stanno qui dentro e non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri, e io non faccio distinzioni tra un mafioso o uno spacciatore, per me un prigioniero è un prigioniero. Quindi, secondo me, il problema riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali, e questo è lampante. La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 foglie. Anche ai super boss, di solito, lo riconfermano con due paginette. Qui sono tutti sorpresi, perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche a Totorina hanno fatto 80 pagine. Praticamente, lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo di cui non sapevo niente. Perché lo scopo del 41 bis è l'isolamento, mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento, fitto di tutte le azioni successe. In Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la solidarietà, come a tutti i compagni greci. Cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi dal contesto, in qualche modo hanno reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, quindi per le mie parole. Questi sono alcuni stralci delle parole di Alfredo in aula. La necessità di opporsi al 41 bis, la più brutale espressione della privazione della libertà e annientamento della persona,

la inseriamo all'interno di un bisogno molto più ampio, quello di combattere un sistema basato sul dominio, sullo sfruttamento, sulla guerra e sulla produzione di nocività, per un mondo senza guerra né galere, al fianco di chi lotta.

Sono quasi 4 anni che siamo governati da Meloni e compagnia bella. 4 anni di legge securitaria che hanno risposto alle crescenti crisi sociali ed economiche solo con più carceri e manganelli. E i problemi si sono accumulati lì sotto il tappeto, in una polveriera pronta ad esplodere. Gli ultimi decreti del governo ce lo confermano. Il decreto del lavoro giusto, proprio lavoro giusto, come l'ha chiamato in questo decreto, che non dà un centesimo invece ai lavoratori, ma dà tutte le risorse agli imprenditori. Oppure come decreto casa, che non aiuta le famiglie in difficoltà, ma accelera le tempistiche per gli sfratti. L'ultimo decreto sicurezza, che addirittura voleva trasformare gli avvocati in una sorta di cacciatori d'Italia verso i migranti, ma quello Mattarella gliel'ha fatto togliere. Ha lasciato solo la costruzione di più CPR indicati dal governo, il divieto di manifestare, lo scudo penale per le divise, il trattenimento preventivo politico. Grazie Mattarella, lei sì che ci fa sentire sicuri in questa città carcere.

Ma entriamo nel dettaglio di questo nuovo decreto sicurezza. Ad esempio, nell'articolo 4 viene potenziato il divieto nei centri urbani di partecipare a manifestazioni che mettono a repentaglio la sicurezza, con l'arresto anche in differita dei manifestanti più scalmanati, diciamo così. Viene introdotto il foglio di via della durata della pena del condannato. L'articolo 7 invece prevede la custodia preventiva di attivisti noti alle forze di polizia prima dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Un fermo politico che può arrivare fino a 12 ore. L'articolo 9 porta fino a 10.000 euro la multa per chi organizza manifestazioni o presidi non autorizzati o per chi devia il percorso del corteo rispetto agli accordi con la questura. L'articolo 10 riguarda il divieto di partecipare a riunioni o assembramenti per quegli attivisti già condannati per reati specifici, ai quali il giudice può applicare questi divieti fino a un massimo di 10 anni. In occasione di eventi pubblici, il giudice può disporre l'obbligo di firma. L'articolo 15 apre la strada agli infiltrati sotto copertura degli istituti penitenziari, destinati soprattutto a raccogliere informazioni in caso di persone condannate per associazione sovversiva, terrorismo e rivolta carceraria. L'articolo 38 impone l'obbligo dell'internato straniero a cooperare per la sua identificazione, in caso contrario verrà penalizzato al momento della classificazione della sua pericolosità sociale. Negli articoli 29 e 30 si semplificano le procedure per l'espulsione di migranti o la loro custodia nei CPR. Infine, con l'articolo 31, l'Italia riceve 20 milioni di franchi svizzeri per il contrasto all'immigrazione clandestina verso proprio appunto il paese elvetico. Grazie ancora, caro Presidente Mattarella. Grazie ancora per tutto questo.

0: Da un articolo di Vincenzo Scalia su Osservatorio Repressione del 3 maggio 2026. Titolo: Il timone della giustizia non gira a caso. Clemenza per i potenti, 41 bis ai dissidenti. Le recenti cronache giudiziarie, in particolare quelle relative alla grazia Nicol Minetti e al rinnovo del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, riportano alla memoria un pamphlet provocatorio comparso a Padova 57 anni fa. L'autore, il neofascista Franco Freda, per attaccare la magistratura e la polizia che indagavano sui neofascisti, quindi anche su di lui, fece circolare un libello intitolato «La giustizia è come un timone, dove lo si gira va». Ci viene da smentire il titolo suddetto, non soltanto perché lo ha scritto un nazifascista sanguinario, che non può essere più processato per Piazza Fontana per il ne bis in idem, quanto perché al contrario di quello che lui sosteneva nel 1969, il timone della giustizia, come i fatti recenti dimostrano, ha una barra ferma, fermissima, in quanto segue la rotta della giustizia di classe, spietata con i gruppi sociali marginali, indulgente con amici e amiche, il tutto condito da significative punte di sadismo, sfrontatezza, oltre che provocazione. In merito alla vicenda della grazia di Nicol Minetti, non si può non concordare con quanto affermato da altre osservatrici. Ci sono nelle carceri italiane 2.500 detenute, il 60% di loro ha figli, ma sono costrette a lasciarle ai nonni, ai partner o a darle in affidamento, specialmente per merito di una legge fortemente voluta dalle parti di Via Arenula, caldeggiata da leghisti, che pretende in modo esplicito di intimidire le donne rom che entrano nel circuito della criminalità di strada. Una legge classista e razzista, in nome del quale si viola il diritto del minore a crescere con la madre e quello di quest'ultima ad avere accanto il figlio o la figlia, magari in strutture protette. Viceversa, quando si tratta dell'ex igienista dentale dell'ex premier, nonché consigliera regionale, si adotta un parametro del tutto diverso. Si affrettano i tempi, si omettono verifiche in merito alla veridicità dei documenti ricevuti, si presenta il piatto apparecchiato davanti al Presidente della Repubblica, il quale, secondo la prassi per cui l'inquilino del Quirinale controfirma i provvedimenti clemenziali firmati dal guardasigille, appone la firma, col suo staff un po' troppo superficiale nei controlli. La legge è uguale per tutti, la giustizia è cieca. Ciò che vale per una Rosa, per una Maria Rossi o per una Irina Stankovic che siano, può e deve essere valido anche per Nicol Minetti. Il problema è che le prime due alla grazia non ci arrivano, magari perché non hanno una rete amicale di sostegno pronta ad accogliere in un affidamento in prova. Nicol invece sì, perché dispone degli amici giusti e forse è ancora in possesso di informazioni che, se divulgate, potrebbero mettere in serie difficoltà le suddette persone del cuore. Ecco che la grazia scatta prontamente, sorvolando su nuovi episodi che coinvolgerebbero la dentista riminese. L'importante, come nella tradizione delle destre estreme, è mostrarsi forte con, e come in questo caso, le deboli e deboli con le morti. Sulla stessa falsa riga è possibile leggere la vicenda del rinnovo del 41 bis di Alfredo Cospito. C'è da premettere che dalle parti di Palazzo Chigi hanno il dente avvelenato nei confronti dell'anarco insurrezionalista pescarese. Il suo sciopero della fame aveva innescato una mobilitazione nazionale che si era estesa in seguito anche al di fuori dei confini italiani. Alla fine gli erano state concesse le attenuanti per l'attentato di Fossano. Ovviamente la partita non era chiusa e lo si aspettava al varco per la scadenza del 41 bis. A fornire il pretesto è sopraggiunto il contesto sociopolitico attuale. La mobilitazione degli ultimi mesi per la Palestina, la vittoria dei no al referendum sulla riforma della giustizia, hanno messo a nudo l'attuale debolezza della compagine governativa attuale. La cui paura delle piazze, delle masse consapevoli e organizzate, è ancestrale, congenita, come mostrano i decreti sicurezza, gli scudi penali per i poliziotti, gli sgomberi motu proprio di Leon Cavallo e Ascatatuna, la militarizzazione delle piazze. Siamo di fronte a un succedersi di eventi che testimonia come, dalle parti di Palazzo Chigi, siano alla disperata ricerca di un casus belli che legittimi misure repressive drastiche. Non essendo finora riusciti nel perseguimento dell'obiettivo, ecco che si ripesca la narrazione cospizio e cospirazionista di cui Alfredo Cospito è il terminale. Già ai tempi dello sciopero della fame, col sostegno di certi conduttori televisivi, si era arrivati ad ipotizzare la possibilità di mettere in piedi un complotto sovversivo che aveva come protagonisti camorristi e anarco-insurrezionalisti. con Cospito recluso insieme ai membri della criminalità organizzata a fare da snodo principale, senza portare una prova tangibile a sostegno di questa tesi. Ma tanto è bastato che in questi anni a Cospito venissero legati i libri da leggere, foto dei propri genitori, senza mai specificare in cosa consistesse la pericolosità del possesso di questi effetti personali. La recente morte, in circostanze ancora tutte da chiarire, di due giovani anarco-insurrezionalisti, avvenuta nelle campagne romane, mentre maneggiavano esplosivo, ha rimpolpato il cospirazionismo cospitano. È stata impedita una manifestazione spontanea per commemorare i due morti. Sono stati sottoposti a fermo preventivo 91 anarchici. È stata considerata indice di pericolosità l'ascolto della canzone Addio Lugano Bella, una canzone che fa parte della storia del movimento operaio e che la RAI alcuni anni fa trasmetteva regolarmente facendola cantare, tra gli altri, a Giorgio Gaber e Enzo Iannacci. Dall'ipotesi di reato si passa alla paranoia, ammantate nella teoria tardo-collodiana del cattivo esempio, per cui Cospito sarebbe il lucignolo dietro cui si allierebbero migliaia o forse milioni di Pinocchi. Se aggiungiamo che il governo si deve rifare una verginità dopo lo scivolone in cui è in corso nel caso Minetti, si fa presto a fare i conti. Sì, hanno paura, hanno scoperto che possono perdere, che non godono della legittimazione popolare, che il malcontento sta crescendo. Allora ricorrono alla forza, alla violazione dello Stato di diritto, cercando malferme giustificazioni complottiste che non hanno alcun fondamento empirico. Allora si comportano come suggeriva il loro cugino ideologico Padovano, cercando di girare la giustizia come un timone, che però tiene la barra sulle disuguaglianze di classe. C'è da sperare che la nave affondi. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all
1: living in darkness, cutting off water and electricity. Leggiamo un articolo che è apparso sul Manifesto il 5 di maggio, che ci parla di un fenomeno che purtroppo è troppo frequente, un fenomeno che si parla dei respingimenti, del rifiuto di rinnovare i permessi a molti migranti per l'arroganza, l'arroganza delle istituzioni poliziesche. Infatti l'articolo ci parla proprio di cittadinanza negata per antagonismo. Maltare ribalta tutto. La pubblica amministrazione non aveva neanche motivato il diniego. In 5 anni, 975 richieste respinte per ragioni di sicurezza. E non servono prove. Gli hanno negato la cittadinanza perché è contiguo alla sinistra antagonista veronese. Fatto che, secondo la pubblica amministrazione, rappresenterebbe un pericolo per la Repubblica. Nel 2026 bastano simili tesi per rifiutare a chi vive in Italia da tanti anni, parla perfettamente la lingua, ha un reddito e una residenza regolare, la possibilità di entrare a pieno titolo nella società di cui già fa parte. È il caso di L.O., qua sono le iniziali del nome della persona in oggetto, per il quale le ragioni del diniego non sono state nemmeno motivate, non solo in prima battuta, ma perfino in sede di ricorso. Così alla fine il TAR del Lazio ha dato ragione all'uomo. Non che per negare la cittadinanza a un richiedente servano troppe spiegazioni. La legge del 1992 lascia enormi spazi di arbitrarietà amministrativa e anche la giurisprudenza è convenuta che la concessione sia un atto di alta amministrazione. Non serve dunque entrare nel dettaglio del rifiuto con prove e documenti, basta che l'argomentazione sia logica. Nel caso di L.O. non era nemmeno tale, ha stabilito il giudice. In vero, il riferimento alla contiguità del ricorrente con un movimento qualificato come sinistra antagonista veronese non è corredato da adeguati elementi esplicativi, anche succintamente descritti, circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo. Né è chiarito se si tratta di un'organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive, o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica, si legge nel provvedimento. Del resto, avrebbe stupito il contrario. Verona è nota da almeno 30 anni per fenomeni di ben altro colore politico. È abbastanza difficile credere che un'eventuale versione di sinistra possa partire proprio dalla città veneta. L'uomo è stato comunque dichiarato un pericolo per lo Stato in virtù delle sue frequentazioni e per questo ha ricevuto diniego da cui è nato ricorso, presentato dagli avvocati Giulia Crescini e Salvatore Facchile. A carico di L.O. risultano due denunce per reati bagatellari, come si suol dire, occupazione di suolo pubblico e di un'aula comunale. Entrambe sono state archiviate. Potrebbero aver pesato dunque segnalazioni di polizia, magari quella politica, la Digos in questo caso, probabilmente per la partecipazione all'attività del laboratorio autogestito Para Todos, che da anni si batte per ampliare i diritti sociali e tutelare i cittadini stranieri. Mi hanno negato la cittadinanza usando come escamotage un'indimostrata pericolosità per la sicurezza dello Stato, un'affermazione sganciata da precedenti penali o fatti di alcun tipo. È solo un modo per punire l'attività politica di questo ragazzo. Infatti nemmeno durante la dislocur, l'obbligo per le parti di dimostrare i documenti rilevanti in sede processuale, la pubblica amministrazione è riuscita a fornire informazioni concrete, afferma Crescini, l'avvocato. Il caso veronese non è isolato. Un accesso agli atti presentato dalla giornalista Federica Rossi, che ne ha scritto su questo giornale l'11 marzo scorso, mostra come negli ultimi 5 anni 975 persone si siano viste respinta la richiesta di cittadinanza per motivazioni inerenti alla sicurezza dello Stato. Ovviamente non tutte hanno avuto gli strumenti per fare ricorso, poche sono riuscite ad avere ragione. E anche per LO il caso resta aperto. Il TAR non può sostituirsi alla pubblica amministrazione riconoscendo il diritto. Adesso la palla torna all'autorità amministrativa. Può concedere la cittadinanza, ma può anche opporre un nuovo rifiuto, argomentandolo meglio. Il tentativo di dargli una forma che appaia quantomeno logica, coerente e ragionevole. Ammesso sia possibile.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Yeah man. Now the one and him, Babylon Kingdom, I got drop a ground, aka Babylon so fall.

0: Ciao a tutti e tutte, vogliamo presentare un libro che è appena uscito fresco di stampa, scritto da Sanjay. Sanjay è un migrante che abbiamo conosciuto e che abbiamo qua presente, che è arrivato dalle Mauritius qua in Italia. Questo libro è stato il primo libro che è stato scritto dal CIE, che all'epoca era il CIE, oggi è anche CPR, quindi è una testimonianza viva di quello che è accaduto all'interno di quelle, che è accaduto all'interno di quelle mura, una sua testimonianza. Vi leggo giusto l'introduzione del libro. 26 anni da clandestino nel nostro paese. Sanjay Gokuluk, cittadino delle isole Mauritius, ha vissuto la strada, il lavoro irregolare, il carcere. Ha iniziato a scrivere Bibbia, vincendo concorsi letterari e ottenendo un diploma di ragioniere e artigiano mosaicista. Recluso per ben due volte nel CPR ex CIE di Ponte Galeria a Roma, è riuscito a tenere un diario nascondendo fogli, quaderni e penne. Questo libro raccoglie i suoi scritti, presentando per la prima volta al pubblico un'opera letteraria prodotta da dentro l'inferno della detenzione amministrativa italiana. Questo introduce questo libro che il titolo è Diario di un invisibile, nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano. E adesso noi oggi siamo qua a registrare la puntata nella sede della Casa del Mondo in Bolognina, qua vicino alla stazione centrale di Bologna, che ci sta ospitando per registrare questa puntata. E ora passo la parola a Francesca, che è la curatrice della prefazione, che introdurrà il libro.
1: Ciao a tutte, tutti, tutto. E sì, il libro di Sanjay, Diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano, edito da Sensibili alle Foglie, è un testo unico in qualche modo. Unico perché per la prima volta racconta da dentro l'universo infernale della detenzione amministrativa. Sanjay, nonostante appunto vivesse in Italia da molti anni, era arrivato nell'89 e avesse famiglia, si trova diciamo in una condizione di illegalizzazione, ovvero impossibilitato ad avere un regolare permesso di soggiorno e a poter svolgere una vita degna come tutte, tutti e tutto desideriamo. E questa esperienza lo porta poi in un circuito che, diciamo, lo esita nella sua detenzione nel CPR, allora CIE, di Ponte Galeria. E stiamo parlando degli anni 2014, quando Sanjay viene recluso in questo centro per 3 mesi, da novembre 2014 a gennaio 2015, e dove poi sarà nuovamente recluso nell'agosto del 2015, quando sconta a circa altri 60 giorni di detenzione. Una detenzione quest'ultima illegittima, anche secondo la legge dello stesso Stato che istituisce questi centri, come è stato poi decretato anche dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Infatti Sanjay già durante la prima detenzione era risultato non identificabile, dunque non rimpatriabile o, come usando un linguaggio diciamo del sistema, o deportabile diremmo noi, a causa del fatto che non c'era una rappresentanza diplomatica delle Mauritius in Italia.

0: e anche appunto perché al tempo aveva una pratica di ricongiungimento familiare con la sorella che era cittadina italiana, che era in corso. Nonostante tutto ciò, perché sappiamo che in questi luoghi, come dire, poi di fatto le storie e i diritti delle persone contano poco, in quanto sono spazi di eccezione dove il diritto è sospeso. Lui si trova appunto ancora una volta a essere detenuto, a scontare una reclusione. E è nel corso di questa reclusione, già dalla prima, che Sanjay decide, proprio in risposta all'ingiustizia che sta subendo e di fronte alla violenza a cui assiste quotidianamente, di iniziare a tenere un diario, il diario della sua incarcerazione amministrativa. Non avendo dei fogli a disposizione, Sanjay, e lui riuscirà poi a recuperare un quadernino, ma solo successivamente, lui inizia a scrivere utilizzando le buste del vitto scadente che sono fornite ai detenuti e alle detenute dalla cooperativa sociale che gestisce il centro, come documentano anche delle foto che sono comprese nel libro. L'urgenza di scrivere, raccontare e denunciare la quotidianità di questo luogo di reclusione è così forte che lui utilizza tutto ciò che ha a disposizione pur di riuscire a raccontare. E appunto, quindi inizia con questi fogli del vitto, poi continua con tutto ciò che ha a disposizione, utilizzando peraltro una penna che è riuscito ad avere dentro in maniera clandestina, perché anche le penne all'interno di questi luoghi sono considerate delle armi pericolosi. E quindi lui descrive, diciamo, in questo suo atto di resistenza, la realtà quotidiana che lo circonda, in quanto sia testimone diretto, sia persona coinvolta in maniera diretta e partecipata negli eventi della prigione amministrativa in cui è confinato. E se da una parte le esperienze che lui descrive raccolgono le prove, no? Documentano quello che tante e tanti attiviste, militanti, da anni, diciamo, no? Della tortura e dell'aberrazione che costituiscono questi luoghi, che normalmente sono esclusi, no, dalla narrazione pubblica, c'è proprio un cono d'ombra. Dall'altra, i racconti di Sanjay ricostituiscono anche un senso di identità individuale e collettivo delle soggettività che le vivono, cioè che vivono questa tortura. In qualche modo, diciamo, la sua narrazione diventa in questo senso una contronarrazione, una forma di dissenso contro un'oppressione deliberata e l'occultamento di questa oppressione e delle soggettività che ne sono colpite, che sono orchestrati dall'industria delle frontiere, da tutti i poteri forti che la sostengono e ne traggono profitto, lo Stato in prima battuta, l'Europa Fortezza, ma anche gli attori privati a cui è delegata la gestione di questi luoghi diciamo, in una logica di deresponsabilizzazione e di investimento su vite che appunto non sono considerate neanche degne di in qualche modo di avere un investimento minimo in quello che è appunto la tortura della carcerazione, no? Quindi attraverso le pagine di Sanjay emergono i contorni in maniera, diciamo, per la prima volta, in maniera potentissima della vita quotidiana all'interno del CPR CIE in cui lui è recluso, che è quello di Ponte Galeri a Roma. Emerge la sua violenza degradante e disumanizzante, dal cibo scadente, la fame, il freddo infernale, le attese per praticamente non essere curati, gli scioperi della fame che vengono fatti in risposta, le rivolte, le botte, le aggressioni da parte della polizia. E quindi lui, utilizzando un registro che intreccia sia prosa ma anche poesia, perché Sanjay ha vinto vari premi di poesia nel corso della sua vita, è un poeta, quindi alternando prosa e poesia, denuncia e racconto, questo libro diventa una testimonianza coraggiosa e un atto di resistenza, rappresentando quindi la prima esperienza italiana di letteratura su e da un centro di detenzione amministrativa. Quindi in questo senso Sanjay continua una tradizione, si inserisce e prosegue una tradizione di scrittura che nasce dall'esperienza viva, incarnata dell'incarcerazione, che comprende diverse forme di espressione creativa che vanno dalla poesia al romanzo, dagli appunti alle lettere, e che accomuna autori e autrici fondamentali nella storia, insomma, del nostro paese e non solo. E quindi si tratta, secondo noi, di un testo urgente nel panorama italiano e internazionale, un'opera che mira a scardinare le certezze che ancora una parte della società sulla presunta natura democratica del paese, no? Cioè, guardiamo con orrore a quello che succede fuori, all'ICE negli Stati Uniti, a quello, insomma, che avviene in Israele, e non riusciamo ancora a guardare a quello che sta al di là delle nostre mura, dietro le nostre case, dei lager istituzionalizzati dove le persone, per il solo fatto di essere razzializzate come straniere e non avere un documento, sono recluse in condizioni di deumanizzazione, animalizzazione, incuria e esposizione a morte prematura per mano razzista, perché non sono altro che dei sistemi di razzismo di Stato. Quindi, ecco, dopo aver fatto un po' questa introduzione e soprattutto rinforzare il fatto che questo è un testo di denuncia, è un testo e un atto di resistenza, e che parla di violenza, ma parla anche di lotta, di desideri, di soggettività, di senso e forme di opposizione e contrapposizione a questo sistema di annientamento, vorrei dare la parola a Sanjay e magari iniziare proprio da qualche domanda. Senti, secondo te perché questo libro è importante? Che cosa secondo te è importante evidenziare di questo libro?
1: È importante perché tu hai conosciuto il CIE, venivi in CIE e tu conosci bene le regole del CIE, che in CIE non puoi tenere penne, carte, lacci, le cose, rasoio, pile, nessun tipo. Allora, questo libro è importante perché io, da una penna rubata, da una penna che non posso dire ricevuto, l'ho avuto, e da questa penna rubata che io ho descritto le situazioni giorno per giorno, perché ogni giorno c'è una dramma, c'è una disperazione, ogni giorno c'è un problema per una cosa o l'altra, per terapia, non terapia, per questo, per quello. Perciò quella penna mi ha dato a me la voglia di raccontare le cose che vedevo, e queste si chiamano ingiustizie, soprusi, abusi, cioè non abbiamo nessun diritto lì dentro. Quello è.
0: Però, appunto, grazie per aver detto questa cosa. A me, diciamo, leggendo il tuo libro e il racconto potentissimo, secondo me, che presenta, ovviamente emerge tutta la parte della violenza, dell'abuso, dell'umiliazione, della sopraffazione, no? Dell'assenza di diritto e incuria sistemica che caratterizzano questi luoghi, però emerge anche tanto la forza e la resistenza di chi ci sta dentro. Non so se ti va di dire qualcosa anche su questa parte, anche per contrastare quelle che sono spesso le narrazioni dei media mainstream del sistema, che raffigurano le persone detenute solo come vittime, no? O come criminali, o come vittime, o eventualmente come malate, pazze, ma invece, diciamo, lì dentro anche ci sono, cioè anche in verità ci sono persone che hanno storie, persone che si incontrano, persone che costruiscono legami e relazioni, persone che resistono, no? in vari modi, individuali e collettivi, a un sistema di annientamento. Quindi, secondo me, il tuo libro racconta questo, volevo se ne ti va di parlare.
1: Allora, tu devi capire che in un posto dove ci sono solo stranieri, la maggioranza non hanno la istruzione di base, non sanno nemmeno perché stanno lì. E se fanno la questione, ma perché, cosa ho fatto? Qual è il reato mio? Perché mi lasciate qui? E li tormenta il fatto, nemmeno l'avvocato li riesce a spiegare. Cioè tu stai lì dentro quel lager, dentro questo lager, 18 mesi, lo sai che vuol dire 18 mesi? In attesa di un giorno che se ti va bene ti liberano, se ti va male ti prendono coattivamente e ti deportano. Cioè tu chi sei, un terrorista? Per essere... Cioè, la gente lì che sta lì è senza speranza, gli avvocati che vengono lì con padroncino gratuito ti dicono aspetti, aspetti, aspetti, cosa aspetti tu? False speranze? False speranze, i mediatori culturali che non sanno manco bene spiegare loro perché tu stai lì, tu vorresti uscire da lì, e come fai a uscire? C'è ogni sorta di militari e c'è sempre un giudice che deciderà che tu esci, in quale modalità esci, perché se lui ti firma che tu esci, lui ti dovrebbe mandare a un'altra parte. Esci perché tu hai dimostrato che tu puoi, questo centro ti accoglie, questo ostello ti accoglie, questa Caritas ti accoglie, una persona che ti accoglie. Ma il giudice come prende responsabilità? Sì, ti mando, ma dove ti mando? Dove ti mando? Allora, per questo non sapere dove ti mando, allungano le pene. Allungando le pene, alla fine 18 mesi, tu ti stanchi, ti ammali, ti arrendi, non sai cosa fare, ormai sei arreso. C'è una questione brutale questo, è una cosa molto brutta, perché 18 mesi e stai dentro quel coso e non capisci, non riesci a non hai il potere di uscire da lì, dipendi sempre da qualcun altro che decide la tua uscita. E l'uscita perché? L'uscita vuol dire perché ti vogliono metterti in regola, ma per farti mettere in regola, ma non tutti li mettono, perché devi dimostrare un sacco di carte, chi ti accoglie, chi ti presenta una domanda, chi ti accoglie per un lavoro, chi ti vuole veramente, una cooperativa, una cosa, ma non tutti riescono a ottenere.
0: Questo mi sembra un aspetto importante, no? Anche perché molto spesso, diciamo, per il modo in cui, per la narrativa che c'è, politica, pubblica, che è fabbricata attorno a questi luoghi, di fatto vengono passati come la soluzione, no, al cosiddetto problema degli stranieri irregolari o dell'invasione degli stranieri, appunto come viene descritta attraverso immaginari coloniali. Però di fatto, come giustamente dici Sanjay, questi luoghi sono dei luoghi di violenza, dove è inflitta violenza a delle persone che sono sequestrate dalla comunità, buttate lì dentro, diciamo, e a cui gli viene rubato del tempo di vita gratuitamente, ma allo stesso tempo non svolgono poi la funzione anche, diciamo, per cui sono giustificati, che sarebbe quella del rimpatrio, no? Della deportazione, perché infatti in molti casi sappiamo anche che le persone stanno lì dentro, come dicevi tu, per tantissimi mesi, per poi essere ributtate per strada, ancora senza documenti, e poi magari dopo un tot di mesi nuovamente essere ributtate dentro il CPR per altri mesi di detenzione, come è successo a te. Quindi diventa un ciclo infinito in cui di fatto sulla pelle di queste persone viene giocata, la costruzione di questa narrativa populista, no? Di questo spettacolo dell'efficacia, no? di questo dispositivo come dispositivo di deterrenza, tra l'altro con creando guadagni, no? Per poi
1: guadagni
0: tutti
1: per
0: che
1: molti
0: ci...
1: cooperativi, ma per molti quelli che entrano con la con appalti al ribasso, perché lì una cooperativa che lavorava bene, Axilium, cioè aveva tanti lavoratori, li hanno tolto di mezzo, hanno messo uno, Gespa, che ha vinto la gara a ribasso. Ma quando tu vinci una gara a ribasso, servizio fai schifo e la gente lì dentro comincia a protestare per ogni minima cosa, il cibo fa schifo, e orari ristretti, tutte le cose sono ristretti, ti tagliano pure su cose che tu hai di diritto, devi avere, e comincio ogni giorno con protesta.
2: Una domanda che ti vorrei fare, Sanjay, sentendo le tue parole, cosa hai visto, adesso non sei più nel CPR, non sei più prigione del CPR, ma cosa hai visto del CPR che ti insegue fuori da quel CPR e cosa invece sei riuscito a lasciarti alle spalle dopo quell'esperienza? Cioè tu, quando per strada, nella tua vita da migrante, da persona razzializzata, c'è ancora un CPR che ti insegue o sei riuscito a lasciarti alle spalle? Come la vedi la tua situazione adesso, la tua condizione adesso?
1: Il CPR esiste anche al mondo aperto, a migliaia di persone che stanno per strada, nelle tende, nei cartoni, perché non li puoi metterli al CPR perché stanno per strada, ma non c'è una politica pure per reinserirli, per dargli una casa o un'accoglienza. Quello che dicevo prima, sono quelli che hanno ottenuto un posto dove dormire, un ostello, un pasto, sono fortunati, e tutti migliaia di quelli che non hanno potuto ottenere sono dei diavoli e rimarranno diavoli a vita. E c'è proprio questo disbilancio nelle cose, che ci sono tante persone che stanno nell'emarginazione, e quando tu vivi emarginazione prima o poi ti stanchi, ti amali, e la strada ti farà fare brutte cose. Io il CPR non è che mi può insegnare grandi cose, ho insegnato di essere duro, di lottare, di non mollare, anche il carcere, di non mollare, lottare, ma arriva che a lungo andare essere l'emarginato e il sistema che non ti aiuta ti affatichi, ti distrugge.
0: Io volevo farti un'altra domanda, Sanjay, volevo ritornare sul tema della resistenza, perché se abbiamo detto dalla tua penna, dai tuoi racconti, emerge, diciamo, proprio la gestione necropolitica delle vite all'interno del sistema CPR, che è un sistema che mira a lasciar morire, no? Portando al deperimento del corpo e della mente di chi sta lì, dall'altra emerge anche, diciamo, come a fronte di tutte queste violenze le persone, gli animi, le menti delle persone recluse continuano, diciamo, non sono fiaccate, no? E quindi le persone lì dentro continuano a vivere in uno stato di agitazione perenne per la loro condizione, mettendo in atto varie forme di protesta, di lotta, di rivolta contro le condizioni indegne che vivono. E quindi volevo tornare su questo punto, perché secondo me è importante, nel tuo libro emerge molto, volevo sentire quello che ci racconti.
1: C'è nel CPR chi sapeva, come io sapevo un po' la legge, aiutavo chi non sapeva, davo un po' di speranza a chi non sapeva, a chi non aveva, li leggevo le sue carte e li spiegavo cosa è scritto. Facevo io mediatore culturale interno, no esterno, almeno dandogli un po' di speranza, un sorriso, cioè compatirli, e questo li rendeva almeno leggero il suo peso, e questa mi rendeva anche a me utile, che sto facendo una cosa buona. E così condividevamo la giornata, perché chi non sa nulla e chi sa qualcosa spiega e dà un coraggio, è già tanto. E questo ho fatto mediatore per quasi tutti. No, cioè facevo questo qua, aiutando gli altri ragazzi che non sapevano leggere italiano, parlare italiano. Magari io parlavo indiano, inglese, francese, creo, insomma un sacco di lingue, riuscivo a condividere con loro, riuscivo a calmarlo loro, riuscivo a tranquillizzarlo. E questo un attimo si aveva un po' di sollievo, e questa era una bella cosa.
0: Grazie, sintetizzerei con appunto costruiamo accoglienza e non reclusione e respingimento e deportazione.
2: Grazie, grazie Francesca, grazie Sanjay. Noi vi abbiamo trasmesso i rumori che sentite sottofondo, è perché siamo all'interno della Casa del Mondo che ci ha ospitato gentilmente e cortesemente per questa intervista. La Casa del Mondo è un locale all'interno del quartiere. È uno spazio antirazzista e ovunque ci sono manifesti e volantini e scritte sui muri di questo spazio che richiamano l'antirazzismo. Noi siamo convinti che il razzismo va combattuto con la solidarietà.

0: vogliamo oggi far luce su quello che è un ennesimo caso di violenza all'interno degli istituti penitenziari italiani. In questo caso andremo a trattare del caso legato appunto a reati di tortura, presunti tali, e tanti altri vari reati che riguardano appunto la casa circondariale di Foggia. In questo caso appunto dell'istituto di Via delle Casermette. Vari agenti della polizia penitenziaria compirono atti violenti e di tortura nei confronti di due detenuti. Qui gli imputati sono vari e molteplici, molti appartenenti appunto alla polizia penitenziaria, ma non solo. Quest'oggi andremo a far luce sul caso attraverso le parole dell'avvocato Vito Daniele Cimiotta del Foro di Marsala. Vito Daniele Cimiotta è un componente dell'associazione Iaraia. Ringraziamo l'avvocato Cimiotta e appunto daremo parola per poter trattare il caso riguardante l'istituto penitenziario di Foggia. Ti ringrazio per essere qui.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie a chi ci sta ascoltando. Innanzitutto volevo dire che Iaraia, come diceva bene Francesco, è un'associazione che è nata nel 2006 per la tutela dei diritti umani, dei diritti soprattutto delle persone ristrette, dei detenuti, ed è un'associazione che giornalmente, in maniera veramente fattiva, riesce a dare un supporto non solo ai ristretti, ma anche ai loro familiari. Per fare insomma un esempio diciamo più pratico possibile, ad esempio ogni settimana, ogni venerdì ci colleghiamo insieme a tutti quei soggetti che fanno parte diciamo di questo mondo e che hanno aderito all'associazione e ai quali l'associazione dà supporto proprio per ascoltarli. Per capire quali sono le problematiche dei loro cari che al momento si trovano ristretti, e quindi è un'associazione che veramente svolge questo tipo di attività in maniera molto seria e molto precisa. L'associazione, lo statuto prevede, come dicevamo, anche la possibilità insomma, di intraprendere azioni giudiziarie in questo senso, e infatti Iaraia si è già costituita parte civile in diversi procedimenti in tutto l'ambito nazionale, iniziando da Santa Maria Capua Vetere, poi successivamente Siena, San Gimignano, successivamente ancora Reggio Emilia e adesso Foggia. Il procedimento su Foggia è un procedimento che nasce da una serie di indagini che sono state svolte dall'autorità giudiziaria e dalla procura di Foggia a seguito di segnalazioni proprio di questi detenuti che avevano subito delle violenze all'interno della casa circondariale. A seguito di una serie anche di sollecitazioni, adesso sembra che partecipi, anzi parteciperà anche il Garante nazionale, che in un primo momento, quindi alla prima udienza, non aveva depositato alcuna costituzione. Questo sinceramente ci aveva fatto un po' riflettere diciamo, sul periodo complicato nel quale noi ci troviamo, perché non trovarsi un Garante nazionale in un processo del genere, insomma, per noi è stato veramente un duro colpo. Siamo infatti felici che dopo una serie di sollecitazioni, anche attraverso i nostri articoli e nostre comunicazioni, anche il Garante ha deciso di partecipare a questo processo, che è un processo comunque di caratura nazionale. Vengono contestate le torture, vengono contestate le lesioni, vengono contestati diversi reati in capo a soggetti della polizia penitenziaria, ma anche in capo a chi doveva insomma vigilare sui detenuti e sulla polizia penitenziaria. La prossima udienza è fissata per il 29 di gennaio e insomma stiamo attendendo la conclusione della fase dell'udienza preliminare per poi che poi sfocerà ovviamente e molto probabilmente in un dibattimento. Dicevo, Iaraia proprio ha voluto, nonostante veramente le difficoltà anche nel diciamo muoversi in questo campo così, diciamo, perché è un campo veramente minato quello del carcere in Italia, ha voluto proporre la propria costituzione, ma per farsi insomma sentire e per far sì che i detenuti non si sentano completamente abbandonati. E noi lo facciamo veramente giornalmente, cioè diamo un supporto veramente quotidiano, ci sentiamo attraverso gruppi WhatsApp, attraverso videochiamate, proprio per dare un supporto e un sostegno a chi effettivamente ne ha di bisogno, ecco.
2: Sì, infatti Vito, io ti faccio una domanda che secondo me anche tu ci puoi confermare quanto sia importante denunciare per chi è detenuto, per chi vive la privazione della libertà, quanto è importante in questi casi quando ci si trova di fronte veramente ad atti gravi, gravissimi come quelli che sono venuti fuori nei vari processi che state seguendo, quanto è importante la denuncia e come un detenuto, come può denunciare degli abusi e delle torture ricevute?
1: La domanda è assolutamente pertinente perché se non ci sono le denunce, se il detenuto fa un passo indietro, questi processi e questi fatti non potrebbero effettivamente emergere. Quindi è fondamentale che chi è stato abusato, chi ha subito violenza, chi all'interno del carcere ha subito questo tipo di maltrattamenti deve cercare di denunciare, avere il coraggio di denunciare. Io capisco che molte volte non è semplice denunciare, soprattutto perché diciamo in caso di mancato trasferimento ci si trova nello stesso carcere con i soggetti che si potrebbero trovare poi indagati o imputati nei procedimenti, però se non si denuncia ovviamente questi procedimenti non potrebbero mai nascere, quindi il detenuto ha la possibilità di denunciare e può farlo soprattutto attraverso i propri legali e attraverso anche i propri familiari, cioè raccontare quello che effettivamente succede, non tenere tutto dentro, cioè raccontare ai familiari quello che succede, raccontare agli avvocati se ci sono veramente le condizioni per portare avanti questo tipo di processi, perché non è giusto che dentro le carceri succedano queste cose, perché il carcere rappresenta poi lo Stato, quindi lo Stato dovrebbe garantire i detenuti, anzi dovrebbe curarli, dovrebbe proteggerli, e sappiamo perfettamente che tutto questo in Italia non avviene. Le carceri italiane ormai sono diventate insomma una discarica sociale, lo posso dire ad alta voce perché io diciamo ho diversi soggetti che assisto che si trovano in diverse carceri italiane e diciamo lì si vive una vita veramente indegna anche da un punto di vista umano, e quindi è giusto fare uscire fuori quelle che sono le problematiche del carcere in Italia. Io dico sempre che di carcere insomma se ne dovrebbe parlare sempre di più, e invece sembra un argomento tabù, perché se è vero che ci sono delle associazioni come Iaraia, come Antigone, che cercano insomma di portare all'esterno quella che è la situazione carceraria, come Nessuno Tocchi Caino, che cercano di portare all'esterno quello che è veramente la terribile situazione carceraria, è pur vero che di carcere se ne parla ancora troppo poco in Italia. Diciamo ogni giorno guardando la la televisione, i media, vedo e sento parlare di tutto, di processi mediatici, di indagini, di riaperture di indagini e di altre cose, ma di carcere non se ne parla quasi mai. Forse nell'ultimo periodo si sta iniziando di nuovo a parlarne, però io ritengo che solo parlandone all'esterno si può capire quella che è veramente la situazione dei detenuti. E quindi, tornando alle denunce, queste sono fondamentali. Fondamentali proprio per fare uscire all'esterno quella che è la situazione che questi soggetti vivono all'interno delle case circondariali. È ovvio che per fare denuncia ci vogliono ovviamente delle prove, ci vogliono tutta una serie di requisiti per poi fare andare avanti i processi. Però il primo passo è proprio quello di non fare, scusate il gioco di parole, un passo indietro, ma anzi farlo in avanti, e attraverso i legali e anche attraverso le famiglie.
3: Certo, grazie mille. E detto ciò, volevo fare luce anche su appunto come è partita appunto questa indagine. Da quel che leggevo, appunto, a denunciare i fatti è stata la stessa persona offesa, addirittura attraverso la corrispondenza. In questo caso vi è stata addirittura la possibilità di farlo attraverso corrispondenza, con delle strategie attuate appunto per evitare queste ripercussioni, perché effettivamente anche il controllo della corrispondenza interno al carcere, le ripercussioni che può vivere un detenuto sono reali. E mi verrebbe anche da voler magari sottolineare il fatto che comunque le difficoltà che possono riscontrarsi sono dovute anche a degli elementi di fatto, che sono quelli appunto di continue conferme politiche o quantomeno mai messe in discussione da parte dell'istituto.

0: sono attive e quindi hanno ancora incarichi e questo.
1: Sì, allora, sulla questione politica ovviamente sono d'accordo perché e questo, diciamo, questa assenza della politica nel settore, insomma, carcerario diciamo, si lega anche a quell'assenza iniziale del garante nazionale al processo. Perché è ovvio che la presenza o meno del garante a questo tipo di processi è comunque una scelta politica. Quindi l'assenza ci aveva un po' destabilizzato. Io ho sentito delle interviste e delle uscite incredibili anche da parte del ministro della giustizia, per esempio, in una sua intervista ha detto addirittura che il sovraffollamento potrebbe essere un deterrente per i suicidi, cioè che più soggetti ci sono all'interno delle celle, più è facile che i suicidi vengano prevenuti. Cioè, queste sono delle aberrazioni e sono dette dal ministro della giustizia. Quindi capite che la situazione politica, insomma, a questi livelli è veramente, veramente complicata e illogica, ecco. È illogica. Sulla questione invece che dicevi della denuncia fatta direttamente per via corrispondenza, è vero, le denunce possono anche essere fatte per corrispondenza, però come è avvenuto a Foggia bisogna stare molto molto attenti perché, dico, la corrispondenza in determinate situazioni potrebbe anche essere controllata. Per questo io, insomma, consigliavo di farlo attraverso i difensori, perché effettivamente se ti trovi poi da solo ad aver fatto una denuncia per corrispondenza che magari arriva a chi non dovrebbe arrivare, poi ovviamente puoi avere delle ripercussioni. Effettivamente a differenza del processo di Reggio Emilia, dove c'erano indagati ed imputati poi soltanto soggetti di polizia penitenziaria, a Foggia ci sono anche soggetti del settore, insomma, medico carcerario, per tutta una serie di vicissitudini che poi riguardavano i referti medici, che riguardavano i verbali. Quindi è un processo, quello lì, è molto complicato, tanto che secondo me, insomma, si andrà a dibattimento perché ci sarà molto, molto, molto da dire. E anche volevo anche focalizzare su un altro procedimento che probabilmente, insomma, seguiremo, che non riguarda proprio le torture, ma riguarda sempre un detenuto che è deceduto dopo un giorno di carcere al carcere di Reggio Emilia, ed è nato, insomma, un procedimento per omicidio colposo. E lì ci sono indagati, anzi, un medico e un infermiere. Anche quello è tutela dei diritti umani, anche quello è tutela dei detenuti. Quindi la cosa fondamentale, come dicevo prima, è cercare in ogni modo di denunciare, anche attraverso corrispondenza, come è avvenuto a Foggia. I soggetti per la maggior parte sono stati, credo, prima sospesi e poi reintegrati e poi trasferiti in altre carceri, quindi sulla fase, insomma, amministrativa e lavorativa c'è ancora da lavorare, perché anche per esempio a Trapani i soggetti sono stati sospesi e poi sono stati reintegrati e smistati in altre carceri. Quindi solitamente, diciamo, l'andamento è questo, ecco, la sospensione, poi la reintegrazione e il trasferimento in altre carceri. Difficilmente tornano in quello stesso carcere, insomma, dove sono avvenuti i fatti, ma comunque tornano a lavorare in altre carceri, per cui dico, non è che poi cambi molto, ecco, perché poi se l'atteggiamento è quello dappertutto.
0: Io difatti su questo volevo collegarmi perché è alquanto allarmante il fatto appunto della nomina di Antonio Fullone adesso come alla direzione appunto generale di formazione della Polizia Penitenziaria, contando che la stessa persona è indagata per i fatti appunto della mattanza di Santa Maria Capovetere, avvenuta nel 2020 presso la casa circondariale di

0: appunto di Santa Maria Capua Vetere. E lo stesso Fullone rivestiva appunto le qualità di provveditore che andò ad ordinare quella perquisizione straordinaria, e addirittura appunto il governo ha voluto fare questa scelta politica che va, che sembrerebbe quasi una prassi che vada a confermare il lavoro svolto. E se soprattutto non di un'interferenza politica anche rispetto a quella che poi è l'esito giudiziario, perché è comunque una persona ancora indagata, difatti, e quindi questo rispetto appunto poi a come l'amministrazione va a muoversi rispetto ai vari casi di tortura è abbastanza allarmante e nulla.
1: Sì, è questo. Allora, Santa Maria Capua Vetere è un processo che non ho seguito personalmente, ma ha seguito una collega. Diciamo, i fatti sono più o meno identici a quelli di Foggia. Peraltro adesso hanno fissato una nuova udienza preliminare, credo il 26 di gennaio. Udienza preliminare è il procedimento in cui ci sono altri 26 indagati, quindi insomma lì la questione di Santa Maria Capua Vetere è molto molto delicata. Sulle scelte politiche siamo sempre lì. Se, come dicevo prima, un ministro della giustizia dice una cosa del genere, dicendo che il sovraffollamento è quasi un bene, se il sottosegretario del Mastro, non so se ricordate la dichiarazione che ha fatto quando parlava della sua goduria nel vedere i detenuti nei blindi soffocati, che non respirano e portati dal carcere alle udienze. Dico, siamo in una situazione veramente, veramente particolare, e le scelte politiche sono perfettamente, insomma, in linea con tutto questo. È evidente che c'è un disinteresse per il carcere, ed è evidente anche che queste scelte politiche possano incidere anche negativamente su quella che è la condizione carceraria. Io faccio parte anche dell'Unione Camere Penali. Noi ci siamo battuti per molti anni per la questione, e ci battiamo ancora per la questione carceraria, perché effettivamente non si riesce a capire che, essendo il carcere non è, cioè, non bisogna vedere il carcere, perché molti vedono il carcere come un mondo a parte, un mondo separato. Invece non è così, cioè il carcere fa parte dello Stato, lo Stato alla fine siamo noi, e quindi sarebbe giusto dare determinate garanzie a chi si occupa di carcere e a chi lo vive quotidianamente. Le scelte politiche che sono state fatte sono tutte in controtendenza rispetto al passato. Anche la nomina di Follone effettivamente è una nomina azzardata, perché si tratta comunque di un soggetto che è indagato e che comunque è, diciamo, coinvolto in un processo del genere. Quindi che venga nominato proprio lo stesso soggetto che diciamo, ha dato il via, se così possiamo dire, a quel tipo di perquisizione così, insomma, spinta, dico, siamo in una situazione veramente, veramente complicata. Ma di questo ce ne rendiamo conto, come me ne rendo conto io, ce ne rendiamo un po' conto tutti, però c'è a chi interessa e a chi non interessa, e questo è il problema. Cioè, ci dovrebbe essere più interesse verso il carcere e soprattutto anche verso chi lavora all'interno delle carceri, perché la formazione della polizia penitenziaria è fondamentale all'interno delle carceri, perché si trovano a confrontarsi e ad affrontare situazioni e soggetti senza averne materialmente la formazione, senza averne le capacità. Le carceri sono piene di soggetti con, ad esempio, con turbe psichiche, ed è ovvio che diciamo, la polizia penitenziaria non può avere gli strumenti per affrontare simili situazioni. Quindi dico, è veramente complicato, è un problema che riguarda veramente, che riguarda tutti noi, e che riguarda soprattutto lo Stato. Quindi si dovrebbe maggiormente attenzionare.
2: E una cosa che secondo me è importante ribadire è che finché non verranno riconosciuti effettivamente a fondo il reato di tortura per tanti di questi processi, difficilmente vedremo delle condanne maggiori rispetto a pochi mesi o rispetto perché tante volte si derubrica tutto magari a maltrattamento, magari semplicemente ad eccesso di zelo, magari eccesso di coercizione, quando mai la tortura è molto difficile, diciamo, in questi casi riuscire a dimostrare.
1: Esattamente, è quello che è avvenuto nel processo di Reggio Emilia, dove il reato di tortura sostanzialmente non ha tenuto all'udienza preliminare, infatti è stato poi escluso dal GIP. Ovviamente siamo in fase di appello, quindi poi vedremo insomma cosa succederà. È ovvio che per come viene indicato il reato di torture nel codice, è molto difficile da provare e diciamo ha delle caratteristiche così stringenti che certe volte è difficile sostenerlo. Però è ovvio che il reato di torture ha determinate pene che sono molto alte, i maltrattamenti, le lesioni o l'abuso insomma di potere, l'abuso di esercizio hanno delle pene ovviamente diverse. Se poi si sceglie un rito premiale, ovviamente c'è un ulteriore lecito sconto di pena, e quindi poi ci troviamo con pene molto molto blande, e quindi bisogna essere capaci nel corso poi, in questo caso per esempio a Foggia, nel corso del dibattimento, perché ritengo che si andrà a dibattimento, sostenere con forza diciamo la sussistenza del reato di torture, non tanto per infliggere delle pene superiori a chi ha sbagliato, ma soprattutto per far capire che effettivamente questi fatti diciamo rientrano nell'alveo delle torture e che quindi non si ripetano.
2: Grazie avvocato, è stato gentilissimo.
1: Grazie.
2: Ricordiamo
1: a voi.
2: Avvocato Vito Daniele Cignotta del Foro di Marsala.
1: Grazie.
2: Se avete bisogno, contattatelo.
1: sì, non c'è problema, tanto io mi muovo in tutta Italia, quindi se avete necessità.
2: Grazie, gentilissimo.
1: Va bene, grazie a voi.

0: Io sono Francesca e sono qui con Claudia. Oggi
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: vi vogliamo proporre un'intervista con la dottoressa Samah Jabr sul tema della detenzione in Palestina, realizzata durante la sua ultima visita a Bologna nello scorso mese. Si tratta di una versione ridotta, chi è interessata può trovare la versione integrale dell'intervista sul sito e social di Mezz'ora d'Aria. Samah Jabr è una psichiatra palestinese che vive a Gerusalemme Est, dove esercita la sua professione, offrendo servizi alla comunità palestinese. In passato è stata a capo dell'unità di salute mentale presso il Ministero della Salute palestinese. Samah Jabr integra la sua competenza medica con l'attivismo, affrontando l'impatto psicologico dell'occupazione, del trauma storico, del sistema coloniale di apartheid e del genocidio. È autrice di numerosi libri, tra cui Dietro i fronti, Sumud e Il tempo del genocidio, editi da Sensibili alle Foglie. Nell'estate del 2025 è uscito il suo ultimo libro, Radiance in Pain and Resilience: The Global Reverberations of Palestinian Historical Trauma. Grazie mille, Samah, per essere qui con noi oggi e per la tua disponibilità a condividere la tua esperienza.
2: It's my pleasure, thank you for the invitation.
1: È un piacere, grazie per l'invito.
0: Ciò di cui vorremmo parlare con te oggi è la diffusa e sistematica privazione della libertà del popolo palestinese, l'uso della detenzione e dell'incarcerazione di massa in Palestina come strategia di un regime coloniale di insediamento e di apartheid per controllare e umanizzare il popolo palestinese. Stavo leggendo oggi, per prepararmi a questa intervista con te, il rapporto redatto nel 2023 da Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati, intitolato Privazione arbitraria della libertà nel territorio palestinese occupato, l'esperienza palestinese dietro e oltre le sbarre. E vorrei citare un piccolo paragrafo che ho trovato estremamente illuminante. L'Albanese afferma: credo nelle parti conclusive del rapporto che sotto l'occupazione israeliana generazioni di palestinesi hanno subito una diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà, spesso per i più semplici atti di vita quotidiana. Mediante una serie di meccanismi fisici, burocratici e digitali, il regime israeliano ha trasformato il territorio occupato in un panottico, in cui il popolo palestinese è costantemente sorvegliato e disciplinato. Nell'ambito di questo sistema, tipico dei regimi coloniali di insediamento, la diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà e trattamenti crudeli e degradanti su larga scala sembrano far parte di una politica di Stato perseguita da Israele per dominare i palestinesi in quanto popolo, una politica che viene applicata sia all'interno che all'esterno dei confini del sistema carcerario. Vorrei quindi partire da questo e chiederti la tua opinione in quanto esperta sul tema.
2: Yeah, I totally agree. This statement describes the reality, a very painful reality. The deprivation of liberty using the pretext of military law, or many times there is no accusation, it is administrative detention that is permitted by Israeli law, is a way to control everyone in
1: Sì,
2: Palestine.
1: sono totalmente d'accordo.
2: Palestinians.
1: Questa affermazione descrive la realtà, una realtà molto dolorosa. La privazione della libertà, utilizzando il pretesto della legge militare, oppure molte volte senza alcuna accusa, come nel caso della detenzione amministrativa, consentita dalla legge israeliana, è un modo per controllare tutte e tutti in Palestina, dato che questa esperienza ha toccato almeno il 20% del popolo palestinese. Sappiamo che il confinamento del popolo palestinese non è pensato solo per punire gli individui che vanno in prigione, ma anche per intimidire la società, punire le famiglie e spezzare il tessuto sociale della comunità. E anche questa statistica di cui sto parlando, quel 20% della popolazione palestinese, deve essere guardata in modo più critico, innanzitutto perché si tratta di dati vecchi. Negli ultimi 2 anni, 22.000 palestinesi, metà dei quali Gazawi e il resto della Cisgiordania, sono stati detenuti. Puoi immaginare, è un numero enorme. Molti di loro sono adolescenti o giovani. E in moltissimi casi il rapporto con la prigione diventa come una porta girevole. Escono dalla prigione, ma innanzitutto vengono detenuti semplicemente per pretesti come l'appartenenza a un determinato partito politico. Le persone vengono arrestate per aver espresso la propria opinione, i propri sentimenti, le proprie paure sui social media, e a volte capita semplicemente che si trovino nel posto sbagliato. I militari israeliani entrano in determinate aree della Cisgiordania o di Gaza e lì arrestano ogni maschio che mostra segni di pubertà. Quindi è una pratica molto arbitraria. Ha l'intenzione di spezzare la resistenza delle persone e di incutere paura, di instillare terrore in quella persona per renderla un soggetto timoroso e obbediente al sistema di controllo. E poiché questa esperienza è estremamente dolorosa e angosciante, alcune di queste persone, quando escono dalla prigione e ormai sono un po' più mature, finiscono per avere un'altra forma di confronto, questa volta per scelta. Così osserviamo che alcune delle persone che ora sono accusate di pianificare attività contro l'occupazione, in un primo momento sono state imprigionate semplicemente per effetto di questo sistema di punizione collettiva o per accuse molto vaghe, e forse all'inizio non erano affatto in una situazione di confronto. Quindi non è un sistema che promuove la quiete e la tranquillità in Palestina, è un sistema che amplia il divario e crea più rabbia e violenza nella realtà dell'occupazione.
0: Grazie. La condivisione di questa analisi mostra davvero come la detenzione e la detenzione di massa siano utilizzate come strategia di dominazione in questo regime di apartheid coloniale di insediamento. So che sei esperta nella documentazione della tortura da un punto di vista di salute fisica e mentale, quindi mi chiedevo se volessi condividere con noi qualcosa sull'uso della tortura in carcere e in detenzione.
2: The use of torture is commonplace when people are politically detained, and it starts from the moment of arrest. Usually people are arrested at extreme moments of the day, very early in the morning, at dawn, or in the middle of the night. There is a big scene to frighten the neighborhood. Military dogs are used, and often they are unleashed to attack members of the family. The invasion and the raids to arrest somebody do harm not only to the person who will be arrested, but also to the siblings, to the parents, if they dare to interfere.
1: L'uso della tortura è comune quando le persone sono detenute per motivi politici e inizia dal momento dell'arresto. Di solito le persone vengono arrestate in momenti estremi della giornata, molto presto al mattino, all'alba o nel cuore della notte. Viene messa in scena una grande operazione per spaventare il vicinato. Si usano cani militari che spesso vengono sguinzagliati contro i membri della famiglia. Le irruzioni e le incursioni per arrestare qualcuno fanno del male non solo alla persona che sarà arrestata, ma anche ai fratelli e ai genitori se osano intervenire. Quindi per molte persone si tratta di una scena davvero terrificante, e poi quando la persona viene detenuta di solito non ha il tempo di prendere vestiti, medicine o alcun oggetto personale. Nel veicolo che le trasferisce dal luogo dell'arresto alla prigione viene di solito maltrattata, presa a calci, picchiata. Subisce gravi lesioni fisiche, ma anche molti insulti, tra cui alcuni a sfondo sessuale, in modo da molestare e infliggere la massima umiliazione. Poi inizia il processo di interrogatorio e di solito le persone vengono private del sonno. Fa parte del protocollo per sfinirle. Le privano del sonno, continuano a interrompere il loro sonno se si addormentano e vengono private dei bisogni basilari, come andare in bagno o mangiare. Oppure questi bisogni diventano condizionati. Se danno informazioni possono andare in bagno, altrimenti vengono lasciate a defecare o urinare su se stesse, o vengono lasciate con quella sporcizia addosso in modo da farle sentire inferiori e sporche. Quindi in ogni dettaglio c'è violazione della dignità, dei loro diritti umani, e molte subiscono gravi torture fisiche. e le organizzazioni palestinesi per i diritti umani, insieme ad alcuni medici ed esperti, hanno prodotto illustrazioni dei diversi strumenti e delle varie modalità di tortura che vengono utilizzati. Per esempio, qualcosa che i detenuti palestinesi chiamano la tecnica del pedale, in cui l'interrogatore poggia il piede sui genitali della persona. Loro la chiamano appunto tecnica del pedale. Un'altra è la posizione della banana, in cui le persone vengono sospese in un modo che infligge il massimo danno alle vertebre. Vengono messe in posizione rovesciata su delle sedie e sospese per lungo tempo, e questo può danneggiare le vertebre. Israele usa anche la cosiddetta pressione fisica moderata. In realtà si tratta di tortura, ma mascherata con un nome differente. Ci sono stati rapporti di organizzazioni per i diritti umani che criticavano la pratica di tortura utilizzata dallo Stato israeliano negli anni 70 e 80. A seguito di queste critiche è stato consentito quello che loro chiamano pressione fisica moderata. E nella legge israeliana esiste un'eccezione particolare, diciamo una piccola clausola in questo regolamento sulla pressione fisica moderata. Una speciale eccezione nei casi in cui si verifichi quella che loro definiscono una bomba o realleggeria. Cioè se ritengono che una persona abbia informazioni, ovvero si trovi in una situazione di bomba o orologeria, possono fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa.
0: Grazie Samah per essere stata qui con noi e per condividere queste esperienze e riflessioni importanti.
2: Yeah. Thank you so much.
3: Pleasure. Thank you very much. Thanks to both of you.
0: Sure. Termina qui la prima parte dell'intervista con Samah Jabr. Per chi fosse interessata, può trovare l'intervista integrale sul sito e social di Mezz'ora d'aria. Ciao a tutte e tutti.

E finiamo Ponte Radio, una trasmissione che va in onda ogni venerdì dall'una alle tre sulle sette radio collegate. E oggi era a cura di Radio Spore a Bologna, ma abbiamo chiesto aiuto alle compagne e compagni di Mezz'ora d'Aria, una trasmissione che c'è su Radio Città Fucico 103.1 FM. E Mezz'ora d'Aria la potete ascoltare ogni sabato dalle 5:30, e se siete a Bologna o altrimenti potete andare sul sito dove trovate sia la diretta sul sito di Radio Città Fucico, sia sul sito di Mezz'ora d'Aria, che è molto ricco di contributi, riflessioni e le registrazioni delle puntate passate. Abbiamo sentito parlare oggi di torture al carcere di Foggia, nelle carceri israeliane. Abbiamo sentito un'intervista con Nicola della SIM, Società Italiana di Medici dell'Immigrazione, che ci parlava delle condizioni delle persone che vengono poi deportate, e abbiamo anche sentito parlare appunto la dottoressa Samal Jaber sulle torture nei carceri israeliani, dicevamo, e anche sul nuovo decreto sicurezza. Insomma, un po' di contributi ci sono stati. Salutiamo le compagne e compagni di Mezz'ora d'Aria che ci ascoltano, e tutti voi che ci avete ascoltato, in particolar modo se siete privati della vostra libertà.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: stanco. Nasce nella gola. Nasce nella gola.
1: Finisce nella gola!
0: L'uovo è stanco. Nasce nella gola. Arriva alle orecchie.
1: Sfruttalo!
0: L'uovo è stanco. Nasce nella gola. Un eco arriva.

0: That wasn't too painful.
1: Ba ba ba ba ba ba.

0: Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere sta.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi. Meno.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese

0: Non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Radio Wombat.
2: Da sempre.
3: E obiettivamente.
4: La migliore.

terrorism.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys.

0: stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: sfrutta la gola.
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, un eco arriva.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: E le donne? Finora in questo podcast abbiamo raccontato la storia di uomini rinchiusi nei CPR. In tutta Italia esiste solo una sezione femminile ed è all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma. Oggi ha 5 posti. Abbiamo chiesto a Valentina Calderone, garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma, di raccontarci qual è la situazione delle donne rinchiuse.
1: Io spesso lo evidenzio, l'assurdità, se vogliamo dire che quei posti hanno uno scopo e che hanno lo scopo di rintracciare, di trattenere persone prive di documenti nel nostro paese, e capiamo bene che 5 posti, diciamo così, non sono niente e non hanno una rilevanza, insomma, per nessun tipo di fenomeno. Si potrebbero sicuramente trovare delle misure alternative che sono previste tra l'altro dall'ordinamento per far sì che appunto si possano eseguire le espulsioni anche delle donne, ma non facendole passare da un posto come il centro di permanenza per i rimpatri.
0: 5 posti in tutta Italia. Le donne che incappano in un controllo documenti e finiscono nel CPR di Roma sono proprio sfortunate. È talmente irrazionale tutto questo che è difficile anche solo immaginare che uno Stato, in questo caso l'Italia, possa concepire un sistema di detenzione amministrativa che colga così a casaccio.
1: Nella maggior parte dei casi sono state donne con evidenti questioni di salute mentale. Questo mi fa pensare che poi nella maggior parte dei casi la decisione di portare lì queste donne sia il risultato di una chiara volontà di non avere queste donne in mezzo alla strada.
0: Valeria Calderone ci ha raccontato inoltre che per il CPR di Ponte Galeria sono passati in questi anni anche molte badanti. Morto l'anziano che accudivano, si sono ritrovate in strada.
1: Un'altra cosa che è successa nel corso degli anni è che più di una volta io ho sentito storie di donne che erano andate al commissariato vicino casa a denunciare una violenza e al controllo dei documenti con esito, diciamo così, negativo, venivano prese e portate a Ponte Galeria nonostante la legge anche sulla protezione delle donne dovrebbe avere tutt'altro esito.
0: Il fatto che nel CPR di Ponte Galeria siano state rinchiuse anche donne che hanno denunciato un partner o un familiare che le maltrattava o violentava, la dice lunga su quanto siano altrettanto violenti il sistema di detenzione amministrativa e, come vedremo, anche il sistema di espulsione.

0: State ascoltando Dietro quella porta, il podcast che racconta la storia di chi ha varcato la soglia di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Ci si finisce così per caso, per un controllo, documenti prego, e si perde la libertà. È un podcast del Naga e di UP Media. Io sono Dario Paladino. In questo podcast abbiamo conosciuto quattro persone che hanno subito una detenzione amministrativa. Alexander, di origine balcanica, arrivato in Italia ancora bambino e finito in un CPR dopo un controllo casuale. Una pattuglia dei carabinieri l'ha fermato mentre pedalava sulla sua bicicletta. Fouad, tunisino, scappato dal suo paese perché veniva maltrattato ed emarginato dai suoi compaesani per via di una brutta alopecia. Ha un lavoro, ma gli viene negato il rinnovo della protezione umanitaria. Lo convocano in questura e lui pensa che sia per ritirare un documento. E invece viene fermato, passa la notte in questura e gli dicono: per te domani c'è un volo per la Tunisia. Mohamed, egiziano, è arrivato ancora minorenne in Italia su un barcone. Diventato maggiorenne, ha un lavoro, chiede il permesso di soggiorno, ma manca un documento e per questo gli viene negato. Saif, anche lui egiziano, diventa irregolare perché in fase di rinnovo del permesso di soggiorno ha un contratto di lavoro di poche ore. E poi abbiamo conosciuto Giuseppina, cognata di Munam, tunisino finito nei CPR due volte, la prima a Gradisca di Sonzo, la seconda a Milano. Ci hanno raccontato l'incubo in cui sono finiti, il giorno in cui sono stati fermati, l'udienza di pochi minuti di fronte al giudice di pace, le condizioni spaventose in cui si ritrovano. Dal cibo immangiabile ai materassi luridi fino alla mancanza di una vera e propria assistenza sanitaria. Ci hanno anche raccontato la disperazione che li ha portati a crisi di panico oppure ad atti di autolesionismo. Alexander è rimasto nel CPR per 5 mesi, Mohamed per 2, Munam e Saif per 10 giorni, Fouad in questura solo per una notte. E ora vi raccontiamo qual è stata la sorte per ciascuno di loro. Storie diverse nel finale, ciascuna però rivelatrice di quanto siano assurdi il sistema dei CPR e i meccanismi dei rimpatri. E c'è un fattore che accomuna questi cinque uomini, è la paura, come ci spiega Nadia Bovino, attivista del Naga.
1: Cosa assolutamente in comune a tutti è il terrore, questo va detto. Il terrore perché da qualsiasi momento possono venire, toccherà a me. Di solito quel momento è la notte, quando dovrebbe esserci un po' più di calma, e molto spesso quel momento è consumato e accompagnato da bugie che hanno come obiettivo il limitare al massimo la resistenza fisica da parte della persona. Le bugie sono: non ti stiamo portando via, non ti stiamo rimpatriando, ma ti stiamo portando in un altro CPR, per esempio. Oppure: non siamo noi che decidiamo la deportazione, ma è il console che potrà fermare questa cosa all'ultimo momento. Oppure: non ti stiamo portando in aeroporto, ma ti stiamo portando in ambulatorio perché devi fare una terapia. Questo tipo di bugie, appunto, sono un tentativo di limitare al massimo la resistenza fisica delle persone. Molto spesso viene di notte e a causa di questo terrore la notte non dormono. Molti di loro dormono sotto le brande aggrappati, sperando così di nascondersi, che quando arrivano i poliziotti a portarli via o le forze dell'ordine non li vedono.
0: Ed è con una bugia che Saif viene trasportato dal CPR di Via Corelli a Milano all'aeroporto di Roma. Lo abbiamo sentito alla fine del terzo episodio. Il giorno prima era stato portato al pronto soccorso di un ospedale milanese per dolori allo stomaco. Dimesso, viene riportato al CPR di Via Corelli, lo fanno aspettare fino a notte fonda su una sedia e poi lo caricano su un furgone. «Ti portiamo al CPR di Roma», gli dicono, ma non è vero. E neanche di fronte allo scalo di Fiumicino gli viene detta la verità.
2: È il tempo che sono arrivato avanti all'aeroporto, ma scusami, perché siamo arrivati qua? Lui mi ha risposto, mi ha detto no, perché io non lo so dove è il CPR di Roma e per questo siamo venuti all'aeroporto qua. Aspettiamo che arriva il collega, abbiamo aspettato un'oretta, poi è venuto il furgone, è vero? ma però è entrato l'aeroporto da parte dietro.
0: Il colpo di scena avviene dentro l'aeroporto. Saif ha ancora con sé il foglio di dimissioni dall'ospedale che gli era stato rilasciato la sera precedente. Lo mostra al medico che sta visitando lui e altri suoi connazionali prima che vengano imbarcati per l'Egitto. Il medico decide che non è idoneo al viaggio. Per Saif si aprono le porte del CPR di Ponte Galeria e qui la sua storia, dopo qualche giorno, ha di nuovo una svolta. Con l'aiuto del suo avvocato presenta una domanda di richiesta d'asilo e fa anche ricorso contro il trattenimento nel CPR. La giudice del Tribunale di Roma decide di non convalidare il trattenimento, dato che Saif ha un lavoro, è arrivato in Italia da minorenne e ha manifestato quindi la volontà di integrarsi in Italia. Non c'è motivo, insomma, di rinchiuderlo. Ha diritto di aspettare l'esito della sua domanda d'asilo da uomo libero. Lo riportano al CPR di Milano e solo dopo un paio di giorni, e grazie solo alle proteste del suo avvocato, viene effettivamente rilasciato. Ben diversa è stata la sorte di Munam, tunisino. Improvvisamente un pomeriggio non è più rintracciabile al cellulare. Risulta staccato, come racconta Giuseppina, sua cognata.
3: E da Milano poi, senza avvisarci, senza dirci guardate noi lo rimpatriamo, guardiamo, niente. Abbiamo perso sue notizie, io lo cercavo disperata perché dicevo ma dove è finito? Perché non mi risponde? Perché lui stava sveglio tutta la notte, non riusciva a dormire. Lui aveva paura a dormire, infatti stava sveglio, gli davano i psicofarmaci per dormire, ma nonostante tutto non dormiva. E abbiamo detto dove è sparito, ha litigato, l'hanno ricoverato. E così è stato, però abbiamo avuto notizia di Munam verso le 3:30, 4 di mattina, che sua madre gli sta pigliando un infarto, perché dice a mio figlio dove è sparito. Almeno avvisateci, cioè, guardate, vi stiamo mandando tuo cognato in Tunisia. Tenetevi l'anima in pace, questo è il suo destino, diciamo, no?
0: I rimpatri forzati avvengono con due modalità. In alcuni casi la persona migrante viene scortata su un volo di linea insieme ad altri passeggeri, ma sono ormai sempre più frequenti i voli charter organizzati esclusivamente per effettuare i rimpatri. Sul sito del Ministero dell'Interno ci sono gli avvisi di gara con cui le linee aeree o le agenzie di viaggio possono aggiudicarsi l'organizzazione di questi voli. Devono garantire un velivolo che possa trasportare dai 20 ai 40 migranti e circa 60 agenti di polizia per la scorta. Compiuta la loro missione, gli agenti ritornano in Italia con lo stesso aereo. Sia all'andata che al ritorno è prevista dalla gara d'appalto una colazione per tutti i passeggeri.

0: c'è ormai una periodicità nelle partenze per alcuni paesi. Per la Tunisia c'è un volo speciale ogni martedì e giovedì. L'aereo parte da Trieste, fa scalo a Roma e Palermo per caricare man mano migranti e poliziotti. E poi atterra sempre a Tabarca, cittadina affacciata sul Mediterraneo vicino al confine con l'Algeria. Costo del volo circa 120.000 euro. Per l'Egitto invece i voli speciali sono una volta al mese, costo del volo 130.000 euro. Ci sono poi voli saltuari da Roma verso Monaco o Düsseldorf. Trasportano migranti, al massimo una decina, che vengono successivamente caricati su un altro volo insieme ad altre persone espulse da diversi paesi dell'Unione Europea. Con questi voli saltuari, per esempio, sono stati rimpatriati georgiani, pakistani e gambiani. Costo di questi voli verso la Germania 30.000 euro circa. Un volo speciale di questo genere è stato riportato in Egitto anche Mohamed. Ricordo che i suoi guai nascono dal fatto che, diventato maggiorenne, chiede un permesso di soggiorno per lavoro. Gli viene negato perché manca quel famoso documento della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno sul suo percorso di formazione e inserimento sociale quando era ospite in una comunità per minori stranieri non accompagnati. Finisce nel CPR di Milano e suo fratello si rivolge all'avvocato Luigi Castagnino, il quale presenta due ricorsi. Uno contro il diniego del permesso di soggiorno per lavoro, l'altro contro il decreto del prefetto che dispone il suo rimpatrio. Il problema è che mentre si è in attesa dei risultati di questi due ricorsi, Mohamed viene caricato su un volo speciale per l'Egitto. Anche in questa storia, però, c'è un colpo di scena. Il Tribunale Amministrativo Regionale dà ragione all'avvocato Castagnino, stabilendo che dovrà essere la questura a procurarsi quel famoso documento della Direzione Centrale del Ministero, soprattutto perché, come dire, si tratta pur sempre della stessa amministrazione pubblica. Dunque, Mohamed ha vissuto due mesi in un CPR e poi è stato rimpatriato semplicemente perché la questura di Milano non ha fatto bene il suo lavoro. Ci è voluto un anno e mezzo per arrivare a questo risultato, un anno e mezzo di inutili sofferenze. Vinta la battaglia legale, Mohamed è tornato in Italia, un caso rarissimo di ritorno di una persona espulsa. Luigi Castagnino, avvocato di Mohamed.
1: Immediatamente contatto la persona che si trova nel proprio paese, rappresentandogli il fatto che a questo punto lui dovrà occuparsi di presentarsi davanti all'autorità diplomatica italiana all'estero, consolato ed ambasciata, con i provvedimenti che gli avrei fornito io in copia conforme, e chiedono un visto di ingresso. A quel punto la persona si presenta con la documentazione, riesce a ottenere un appuntamento con difficoltà anche in ambasciata, riesce a ottenere un visto di ingresso sulla base della documentazione, torna in Italia con gli inviti rilasciati dalla questura, si presenta in questura e poi alla fine gli danno il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Adesso la persona si trova in Italia regolare, con un permesso di soggiorno per lavoro, e svolge regolarmente attività lavorativa.
0: Le storie di Fouad e Alexander hanno avuto invece un esito diverso. Fouad, dopo aver passato una notte in questura, ha avuto l'udienza con il giudice di pace. Insieme al suo avvocato è riuscito a raccontare la sua situazione, ossia che aveva un contratto di lavoro, degli affetti molto importanti, la sorella e i nipoti qui in Italia, e che era fuggito dalla Tunisia perché era emarginato per il suo aspetto, essendo completamente glabro. Insomma, una persona integrata in Italia e con un rischio di essere perseguitato di nuovo se rientra in Tunisia. Il giudice di pace ha riconosciuto che non era necessario quindi il suo trattenimento in questura. Viene liberato e può tornare al suo lavoro in fabbrica. Adesso sta aspettando l'esito del ricorso che lui ha presentato contro il mancato rinnovo del suo permesso di soggiorno.
2: Io già quando sono uscito da lì sono tornato a casa, non è a casa mia, sono andato subito a casa di mia sorella a vedere i miei nipoti e ho dormito da loro. Veramente, perché tengo tanto a miei nipoti qua in Italia. Ce l'ho la famiglia qua. Come? Sono abituato a vivere in Italia. Come volevano rappatriarmi in Tunisia? No, no. Io ho vissuto l'inferno in Tunisia. Io ho vissuto di cose bruttissime da sguardo delle genti. Ci sono due strade, due cose in Tunisia che possono capitare. O la clinica psichiatrica o cimitero. Veramente è una cosa. Non posso vivere in Tunisia. Io no.
0: Il calvario di Alexander è finito invece dopo 5 mesi, quando ormai è sull'orlo di un precipizio. Scrive l'ennesima mail ai gestori del CPR per chiedere l'ennesima visita psichiatrica.
3: Sentivo che dentro di me qualcosa mi stava spingendo a fare delle cose brutte, che non ce la facevo più, che ero arrivato a un limite di sopportazione che la mia testa non lo reggeva e in giro di poco tempo mi hanno fatto fare la visita psichiatrica lì al centro medico, comunque facendo una relazione con come il mio comportamento, le mie richieste di visite e tutto, e anche il medico. Tra virgolette medico, e dopo era un medico chirurgo estetico. Questa è una cosa assurda. Comunque ha scritto la relazione delle varie mail che ho mandato e in giornata ho fatto la visita la mattina e nel pomeriggio mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, dobbiamo solo aspettare che la questura firmi che comunque ti vieni liberato, che non sei più compatibile per la detenzione al CPR. C'era l'ispettore della questura che comunque parlavamo lo stesso dialetto, quindi veniva molto volentieri a parlare con me. Ogni volta mi diceva: cosa cavolo ci fai dentro qua? Ha detto parli come me. E ho detto, un problema, è un problema. Quando dovevano rilasciarmi è venuto da me e mi ha detto: guarda, te lo assicuro, in giro di qualche ora tu esci. E io lì sono scoppiato in lacrime, veramente è stata. Stata una bella botta comunque, perché all'inizio non ci credi, non sei sicuro. Poi mi ha detto: guarda, esci. Hai 7 giorni per lasciare non solo l'Italia, ma tutta l'Europa. Lì all'inizio non ti preoccupi più di tanto, non vedi l'ora di tornare a casa, di prendere il primo treno e andartene distante da quel posto.

0: Alexander non è tornato nei Balcani, ovviamente. È difficile non commuoversi insieme a lui. Ed è particolarmente significativo quello che l'ispettore della polizia gli diceva, visto che Alexander ha un bel accento veneto. Cosa cavolo ci fai qua dentro? Parli come me. Siamo istintivamente portati a riconoscere diritti e umanità a chi sentiamo più vicino. Molto meno per gli altri, diversi per cultura, lingua, credo religioso, gusti alimentari. Diventano ai nostri occhi una massa indistinta. I clandestini, gli stranieri, perdono la loro individualità e hanno quindi meno diritti. L'esperienza in un CPR lascia segni profondi. Rabbia, paura, smarrimento. Si sentono dei reduci. Devono rielaborare il trauma. Per Fred e Alexander, tra l'altro, la vicenda legale non è ancora conclusa. Sanno che potrebbero perdere i ricorsi presentati. Ma per entrambi sarebbe una tragedia se dovessero lasciare l'Italia.
1: Tanto malessere. Tante insicurezze, tanta paura e tanta sofferenza che la porto ancora dentro questa sofferenza. Incubi di notte, perché mi capita ancora adesso di sognarmi l'interno del CPR, e soprattutto la paura che mai riesco a comprare le sigarette, che vengo fermato e riportato all'interno di un altro CPR. Gli avvocati non mi hanno confermato buone notizie e sto vivendo con la consapevolezza che sarà molto difficile, molto difficile.
2: Il tuo paese, il paese di origine dei tuoi genitori, dove anche tu sei nato, come lo vedi? Cioè, tu lo pensi come una prospettiva? O...
1: Sinceramente lo vedo un paese come tanti altri dei quali non conosco nulla. È come l'America, come la Svizzera, come potrebbe essere l'Africa. Non conosco la lingua, non conosco la cultura e facciamo l'ipotesi, dover ritornare al mio paese d'origine, io non saprei proprio dove andare. Dove? Beh, non ho casa, non ho parenti, non parlo la lingua, che sarebbe una roba troppo pesante.
0: Le storie delle persone trattenute non hanno mai dunque un lieto fine, soprattutto sul piano personale. E anche questo podcast non finisce bene. Già perché dal CPR alcune persone sono uscite solo da morte. Il Naga ha presentato ripetutamente numerosi accessi civici al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per capire quante persone sono morte, chi sono e perché sono morte. Per malattia? Si sono suicidate? La prima risposta che è arrivata è che il Dipartimento non aveva dati di questo genere. Insistendo però, i dati sono venuti fuori, ma sono lacunosi. Per esempio, per 5 persone non è noto il nome. È decisamente disumano questo senza nome di alcuni dei morti nei CPR. Se togli il nome a una persona, togli tutto. Dai dati forniti dal Ministero e dalla ricostruzione fatta dalle attiviste e attivisti del Naga, emerge che a partire dal 2018 i decessi sono stati almeno 16. Tra di loro c'è anche una donna ucraina di 46 anni, deceduta nel 2018 nel CPR di Roma, senza nome. Il più giovane aveva 19 anni, Belman Ossama, algerino, morto il 5 agosto del 2024 nel CPR di Palazzo San Gervasio. Chiudiamo questo podcast ricordando quindi i nomi, o almeno l'età e la nazionalità, delle persone decedute, con la voce di Nadia Bovino.

donna ucraina, 46 anni. Harry, 20 anni, Nigeria. Hussein Faisal, 31 anni, Bangladesh. Ayman Mekni, 33 anni, Tunisia. Vakhtange Enukitze, 39 anni, Georgia. Orgest Turia, 29 anni, Albania. Musa Balde, 23 anni, Nuova Guinea. Wissem Abdellatif, 26 anni, Tunisia. Aizeddin Aneni, 41 anni, Marocco. Uomo nigeriano, 36 anni. Uomo bengalese, 34 anni. Arshad Jahangir, 28 anni, Pakistan. Uomo nigeriano, 44 anni. Uomo marocchino, 38 anni. Usman Silla, 20 anni, Guinea. Belmaan Usama, 19 anni, Algeria.

Avete ascoltato il quarto e ultimo episodio di Dietro quella porta, un podcast di Naga e LP Media realizzato da Intrecci Media. Testo e voce narrante Dario Paladini, sound design e post produzione Angelo Miotto. Questo podcast è il frutto del lavoro di inchiesta e documentazione realizzato dal Naga e da LP Media. Un ringraziamento particolare a Nadia Bovino e Teresa Florio. Grazie infinite inoltre ad Alexander, Fued, Mohamed, Saif e Giuseppina per la disponibilità a raccontare l'esperienza vissuta che ancora provoca in loro dolore e sofferenza.

grezzo con la tua voce roca. Diamante grezzo come d'asfalto una rosa.

0: che Davide da dove?
1: Tutto libero! Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
1: Ma staranno sfogolandomi?
2: Oh no, signore.
1: Molto bene. Libererò Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
1: Ma niente, Balzano, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
1: Chi è questo Balzano? Chi è questo Bruto che volete liberare?
0: È un vapinatore! È un ex-messone!
3: È un violento rimaso!
0: Non ha capito niente, scema!
1: Un brigante, devi dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo.
1: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone.
1: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo. Sila, l'assassino siriano. Svariati scribi sediziosi della Cesarea. 67 assassini...
4: L'affa che li ha portati io!
1: Buon'idea, Bisellonio!
4: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo. Sila, il famoso assassino siriano. Scrivi fa svariati...

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei da guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto canc.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Ciao ragazze.
1: Ciao.
2: Ciao. Dai, va bene, iniziamo. No, non è...

0: Buonasera, buonasera, eccoci qua, Radio Wombat, queste Nervature, io sono Addu. Ben ritrovati a tutti ascoltatori e ascoltatrici all'ascolto. Appunto, oggi lunedì 5 ottobre 19:05, almeno qui da me, non so da voi, c'è qualche ritardo a volte. Che dire, siamo in diretta oggi con Nervature. La trasmissione che qui su Radio Wombat vi parla di piante, biologia, giardinaggio, botanica, verde, verde urbano, come faremo quest'oggi. E ricordiamo però anche chi siamo noi tutte come radio. Radio Wombat è la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dalle frequenze 13:59 in AM per chi avesse le proprie radioline in macchina o a casa, altrimenti anche tramite lo streaming dal sito radiowombat.net. Come sempre vi sollecito a spulciare il nostro sito perché ci sono tante tante belle informazioni utili e interessanti tra i podcast delle puntate che pubblichiamo e tra aggiornamenti vari su lotte e questioni attuali. Molto bene, appunto. Prego, prego, vadi, vadi.
1: Ciao!
0: Ciao. Che bello, oggi non sono sola qua in regia, sono molto felice di questa cosa, quindi avremo delle incursioni all'interno di questa puntata, però direi di non perderci troppo in chiacchiere ora e mettiamo subito un bel pezzo iniziale e ci risentiamo fra poco.

never change. Same old game, same old thing.

0: Ed eccoci che rientriamo in voce, eccoci qua, abbiamo avuto anche gli applausi, ovviamente erano per noi. Bene, bene, rientriamo in voce. Io prima di iniziare questa puntata do un ultimo riferimento alla radio che mi ero scordata di fare prima, ovvero il pad. Il pad è un foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e lo raggiungete dal link direttawombat.vado.li, altrimenti comunque ci arrivate anche dal sito, dalla sezione contatti o anche da altre parti. Comunque ricordiamo anche il sito radiowombat.net nel dubbio. Allora, dicevamo, anzi ho vagamente accennato, che il tema di quest'oggi sarà di nuovo verde urbano. Mi fa schifo chiamarlo così, precisiamo subito questa cosa, perché verde non vuol dire niente, verde per quanto ne so io è un colore.
1: Anche un capo sintetico da calcetto verde.
0: Infatti, grazie, esatto, esattamente, bene, questo spiega tutto. Esatto, e quindi in realtà stiamo parlando di piante, biodiversità in città. Biodiversità non solo vegetale, ovviamente anche animale e il resto e tutto, noi compresi. E, quindi è un tema che già abbiamo visto un po' nelle ultime settimane, in particolare abbiamo fatto una puntata che, in cui abbiamo approfondito molto bene la vicenda di Bosco Spizio e oggi ci ritorneremo, in realtà però nella seconda parte di questa puntata. Però ecco, ci ritorneremo, lo dico qui in mega molto molto brevemente, purtroppo, perché sono entrate le ruspe dentro Bosco Spizio, quindi questa è un po' la notizia in breve, ma dopo ci ritorniamo meglio. Quindi dicevo, appunto, la prima parte della puntata invece ci occuperemo di un altro luogo, un altro spazio, sempre bello, sempre pieno di piante e animali che ci piace preservare. E lo facciamo, non lo faccio da sola, c'è una persona che con me che mi può aiutare in questo.
1: Ciao.
0: Ciao. Di cosa parliamo? Parliamo del salotto verde, però l'avete chiamato verde.
1: Eh sì.
0: E allora? Ma c'è un campo da calcio sintetico?
1: C'è un campo da calcio sintetico accanto.
0: Accanto, bene, precisiamo.
1: Sì, e, il salotto verde è un giardino autogestito a Firenze Nord, nel rione di Castello, e appunto si trova in un terreno adiacente a un grosso campo sportivo da calcio sintetico verde, che insomma da una decina di anni è diventato sintetico, e il piano su questo terreno era di farci delle piste di atletica, quindi asfaltare tutto e insomma farci delle piste di atletica pagate dal comune ma ad uso privato di questa associazione calcistica. Una cosa peculiare di questo spazio è che conserva ancora un antico acquedotto mediceo, quindi insomma un acquedotto che porta dalla Villa Reale, che è sede dell'Accademia della Crusca, il troppo pieno, o meglio portava il troppo pieno delle cisterne che stanno ad irrigare il campo della villa, portava il troppo pieno verso la piana fiorentina, che erano le paludi, diciamo il mare di Pinocchio, ecco.
0: Sì.
1: E, ecco, cos'altro?
0: Bello, sì, tra l'altro su questo è molto interessante, grazie infatti che l'hai precisato, perché i sistemi medicei idrici irrigui erano veramente molto complessi, molto particolari, che si snodavano dalle colline fino giù a valle, e infatti comprendevano le ville medicee, infatti c'è Villa di Castello vicina, Villa Petraia, giusto, se non mi sbaglio.
1: Sì. Villa Corsini anche,
0: esatto,
1: Villa La Quiete.
0: Esatto, e quindi era tutto un sistema molto molto studiato, molto ragionato, che appunto funzionava, tra l'altro, a differenza di quelli che abbiamo.
1: E funziona ancora, cioè l'acquedotto non funziona più perché non è più in uso, però l'acqua ancora viene svuotata, c'è un ruscello accanto che nelle stagioni, diciamo da gennaio a maggio, cioè torna ad esserci l'acqua perché appunto le cisterne sono piene e quindi si riversa l'acqua anche nel giardino tuttora.
0: Vedi, interessante. Sì, appunto, nella città delle belle arti, cosiddetta Firenze, spesso si millanta tanto di voler preservare queste cose, a quanto pare non sempre un approccio.
1: No, i rappresentanti comunali e di quartiere non sapevano nemmeno che ci fosse l'acquedotto cioè questo acquedotto Medicea, che veramente ci avrà 400 anni, nessuno sapeva che ci fosse. Infatti era stato approvato a scatola chiusa, praticamente nel piano operativo, questo progetto di asfaltare tutto e costruirci una pista di atletica che di fatto non c'è, per cui non c'è nemmeno spazio all'interno del giardino, perché da un capo all'altro sono 120 metri, la pista d'atletica sono 100 metri più magari degli spazi di perimetro, quindi che una persona che fa correre poi si schianta contro il muro della
0: Ma si
1: casa.
0: corre
1: Si
0: poco a castello,
1: corre poco, quello po
0: corsetta.
1: po pochissimo, infatti c'è il salotto verde per chillare.
0: Giusto, giusto. Ecco, parlaci un po' del salotto verde in sé. Come ci hai detto, quindi 120 metri di larghezza, come si presenta? Che cosa
1: Allora,
0: c'è?
1: il salotto verde è iniziato che fino a un anno fa era praticamente un posto dove venivano solamente portati fuori i cani, perché era completamente spoglio, cioè non c'era niente. E un attivista del rione aveva appeso uno striscione con scritto verde comunale, facciamoci un giardino. E quindi degli abitanti si sono riuniti attorno a questo giardino e hanno iniziato a costruire vari arredi, insomma, autonomamente, una bacheca, poi una panchina, un tavolino, eccetera, eccetera. Poi nel tempo sono stati magari lasciati delle parti del giardino incolte, cioè non tagliate, cercando di comunicare con il comune, anche se non è stato per niente facile, quindi per favorire la biodiversità. A maggio sono tornate una grande colonia di lucciole, e poi a fine, insomma, intorno a marzo-aprile, gli abitanti del rione, i custodi del Salotto Verde, hanno iniziato a fare anche un orto comunitario, e quindi diciamo sta venendo sempre più frequentato, e insomma c'è veramente una bella atmosfera lì. Inoltre, in totale, lo spazio di questo giardino sono più di 5.000 metri quadrati, però cioè, insomma, la metà quasi non è ancora accessibile perché è completamente, insomma, c'è troppa spazzatura che era stata portata lì dalla società sportiva durante i lavori, per esempio, insomma, tante cose rimaste negli anni, i rovi sono molto alti, però ecco, il terreno comunale relativo a questo spazio autogestito in realtà è molto molto grande, più di 5.000 metri quadrati.
0: Bello, bello. Ti volevo chiedere, hai parlato degli sfalci dell'erba, ma chi li fa? Chi è che gestisce al momento, almeno ultimamente, com'è andata questa faccenda?
1: Allora, normalmente gli sfalci dell'erba in terreni comunali se ne occupano le cooperative a cui il comune appalta questo sfalcio. Insomma, in quella posizione lì è un caso particolare perché il terreno adiacente è il viottolone della Villa Medicea, quindi lì invece agisce la sovrintendenza. Però diciamo nel giardino, nel salotto verde nello specifico, viene questa cooperativa comunale. Prima ho accennato al fa cioè non comunale, co una cooperativa di zona a cui il comune appalta. Prima ho accennato il fatto che non era stato per niente facile riuscire a mettersi d'accordo con questa cooperativa, perché sostanzialmente dovevamo stare allerta quando sentivamo i rumori dello sfalcio, andare lì e cercare di bloccare in qualche maniera questi giardinieri. Perché? Perché il comune faceva finta, non sappiamo quando vengono, sì, cerchiamo di contattarli, eccetera, e poi non facevano niente. I giardinieri chiaramente avevano, diciamo, per contratto di sfalciare tutta l'erba lì, perché poi magari se viene lasciata alta è una
0: Certo,
1: loro
0: certo.
1: negligenza e quindi magari possono esserci dei problemi, come per esempio l'incendio di estate, eccetera. E quindi è stato veramente difficile. Alla fine ci siamo riusciti, insomma, delle abitanti ci sono riuscite, intercettando questi giardinieri, buttando le sedie in mezzo alle aiuole non tagliate, e quindi nel frattempo chiamando gli amministratori comunali, dando il telefono direttamente ai giardinieri, così mettendo forzatamente in contatto amministratori comunali e giardinieri, e quindi siamo riusciti a lasciarli, insomma, a lasciare l'erba alta in un caso. Nel secondo caso invece non ci siamo riusciti, hanno sfalciato tutto e ammazzato tutte le lucciole. Questo è stato il secondo caso. Poi ora, insomma, diciamo, sembra che adesso ci sia una comunicazione più diretta con i rappresentanti comunali e di quartiere, quindi ci hanno assicurato che non succederà più, però ecco, ci sono state veramente delle grandi difficoltà al riguardo.
0: Insomma, una collaborazione esemplare con
1: Sì, vabbè,
0: questa
1: come.
0: cooperativa, scusa. Wow, ok. Interessante, veramente. Quindi, mi chiedevo se c'è un gruppo, diciamo, formato, non so se magari si chiama Assemblea o si chiama semplicemente Salotto Verde, qualcosa, però un gruppo di persone, un zoccolo duro che appunto è in contatto, che organizza, che appunto cerca di comunicare anche alla cittadinanza le varie notizie e come si svolgono i fatti.
1: Certo, allora sì, c'è sia un, diciamo, un gruppo, se vogliamo dire formale, perché alcune delle persone, delle attiviste che si sono e hanno iniziato a prendersi cura del Salotto Verde, hanno pure sottoscritto una sorta di patto di collaborazione con il comune, che si chiama tipo Custodi del Verde o qualcosa, per cui le persone effettivamente prendono parte a un percorso anche di formazione, di dialogo, insomma, specifico, e si segnano come, insomma, persone che si stanno prendendo cura di uno spazio specifico. Questo è il caso di due persone, appunto, tra quelle che si stanno prendendo cura del Salotto Verde, e quindi stanno avendo un dialogo diretto col comune, anche prendendosi delle responsabilità per iscritto riguardo al luogo. Mentre invece il nucleo, lo zoccolo duro della gestione del giardino, si chiamano invece Custodi del Salotto Verde, e sono tutte quelle persone, sia che partecipano a un'assemblea che si ritrova in maniera non periodica, però insomma si ritrova spesso, direttamente al Salotto Verde, oppure, diciamo, vengono considerate custodi del Salotto Verde anche tutte quelle persone che, passando, magari si occupano di ripulirlo un po', oppure portano qualcosa. È successo recentemente che una persona ci ha portato un sacco di cachi per farle prendere alle altre persone, o comunque, insomma, non sono rari questi momenti di solidarietà tra gli abitanti del rione da quando c'è il Salotto Verde. Poi c'è anche un gruppo WhatsApp che conta più di 130 persone, in cui, diciamo, i custodi del Salotto Verde comunicano le iniziative, oppure messaggi in particolare, oppure segnalazioni, eccetera. E poi è così, diciamo, questa cosa. E poi c'è un gruppo anche di gestione dell'orto, dove ci si mette, insomma, in contatto per capire quando annaffiare, quando qualcuno è già passato o meno, se c'è bisogno di acqua, se c'è bisogno di qualcosa, ecco.
0: Ecco, quindi l'orto come funziona? Hai detto c'è da maggio, mi sembra,
1: C'è da
0: aprile.
1: più o meno, sì, e è un orto comunitario, quindi non ci sono tappezzamenti di terreno di persone specifiche, ma sono state piantate, insomma, verdure di ogni tipo, melanzane, zucchine, pomodori e quant'altro, tutti insieme, e diciamo, vengono anche annaffiati tutti insieme, quindi l'onere di annaffiare, il tempo, insomma, speso per andare lì a annaffiare è anche condiviso, quindi non è una cosa pesante a livello individuale. E diciamo, una volta d'estate era una volta, cioè insomma tutte le sere ci si divideva il carico e si andava ad annaffiare, e ogni volta che magari qualcuno andava ad annaffiare e trovava qualcosa che era maturo da prendere, lo prendeva e se lo cucinava, ecco.
0: Ma c'è una recinzione delle
1: Sì,
0: chiavi, non
1: è
0: so.
1: interessante questo, perché in realtà metà del Salotto Verde, che adesso ospita l'orto comunitario, è stato, diciamo, preso in cura per 30 anni da un signore che abitava proprio nella casa accanto, perché la peculiarità di questo spazio è che non è mai stato accessibile fino a che 5-6 anni fa è stato costruito un vialetto comunale, e quindi ha aperto, diciamo, proprio la frequentazione agli abitanti, perché altrimenti era proprio confinato tra il campo da calcio e una proprietà privata, quindi non c'erano punti di accesso. Con questa occasione, questo signore ha preso una parte di terreno che la città, cioè, insomma, i rappresentanti comunali, a quanto pare, se ne erano completamente scordati della sua esistenza, e per 30 anni ci ha fatto l'uva. Ci ha piantato un canneto, 5-6 alberi da frutto, ci aveva pure le galline che tra poco torneranno. E poi, parlando con questo signore, che adesso è anziano, abbiamo sentito se a lui faceva piacere condividere l'orto con noi, iniziare a farlo insieme, insomma, anche scambiandoci le conoscenze a riguardo. e ha deciso di farlo, e quindi abbiamo costruito un cancello dalla parte del salotto verde perché lui entrava dalla parte opposta tramite la sua proprietà e abbiamo iniziato a farlo insieme. Quindi sì, c'è una recinzione con un lucchetto e delle chiavi, ma chiaramente chiunque voglia iniziare a frequentarlo e contribuire, insomma, basta che si presenta o si mette in contatto e entra nel gruppo, come è recentemente anche successo con una persona nuova.
0: E poi il raccolto ve lo dividete tra chi c'è?
1: Sì, esatto.
0: Chi vuole,
1: Chi
0: insomma,
1: vuole
0: chi
1: lo
0: vuole, sì.
1: prende. Insomma, in
0: Beh.
1: maniera abbastanza informale, un
0: Sì,
1: po'
0: no,
1: così,
0: certo.
1: perché comunque non erano poi le cose che sono uscite fuori, quindi nessuno è rimasto scontento, ecco. Poi soprattutto il basilico è cresciuto fortissimo, un albero di alberi di basilico praticamente
0: Wow,
1: sono venuti fuori. Però
0: bello. Pesto a palate.
1: c'è un problema, o meglio,
0: Ecco.
1: un problema. Stato di fatto, cioè, il salotto verde è talmente selvaggio, talmente una riserva di biodiversità, che c'è un istrice che mi mangia tutte le radici. Mi ha ucciso tutte e due le zucche che avevamo,
0: Classico.
1: e poi ha ucciso anche purtroppo le zucchine. Ultimamente, vabbè, che è alla fine dell'estate, però anche la menta mi sta uccidendo adesso, perché ma vanno a mangiare le radici, le istrici?
0: Grufolano parecchio,
1: Brufolano,
0: sì.
1: ruzzolano.
0: Classico. Un'altra cosa classica che mangiano sono le patate, per
1: Ah,
0: dire.
1: vedi.
0: Quelle, non solo anche i cinghiali si mangiano le patate, insomma, dipende. Però sì, grufolano parecchio, ci sono tante radici rizomatose che gli piacciono o
1: Ok.
0: bulbose che gli piacciono. Sì, quindi non mi stupisce. Però vuol dire
1: Un
0: che
1: gran
0: ha le chiavi
1: peccato.
0: per entrare questi
1: No, perché ha fatto buchi nella
0: istriti.
1: rete.
0: Allora vanno chiusi i buchi.
1: Vanno chiusi i buchi.
0: Allora, chiudiamoli sti buchi.

0: Ed eccoci, ritorniamo in voce dopo questa scoppiettante Without a Song. Questo era il nome del brano che abbiamo appena sentito, un nome molto carino e ironico, ci piace. E ritorniamo in voce, appunto, sempre Radio Wombat, sempre Nervature. Siamo qui a parlare del Salottino Verde di Firenze Castello. Prima di continuare un po' a raccontarne, vi ricordo il link per chiacchierare con noi se avete domande, questioni o anche solo per un saluto. Il link del pad è direttawombat.vado.li. Allora, dicevamo, qui siamo a googlare un sacco di foto di piante. Parlavamo appunto del salottino verde, ci hai raccontato di varie cose, dell'orto, di come viene gestito lo spazio, quanto è condiviso, delle interazioni con il comune e le cooperative che ci lavorano. Volevo fare un attimo un focus, come sempre, come mio solito, su le specie che troviamo, almeno perlomeno specie vegetali, ma se sai anche di altro ben venga, che troviamo appunto al salottino. Già accennavi prima che c'è una parte, vabbè, di orto l'abbiamo detta, una parte invece più a sfalcio, quindi diciamo prato, e poi invece le parti più abbandonate, se vogliamo dire così,
1: Sì,
0: più biodiverse.
1: diciamo, abbandonate, io credo da 30 anni quasi. In realtà la vera storia. Allora, ci sono tre parti principali di quest'orto, cioè di questo giardino. La prima parte è quella dove c'è, diciamo, l'acquedotto, all'entrata è più o meno un rettangolo, e che è quella attualmente frequentata. In fondo a questo rettangolo c'è l'orto e sulla sinistra c'è la parte abbandonata. La parte abbandonata, in realtà, una cosa che non ho detto prima, è che era frequentata, è stata frequentata per credo una ventina d'anni solamente dal custode del campo da calcio, che aveva l'unico accesso possibile, cioè da un buco nella rete del campo da calcio. Lui andava lì dietro e aveva le galline, aveva una baracchina che non so, ci teneva qualche altro animale, non si è capito quale perché c'è un sacco di cacche. E poi una terza baracchina che era dove lui dormiva, a quanto pare, perché c'era un forno, c'è ancora un forno a microonde, tre frigoriferi e poi due serre, cioè aveva costruito due serre, tra l'altro con i pezzi della cioè tipo pezzi di finestre della scuola lì accanto. E ha piantato, per ritornare a quello che mi hai chiesto, in quella zona lì ha piantato due fichi, un nespolo, un altro canneto, c'è cioè laggiù. E poi tante piante spontanee, soprattutto rovi che sono diventati enormi, e poi bagolari, sicuramente anche bagolari che sono caratteristici non solo del Salotto Verde ma anche del viottolone della Villa Reale. Probabilmente sono arrivati al Salotto Verde dal viottolone perché non ce l'ha piantati nessuno. Boh, non lo so, è vero, cioè sono tutti in fila lì. Però non lo so, ecco, sì, ci sono i bagolari, c'è cioè un grandissimo gelso. Un grande alloro anche, molto grosso, i rovi che fanno tutto il perimetro, ecco, del Salotto Verde, e poi cos'altro? Ci sono un po' di piantine spontanee. Ah, c'è anche una sorta di susino che fa le susine molto piccole,
0: Può
1: gialle,
0: essere,
1: arancioni,
0: sì.
1: come si chiama? Lo
0: È
1: conosci?
0: un prunus
1: Un pru
0: spontaneo, sì. Quelli si disseminano da paura, tra l'altro, cioè può anche essere qualcuno ha lanciato un nocciolo.
1: Ma infatti è bellissimo, poi in primavera fa fiori bianchi. E
0: Sì. Ci sta.
1: cos'altro? Ecco, nell'orto, giusto già che ci siamo, ci sono degli albicocchi, degli alberi da prugna, un melo e un pesco anche. E poi, invece, per ritornare alle piante spontanee, allora, i custodi del Salotto Verde hanno piantato sia tulipani che oddio, com'è che si chiama quella pianta? La dahlia? Anemoni? Non è solo quella di Nemo? Anemoni? No, anche esistono anche.
0: Sì, sono dei bulbi.
1: Ok.
0: Sì, sono quei fiorellini viola che ci sono anche
1: Quelli.
0: spontanei nei campi.
1: Esatto. E poi oddio, quale altro?
0: Insomma, c'è chi si è divertito appunto a contaminare un po' lo spazio.
1: Sì,
0: Bello,
1: sì, sì.
0: bello,
1: E
0: bello.
1: poi ci deve essere anche un ibisco spontaneo. Però, ma non so se è un ibisco, cioè il fiore è molto simile all'ibisco, però mi sembra che sia rampicante. Ci sono anche gli ibischi rampicanti?
0: No.
1: Allora deve
0: Cioè,
1: essere
0: ci sono
1: qualcos'altro.
0: piante simili, magari una bignonia, forse può un po' somigliare, però. O
1: C'è il
0: forse un'ipomea,
1: fioridosa.
0: che
1: Può darsi.
0: è una campanulona viola, bellissima, che si apre la mattina e
1: Sì,
0: poi si chiude
1: quella.
0: dopo. Ipomea,
1: Bene, ci abbiamo anche
0: magnifica.
1: quella.
0: Bellissima.
1: Perfetto.
0: È tra le mie piante preferite, è bellissima. Quella ti dirò, probabilmente perché si dissemina da paura, ha bisogno di un po' di acqua.
1: Infatti è cresciuta vicino alla siepe, che secondo me no, non è irrigata, però vabbè, sta lì da tantissimo tempo, quindi immagino che ci sia l'acqua, perché
0: Sì,
1: sennò.
0: ci deve passare un po', vedrai. Comunque c'è l'acquedotto, magari anche solo che all'acquedotto le arriva una parte dell'acqua che lì doveva arrivare in origine, ci sono delle perdite, quindi è un po' un terreno un po' tutto vagamente umido, magari può essere,
1: E
0: sì.
1: poi ci sono anche dei grandissimi cespugli di calendula che quest'anno sono nati. Non so se perché. Allora, praticamente alla festa di inaugurazione del Salotto Verde l'anno scorso era venuta una signora che aveva fatto un laboratorio con bambini e bambine mettendo, diciamo, i semi di calendula e altre piante in argilla e poi lanciarli, insomma, là nel giardino. Però queste palle di argilla sono state poi, io le ho ritrovate da ogni parte in quel giardino. Altri bambini sono tornati e le hanno lanciate, forse. E quindi ora sparse, diciamo, per il giardino ci sono questi cespugli di calendula molto rigogliosi.
0: Bellissimo, ha funzionato.
1: Ha funzionato, a quanto pare ha funzionato.
0: Bello, bello. Senti, ti volevo chiedere, prima dicevi del fatto che avete cercato di lasciare delle parti non sfalciate, quindi un po' più incolte, anche con questo faticoso dialogo con la cooperativa appunto appaltata, ma mi chiedevo com'è che avete definito insieme quali aree volevate lasciare incolte, quali tagliare? C'è stato un ragionamento, uno studio o una sensazione?
1: In realtà è andato molto a sensazione, cioè abbiamo visto, diciamo, quali erano i percorsi, cioè allora è andata così, a marzo-aprile l'erba iniziava a essere alta, insomma iniziava a crescere, quindi le persone continuavano a frequentare il giardino e naturalmente tracciando diciamo, le vie di percorrenza, ecco. Quindi alcune parti rimanevano più basse perché erano calpestate, altre rimanevano più alte. Quindi poi abbiamo visto queste parti alte che appunto erano piene di fiori, molto rigogliose, piene di insetti, eccetera, e quindi abbiamo deciso di lasciarle libere, cioè insomma non farle tagliare e diciamo. Così è andata così in realtà. Abbiamo visto un
0: Ok,
1: po' quali erano le parti più belle, non già calpestate, e le abbiamo lasciate crescere.
0: bello, bello, c'è stata quindi insomma, una sensibilità al riguardo, se non altro vi siete poste la domanda, ecco che già è un grosso passo
1: Esatto, soprattutto per
0: in avanti.
1: le lucciole, cioè diciamo non soprattutto per le lucciole, anche per tutto il resto, però sono una cosa molto visibile nel rione, nella stagione di aprile-maggio, erano di fatto visibili molto, e quindi diciamo per continuare a tutelarle abbiamo pensato di fare così,
0: Bello,
1: anche
0: bello.
1: facile, cioè diciamo è stato anche un modo facile per coinvolgere gli abitanti, perché le lucciole piacciono a tutti, non sono come le
0: Giusto, sì.
1: mosche o cose.
0: È vero.

0: volte più forte metti, su un muro ferma, un po' lampeggiava, un po' stava fissa accesa, diciamo. Uh-huh. E, insomma, mi avvicino e era questa bestiozza grossotta, sto culo ciccione tutto illuminato.
1: Ok.
0: E chiedendo un po', insomma, mi è venuto in mente, forse è una lucciola, comunque la luce era simile ma più forte, in effetti andando a vedere da internet, sì. Quindi ho scoperto che le lucciole femmine stanno ferme e attirano i maschi.
1: Interessante.
0: I maschi si fanno vedere in tutto il loro lampeggio. Sì, sì. Interessante.
1: Interessante,
0: sì.
1: Molto interessante.
0: Bene, allora ti chiedevo un po' queste robe qua riguardo sfalci, non sfalci, eccetera, perché siamo su Nervature e ci piace ragionare e soprattutto porsi un sacco di domande su la vegetazione, su come gli piace essere alla vegetazione quando non è toccata da noi scimmie poco sapiens. E quindi colgo l'occasione per, l'abbiamo già detto magari altre volte sicuramente, però per riporre l'attenzione sul fatto che nella vegetazione spontanea, e un esempio ottimo sono i rovi, si insinua e si addentra tantissima biodiversità vegetale, ma soprattutto animale, perlomeno nel caso dei rovi soprattutto animale. Quindi appunto in questo caso, nel caso specifico, piante come i rovi, che vengono di solito odiate da noi umani tranne quando si va a fare la raccolta per fare la marmellata di more, ma al di fuori di quel momento di agosto tutto il resto dell'anno vengono odiati, poverini. E quindi spesso si cerca di estirparli, poi sono piante estremamente tenaci, per cui ributtano dalle radici, per cui si espandono dalle radici, quindi li ritroviamo un po' ovunque, hanno le spine, insomma tutta una serie di ragioni che sembrano ottime per odiarli. E invece spesso ci scordiamo che hanno un ruolo ecologico importantissimo, perché formano questi, cioè per varie ragioni, una delle quali è che formano questi cespugli e dentro ci fanno il nido un sacco di animali, mammiferi grandi, insomma ora grandi no, però di piccole e medie dimensioni, e un sacco di uccelli, avifauna di vario tipo, penso anche di insetti, ripeto non è il mio ambito diciamo, però mi sembra di ricordare anche di insetti in generale. Un altro esempio di un altro tipo di vegetazione, prima volevo dire un'altra ragione per cui i rovi sono importanti a livello ecosistemico è che fanno parte delle successioni ecologiche, quindi ipotizziamo momento in cui passa un trincia e rasa al suolo tutto, oppure c'è un incendio, anche per caso naturali, a quel punto è un po' un carta bianca, diciamo, a livello ecosistemico, e cioè a livello ecologico, scusate, e quindi si ricomincia, diciamo, un po' da capo quelle che vengono chiamate appunto successioni ecologiche. E quindi cosa succede? Che la natura chiaramente si riprenderà spazio, perché tutti gli esseri viventi vogliono vivere e continuare a farlo, e quindi avremo, per dirla in breve, prima delle piante spontanee erbacee che appariranno, di solito annuali o biennali, quindi insomma i fiorellini di campo per capirsi, e le spighe, il grano e così. E poi si inizieranno piano piano a insinuare delle piante perenni, legnose, quindi arbusti, mm-hmm. arbusti sempre più grandi, insomma, e fino poi ad arrivare agli alberi, quindi prima alberi pionieri, magari il pino è un albero pioniero, il lacero da noi, il frassino, così, per poi arrivare alle querce. Quindi la quercia, prima di riuscire a disseminarsi e a vivere, non riesce a farlo in un prato, perché non ha abbastanza protezione, forse anche per altre ragioni che non so, comunque ha bisogno di un'altra serie di passaggi. I rovi spesso sono uno dei passaggi, senza vedere senza leggerla in modo, diciamo, con un fine, perché il fato vuole che no, semplicemente i rovi in quello spazio, in quel momento, riescono a trovare la loro nicchia ecologica, e poi verranno spodestati da altre piante, come tutte, insomma, piano piano. Quindi ecco, mi sembrava una buona occasione per riparlare di questo.
1: Molto interessante. Infatti al Salotto Verde ci sono un sacco di uccellini. Ci sono, e nei rovi vedo che ci stanno tanti merli, mm-hmm. nello specifico.
0: Sì.
1: E credo che anche i ricci, può darsi che anche i ricci ci si infilano?
0: Può darsi, sì, decisamente. Nello specifico non so, ammetto, ma può
1: c'è
0: darsi.
1: Tutto un movimento là dentro.
0: Sì, sì.

0: Lepri spesso ci vedo che si vanno a
1: Anche di lepri
0: riparare.
1: ci sono, ce ne sono spesso
0: Sì.
1: lì in zona.
0: E ecco, prima avevo iniziato a dire un altro esempio invece che ha un ruolo ecologico importante, e tra l'altro lo si dice anche nei giardini ornamentali, per dire, sono le siepi. Quindi anche nelle siepi, infatti, spesso si dice di magari o non diciamo, potarli in continuazione, o magari alcuni arbusti comunque lasciarli un po' più di spazio così, proprio perché ci vanno a fare il nido un sacco di animali. Ho questo ricordo, tra l'altro, un sacco di ragni. I ragni adorano stare nelle siepi, quindi ombrose, arbusti
1: Ok.
0: ombrosi così.

0: Allora, rientriamo in voce con questo gezzettino. Siamo un po', diciamo, in chiusura di questo argomento, quindi del salottino verde, di farci raccontare com'è, cos'è, di cosa si tratta e come sarà, soprattutto. E in questo senso, quindi andiamo un po' all'ultima domanda. Oh mio Dio, ma siamo formali qua. Quindi, se ci vuoi dire, appunto, cosa bolle in pentola?
1: Allora, cosa bolle in pentola? Praticamente, riprendendo il discorso, insomma, la domanda che mi hai fatto prima, come avete deciso delle zone, diciamo, di biodiversità all'interno del giardino? Bene, questa domenica, domenica 11 ottobre, ci sarà una nuova occasione per decidere, tra le altre cose, anche le zone di biodiversità tutte insieme. Perché? Perché a inizio settembre gli amministratori, insomma, i rappresentanti comunali di quartiere hanno contattato i custodi del Salotto Verde, dicendoci che il comune è diventato disponibile a supportare sia a livello economico che logistico lo sviluppo del Salotto Verde in vista dell'implementazione di una variante del piano operativo comunale che, ricordiamo, tuttora destinerebbe quello spazio a pista di atletica, ma di fatto non succederà, diventerà un giardino e quindi ci stiamo muovendo proprio in quest'ottica qui. Questa domenica, infatti, sarà un'occasione per ritrovarsi tutti e tutte con una bellissima merenda condivisa, quindi se venite portate qualcosa da condividere, alle 15 al Salotto Verde per parlare dei nuovi sviluppi tutti insieme. Che cosa vuol dire nuovi sviluppi? Ci saranno tre tavoli più uno per i bambini che verranno con dei giochi, eccetera. Questi tre tavoli saranno divisi per tema. Uno sarà piante, quindi quale piante vorremmo al Salotto Verde, in che posto, di che tipo, se un rampicante per esempio sopra la panchina per fare d'ombra d'estate, oppure un albero da frutto e quant'altro. Sia un tavolo sulla biodiversità, che può essere magari ristabilire il ruscellino d'acqua vicino all'acquedotto, oppure quali zone lasciare incolte, perché, se ci sono delle zone ottimali magari per le lucciole, magari per gli uccellini o quant'altro. E al terzo invece è gli arredi, quindi abbiamo ora disponibilità di poter scegliere, per esempio, tipi diversi di panchine, quante panchine mettere, se mettere un piccolo gazebo, dei tavolini, diciamo un tavolino da scacchi. Ecco, decideremo questo tutti assieme in questi tavoli questa domenica qua. Io lascio anche magari dei riferimenti per vedere l'evento, diciamo, se insomma l'evento condiviso sulla punta, il calendario condiviso della, insomma, toscano. Basta che cercate tavolisalotto.vado.li, mentre il sito web lo si trova a salottoverde.rionecastello.it. E per le indicazioni, invece, ricordo domenica alle 15, domenica 11 ottobre alle 15, si può o cercare il link indicazionisalotto.vado.li oppure cercare su Google Maps Salotto Verde Firenze e vi esce fuori. È vicino, molto vicino all'Accademia della Crusca, la Villa Reale di Castello.
0: Sì, poi tutti questi riferimenti, come sempre, li metto anche nel podcast della puntata, quindi poi sono rintracciabili.
1: Bene.
0: Bello, ma scusa, qui c'è curiosità, ma quanti soldi vi danno?
1: Non si sa, non ce l'hanno ancora detto, però hanno detto, insomma, prima dicevano che non c'era la possibilità, insomma, si sono presentati dicendoci, insomma, c'è questa possibilità, dicendoci che potevamo decidere, e quindi noi rivolgiamo la domanda ai frequentatori e alle frequentatrici del Salotto Verde.
0: Giustissimo, bello, bello. E questa variante è già sicura o è
1: Sì,
0: un'idea?
1: ecco,
0: Ecco.
1: ci hanno detto, non direttamente i rappresentanti comunali, un pochino sì, eccetera, che dal momento che la pista di atletica sarebbe a spese del comune e il comune non ha spese, cioè non ha finanziamenti nemmeno per raccogliere l'immondizia, diciamo che non è una cosa economicamente sostenibile. E quindi, anche perché, diciamo, per il lavoro di sensibilizzazione fatto dai custodi del Salotto Verde, facendo presente anche semplicemente che c'è l'acquedotto Mediceo che andrebbe abbattuto, quella, insomma, l'opzione di una pista di atletica non è più percorribile, ci hanno fatto capire, e quindi verrà fatta questa variante probabilmente da qua a un annetto, insomma, a metà del piano operativo che ha più o meno 2 anni, quindi tra 6 mesi e un annetto viene fatta questa variante, e di lì a 2 anni e mezzo ci sarà di fatto, cioè di fatto c'è già, però sulla carta anche sarà un giardino effettivo.
0: Bello, bello, che bello. Ti ringrazio un sacco quindi per quest'oggi, per questa puntata e per queste buone notizie. Ogni
1: Infatti,
0: tanto, che
1: infatti.
0: bello, ogni tanto anche buone notizie. Quindi ricordiamo l'appuntamento questa domenica, che giorno è questa domenica? 11,
1: 11.
0: quindi 11 ottobre 2026 alle ore 15 al Salottino Verde in zona Firenze Castello.
1: Esatto.
0: Merenda condivisa, quindi condividiamo.
1: Condividiamo.
0: Bellissimo, bellissimo, ti ringrazio.

0: E con questo fine canzone proprio epico ci piace rientrare in voce. Appunto, abbiamo parlato di uno spazio, di un parco pubblico, almeno quello che formalmente sarà parco pubblico, ma nella pratica più o meno lo è già, nella zona di Firenze Castello, un parco autogestito dove le cittadine e i cittadini da un anno più o meno a questa parte si stanno prendendo cura dello spazio e stanno interagendo con l'amministrazione comunale per tutelarlo. Ora invece, e quindi ecco, ricordavamo in chiusura anche dell'appuntamento questa domenica, una merenda condivisa per ragionare proprio insieme, tutte insieme, con tre tavoli tematici sul futuro del salottino verde, così si chiama. Quindi appunto ricordate la data. Ora invece passiamo a un altro spazio, un altro luogo. Purtroppo le notizie sono decisamente più tristi, decisamente più drammatiche, quindi ci teniamo ovviamente a dare voce agli aggiornamenti riguardo a questo, ma ecco, lo facciamo anche con un enorme abbraccio alla città di Reggio Emilia tutta e all'assemblea nello specifico, e parliamo appunto dell'assemblea di Bosco Ospizio. Già abbiamo parlato della vicenda qualche settimana fa, quindi potete andare sul nostro sito radiowombat.net a recuperare la puntata, sempre tra le puntate di Nervature. E appunto abbiamo sviscerato ben bene un po' tutta la questione. Non la sto ridire io personalmente, perché tra poco sentiamo un'altra, insomma, un contributo e lo farà al posto mio, quindi non mi sto a dilungare. Ne riparliamo oggi perché purtroppo, nonostante la resistenza fatta dall'assemblea di Bosco Ospizio negli ultimi mesi, in particolare negli ultimi 2 mesi con il presidio permanente, purtroppo nell'ultima settimana sono entrate le ruspe, ovviamente in modo inaspettato, per appunto spianare tutto. È una situazione tristissima. Tra l'altro, il gruppo dell'assemblea ha documentato molto bene, con video e foto, e che sono veramente un po' strazianti, ecco, confesso, da guardare. E quindi ribadiamo qui dalla radio un sostegno e tanta solidarietà. Il contributo che vi mando, appunto, che vi accennavo, è un'intervista a una persona dell'assemblea. È stata fatta venerdì, quindi non è estremamente aggiornata, ma poi negli ultimi minuti di puntata quest'oggi avremo anche modo di dare gli ultimissimi aggiornamenti, quindi rimanete connesse. Intervista che riprendo dal sito di Radio Blackout, quindi ringraziamo per questo contributo. E eccola
1: Incominciamo
0: qua.
1: con la prima diretta, col primo approfondimento di questa info del venerdì. Torniamo in Italia, non a Torino, non in Piemonte, ma ci spostiamo in Emilia-Romagna, in particolare tra Modena e Reggio Emilia, e come forse avrete capito, lo facciamo per parlare di Bosco Ospizio. Un po' per dare un resoconto di quelle che sono state queste ultime giornate, ma anche per contestualizzare lo spazio, l'area verde di Bosco Ospizio. Si tratta infatti di un'area di 45.000 metri quadri nel quartiere di Ospizio. Un'area che fino a 25 anni fa ospitava appunto un ospizio e, come insomma diversi altri luoghi in giro per l'Italia, una volta dismesso, demolito, ha lasciato spazio all'avanzare di una nuova natura che nel corso del tempo ha creato un vero e proprio bosco urbano. Quei boschi urbani, quelle aree di cui insomma durante quest'estate, ma non solo, abbiamo sentito tanto, tanto il bisogno. Il quartiere di Ospizio è un quartiere popolare, uno di quei quartieri dove proprio quegli effetti che menzionavamo, gli effetti della crisi climatica, sono stati maggiormente impattanti. Questo insomma testimonia, se ce ne fosse il bisogno, ulteriormente come la crisi climatica sia innanzitutto una questione sociale e che le zone delle città in cui risiedono le fasce più vulnerabili della popolazione sono anche le maggiormente colpite da questi effetti. E come abbiamo detto, sono, come tutti sappiamo, come abbiamo avuto modo di sperimentare sulla nostra pelle, in particolare l'estate passata, almeno formalmente, è stata forse quella con le conseguenze più evidenti, ecco, sulla nostra quotidianità. E in sempre più casi, arrivando anche alla morte, sul lavoro, ma non solo, insomma, i dati su questo sono chiari riguardo all'aumento delle morti. E Bosco Ospizio, in questo senso, è abbastanza rivelatorio, perché ci mostra come proprio in relazione a questi effetti bisognerebbe non solo progettare, ma anche promuovere e lasciar sì che questo tipo di aree verdi possano proliferare. E parliamo di rinvenire la natura degradata, quella che non ha bisogno di intervento umano, ma che sempre più spesso non è messa nelle condizioni di generarsi, e come nel caso di Bosco Ospizio, anzi trova nell'intervento antropico un nemico fatale. In questo contesto, cercando insomma di iniziare a delineare questo nemico, quello che abbiamo chiamato nemico, a partire dal 2024 Conad Italia ha individuato un interesse evidentemente economico sull'area per la costruzione di un nuovo supermercato che si aggiunge ai 62, avete sentito bene, ai 62 già presenti in città, e una palazzina multi servizi. E quindi dal 2024 si è iniziato a parlare di un potenziale progetto, e da qui l'emergere, la nascita spontanea dell'assemblea di Bosco Ospizio. Ecco, questa situazione che si è sviluppata in questi anni penso che possa farci riflettere, ecco, su quanto le amministrazioni sempre più succubi dell'influenza privata siano disinteressate ai bisogni, alle necessità dei territori e quindi dei cittadini, delle cittadine che li abitano. E questo ci segnala anche come le comunità non vengano coinvolte nella pianificazione del contesto urbano, non solo a livello giuridico, astratto, ma anche nel concreto. E il caso di Bosco Ospizio, anche in questo senso, dimostra la riluttanza delle istituzioni locali che hanno creato delle frizioni nel percorso di creazione di un dialogo costruttivo sull'area di interesse e sulla sua destinazione.

0: Questa operazione si dimostra ancora più assurda quando insomma si va un po' a scavare in quello che è l'organigramma e la costituzione di Conad, in particolare all'interno del suo codice etico. Si fa vanto, inneggia la tutela ambientale, citando come elemento fondativo dell'attività d'impresa e l'ispirazione ai principi di rispetto e salvaguardia dell'ambiente, dei territori, e così continua, insomma, in questo senso. Quello che c'è da dire è che questo tipo di interventi che spesse volte, ecco, sono accompagnati da giustificazioni discorsive di questo tipo, trovano anche un risvolto pratico, e parliamo della pratica delle compensazioni, che in questo caso si sostanziano in 1572 nuovi alberi a sostituzione dell'area, appunto, di Bosco Spizio, da cui però insomma si potrà pretendere il lavoro, fra virgolette, che il bosco attualmente fa solo fra una trentina d'anni, perché si raggiunga la biomassa necessaria. Quindi insomma un intervento che nel breve e nel medio periodo ha efficacia sostanzialmente nulla.
1: 9.55, Radio Blackout, e iniziamo con la prima diretta di giornata.
0: E dopo aver introdotto brevemente la questione di Bosco Spizio, passiamo la parola a Ilaria, appunto, del Bosco Spizio, per avere una posizione dal posto, ecco.
1: Ilaria, ci senti?
2: Sì, vi sento. Ciao a tutte e tutti. Grazie per averci chiamato a raccontare di noi, intanto. Noi siamo qua al presidio oggi. Mi sono allontanata dal rumore agghiacciante delle ruspe che continuano ininterrottamente da due giorni, senza nessuna pausa neanche per pranzo, a tagliare, fresare, buttare giù gli alberi, proprio buttandoli giù con la pala delle ruspe, spingendoli fino a spezzarli. Sono delle scene di una violenza inaudita, e noi stiamo qua da tre giorni a non solo a testimoniare, ma anche appunto a esprimere anche tutta questa rabbia per questo scempio che stiamo vedendo. E ieri, il primo giorno, ci hanno colto completamente alla sprovvista, perché noi siamo in presidio da appunto due mesi, e siamo riusciti a bloccare i primi due giorni di lavoro, che sono stati il 3 agosto. Dopo abbiamo iniziato questo presidio permanente con le tende, dove appunto presidiavamo tutte le mattine, e la sera ci ritrovavamo in assemblea. E appunto due giorni fa sono arrivati con due camionette della Celere, un dispiegamento di forze di polizia, carabinieri, inaudito per una città come Reggio Emilia e per un presidio che da due anni e mezzo è completamente pacifico, perché l'assemblea del bosco appunto va avanti da due anni e mezzo. E quindi ci hanno proprio colto completamente impreparati. E la sera ci siamo ritrovati nell'assemblea e abbiamo deciso che la risposta non poteva essere quella di stare inerti e inermi a guardare, ma che appunto dovevamo provare a fare qualcosa. E quindi ieri siamo riusciti ad entrare, e 13 persone si sono sedute intorno al mezzo e 4 sono riuscite a salire sopra la ruspa e rimanere lì. Abbiamo bloccato i lavori per un po', sono intervenuti i vigili del fuoco a tirare giù le compagne che erano sopra la ruspa, e abbiamo ricevuto per questa azione l'inizio appunto di avvio di indagini, e per tre compagne di Parma, per quattro compagne di Parma, quattro fogli di via da 3 anni e 2 anni per un'azione assolutamente pacifica, non violenta contro cose o persone. E siamo, cioè, questo segna una frattura profondissima in questa città e l'amministrazione sembra non rendersene conto, o che voglia far finta di non rendersene conto.
0: Grazie Ilaria, ovviamente la nostra solidarietà a voi, in particolare alle persone colpite da queste misure. Hai parlato insomma di un'assemblea pool, dell'assemblea pubblica di ieri sera, e magari ti chiedevamo qual è stata, ecco, la risposta oltre che dell'assemblea dei cittadini della città tutta, che su cui insomma immaginiamo che l'area di Bosco Spizio abbia in parte avuto un effetto, ecco, benefico.
2: Allora, l'assemblea di ieri sera è stata un'assemblea bellissima, l'abbiamo fatta davanti alla piazza del comune, eravamo veramente in tantissime, e anche questo non è stato un momento di disperazione, ma è stato un momento di azione, perché la forza di questo, credo, la forza di questo, di questa lotta è stata che dall'inizio, quindi da quando è nata la vertenza del Bosco Spizio, quindi da 2 anni e mezzo fa, ci siamo proprio organizzati in questa forma assembleare orizzontale, facilitata, quindi delle modalità che hanno permesso a tantissime persone diversissime, anche che non avevano un passato di attivismo o di politica, cioè cittadini e cittadine normalissime, che sono riuscite a, come dire, mettere insieme le loro intelligenze, i talenti, e creare qualcosa di veramente speciale. Credo che questa cosa si percepisca dall'esterno e che sia una boccata d'aria fresca per tutte le persone che hanno voglia, e siamo in tanti e tante, di cambiare questo mondo, questo sistema che ci sta portando alla distruzione più completa. Quindi ieri abbiamo chiamato la solita assemblea, perché noi appunto facciamo assemblee tutte le sere, che sono sempre aperte a tutti, ma di solito le facciamo appunto al presidio, quindi qua vicino al bosco. Invece ieri sera ci siamo spostati in piazza Trampolini, che è la piazza del comune, ed è stata un'assemblea partecipatissima, dove abbiamo potuto portare la nostra testimonianza di quello che era successo, come sono andati i fatti. Abbiamo parlato dei fogli di via, abbiamo parlato della violenza con cui appunto si è svolto tutto il cantiere, in assoluta mancanza di sicurezza, operai senza elmetti, alberi appunto abbattuti in questo modo, cioè presi con la pala, con il badile, insomma, non so come si chiama, della rossa, eccetera, eccetera. E la solidarietà è tantissima, e credo che sia, cioè, che non riguardi solo la parte ambientale, ma è la parte ambientale unita a delle pratiche che veramente nel concreto, cioè nel modo in cui stiamo insieme, si pongono come alternativa reale a un modo anche di fare politica che purtroppo non rappresenta più i cittadini e le cittadine, e che non permette una vera partecipazione. E quindi credo che il mix di queste due cose sia un po' la forza di questa assemblea.
0: Certo, e penso anche che insomma lo spostamento dal bosco al palazzo di città, insomma al comune, sia molto significativo in questo senso. E noi ti ringraziamo molto, e insomma con la convinzione che Bosco Spizio, ma gli altri, diciamo, boschi ospizi in giro per l'Italia e per il mondo continuino a rimanere l'occasione giusta e al momento giusto per aprire a possibilità dell'affrontare la crisi climatica in un modo diverso.
2: Grazie. Posso chiudere dicendo che un po' quello che ci siamo detti ieri sera è stato che magari stanno tagliando questo bosco, ma come spore che nascono da questo bosco ci spargeremo ovunque, e questa non è la fine. E soprattutto adesso bisogna boicottare Conad da tutte le parti e sentirci non impotenti ma ancora pieni di iniziativa e di cose che possiamo fare. Quindi la lotta non è finita.
0: Assolutamente no. Buona lotta, insomma, buona continuazione. Siamo anche a Torino, siamo con voi.

0: Ed eccoci qua che rientriamo per ultima o forse un'ultima, una penultima volta in voce in questa puntata, lunedì 5 ottobre 2026. Abbiamo sentito un aggiornamento, beh, diciamo un'intervista a una persona dell'Assemblea di Bosco Ospizio che è data di venerdì, quindi 3 giorni fa. Comunque molto recente, comunque la situazione è questa, purtroppo il bosco non esisterà più a brevissimo, se non già adesso, sinceramente non so di preciso. Quindi una situazione bruttissima, tristissima e ribadiamo, ecco, se non fosse già eloquente, insomma, un abbraccio, una solidarietà a tutte le persone di Reggio Emilia. E volevo mandarvi un ultimissimo, quindi audio per aggiornarvi invece da venerdì a oggi a che punto siamo, quindi vi mando questo piccolo contributo da un'altra persona dell'assemblea e ci sentiamo fra un attimo. Eccolo qua.
1: Appunto da venerdì in realtà non ci sono stati dei grandi sviluppi se non quello appunto che hanno lavorato incessantemente anche domenica mattina e poi oggi appunto la notizia che ci è stata notificata questa revoca del presidio permanente, quello che avevamo nel parco di Marte 2, che era dove dormivamo con le tende, dove avevamo tutta la parte conviviale, la parte dei laboratori, dove si mangiava insieme, dove si teneva l'assemblea e anche la modifica degli orari del presidio, invece quello che era soprattutto al mattino, dopo che da circa metà agosto ci avevano tolto la parte di vialetto davanti della ciclopedonale davanti ai cancelli da cui avrebbero fatto accesso i macchinari, appunto ci hanno appunto ridotto le fasce orarie dalle 9, tipo ufficio postale, come abbiamo scritto nel nostro comunicato stampa che uscirà brevissimo, da ufficio postale di periferia 9, 13, 16, 19, che cioè proprio per andare a scaricare e delegittimare tutta la nostra protesta ulteriormente, perché ci stanno facendo letteralmente a pezzi, in quanto noi utilizzavamo come punto di incontro e orario prevalentemente alle 6 del mattino, 6, 6 e mezza del mattino. Quindi cioè dalle 9 la gente va già a lavorare, era un punto di incontro fisso per incontro, appunto per trovarci là davanti prima di andare a lavorare, per chi doveva andare a lavorare o andare a studiare, prima di andare là, via, insomma, tornare via e ovviamente dalle 9 nessuno, cioè nessuno, in pochissime persone possono permettersi di stare lì in quegli orari, ecco. Adesso è in corso proprio da adesso una manifestazione sotto il comune che era già in programma dopo appunto lo scempio che è successo la scorsa settimana, in quanto vorrei sottolineare che l'amministrazione non si è minimamente pronunciata riguardo appunto allo sgombero violento che c'è stato, perché a Reggio Emilia non si è mai vista un dispiegamento di forze di polizia di questo tipo per dei manifestanti non violenti e quindi niente, dopo appunto noi siamo appunto adesso siamo sotto al comune per fare appunto cioè che c'è in corso il consiglio comunale per manifestare, per protestare rispetto appunto a questo trattamento, rispetto ai 4 fogli di via che sono arrivati ai nostri compagni di Parma, fogli di via di 2 e 3 anni per aver agito in maniera totalmente non violenta. Quindi Quindi adesso siamo qui per questo. In teoria, appunto, entro domani dobbiamo fisicamente liberare il presidio da tende e gazebi, però ecco, stasera facciamo, appunto, dopo questa manifestazione, faremo una seguirà, diciamo, la manifestazione, la nostra assemblea, come tutti i giorni alle 19, la faremo appunto sempre davanti al comune, in cui capiremo come muoverci, come agire successivamente.
0: Ecco, ringraziamo la compagna per questo piccolo audio, questo contributo, e che dire, se ci saranno altri aggiornamenti non tarderemo a parlarne qui alla radio. Si sono fatte le 20:37, ho sforato di qualche minuto, me lo perdonerete, sono convinta. Che dire, vi saluto quindi con nervature, ci risentiamo lunedì prossimo. Tra l'altro, scusate, settimana scorsa ho paccato, ho saltato, succede. Vi ricordo di rimanere connesse sempre su Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze. Se non riuscite a seguire in diretta, anche tramite i podcast dal sito radiowombat.net. Un saluto a tutte e tutti, un ulteriore saluto a chi, alle voci che abbiamo sentito oggi in puntata, e un grazie. E vi lascio con un ultimo pezzo, ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao ciao.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

cerco una ferita in ogni forma perfetta. Sono la ferita di ogni forma perfetta.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
9: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
10: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
9: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
8: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, 13, 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare e sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funzionano. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm-up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma, saperne di più di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto, aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti li leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto.